I left that in Austin.

0: prende anche in considerazione una risoluzione, diciamo così, abbastanza coattiva del rapporto contrattuale con delle conseguenze giudiziarie. Vedremo, lo racconteremo in questa settimana, così come raccontiamo questi primi giorni del mondiale. Stasera è una giornata particolare perché c'è l'esordio da parte di De Bruyne, Lukaku in panchina, dovrebbe esserci anche Oliveira nell'Uruguay a mezzanotte. Insomma, abbiamo visto Scott McTominay e ieri nel pareggio tra Olanda e Giappone non è entrato Noah Lang. Devo salutare il mio amico Simone Zagaria che si trova in cabina di regia pronto per accogliere i vostri interventi. Lo ricordo, il numero 081 546 6873 per intervenire in diretta, 342 00 00 100 il numero per i vostri WhatsApp, ne stanno già arrivando tantissimi, tra poco comincio a fare un po' di saluti, ma lo ricordo, è anche il numero dedicato per il vostro grande Festival Bar dello Sport. Abbiamo visto le prime partite del mondiale, ovviamente la squadra che ha colpito di più, al di là del successo della Svezia stanotte con la Tunisia 5-1 o della Germania con il Curugà, insomma ragazzi, ci sono formazioni che la qualità è quella che è. Oggi la Spagna fa l'esordio con Capoverde, per esempio, però insomma il Marocco, Brasile e Marocco, mi sembra, insieme a Olanda e Giappone, siano state le uniche due partite con una certa qualità tecnica. Il Marocco ha fatto molto bene, forse avrebbe meritato qualcosa in più. Allora, ci fate i complimenti, ci scrive Gennaro, che ha avuto come compagnia sabato l'amico Vincenzo Perna, non so per che cosa. Buona settimana azzurra, tu, ho fatto il tifo per il Giappone come pronosticato da felice campione del mondo. Domenico ci saluta. Salvatore Piccolo e Snyder, un bacione al nostro Domenico. Mi chiedevo, per il calciomercato uscirà fuori qualche ragazzo nuovo? La società aspetta i mondiali per muoversi. Mario Gusto, Restaurant Santa Maria Capa Vetere, e ovviamente vengono fuori un po' di nomi, no? Quando ci sono i mondiali, i giocatori, facciamo un esempio su tutti, no? L'esempio dell'attaccante degli Stati Uniti, Bulagan, che ha fatto due gol, però è un attaccante che gioca nel Monaco, cioè si conosce. Poi loro hanno una copertina in più nel momento in cui vanno ovviamente ai mondiali e trovano spazio. Allora, ho una sorpresa, perché dovete sapere, caro Zagaria, tu non lo sai, ma la settimana scorsa sono venuto a trovarci Max Allegri, De Laurentiis e addirittura Zlatan Ibrahimovic. Io leggo che c'è Massimiliano in linea, mi sembra che sia, noi abbiamo un'esclusiva come chi scrisse Napoli, e vediamo com'è la situazione del contratto, quando, se questa settimana si ufficializzerà il rapporto, perché abbiamo Max Allegri in linea. Sei tu, mister?
1: Buongiorno a tutti, innanzitutto. E innanzitutto, come stai?
0: Bene, bene, mister, aspettavamo notizie, leggo da tutti.
1: No, fa un attimo. Stamattina sei cassato con la bestia.
0: Perché Max?
1: Senza uno non si possono guardare. Il calcio è una roba così.
0: Sì, okay.
1: Che poi c'è Maria, voglia vincere. Senza uno, solo a me non sta bene.
0: Lo so, vabbè, ma loro, sai, non si fermano mai, i tedeschi non si fermano mai, non gli importa chi ci sarà avanti, loro vanno avanti come i panzer tedeschi.
1: Allora, adesso, stamattina, lo faccio. Sono in stanza con Zlatan, magari dopo te lo passo, così.
0: Ah, va bene.
1: Direttamente lo stavo le cose, perché io posso parlare, mi sono scocciato.
0: Sì, hai ragione. Beh, ma questa storia sta diventando un po' stantia, devo dirti la verità.
1: Zlatan!
2: Pronto?
0: Stai a Los Angeles con Zlatan. Ah, salve Zlatan, ciao Ibra.
2: Buongiorno.
0: Ibra, buongiorno. No. Buongiorno Ibra. No. Ibra,
2: chi sei tu? Cosa vuoi tu?
0: No, io voglio. Ibra, no. Vuoi liberare Max, per favore, che dobbiamo
2: ufficializzare. Io faccio quello che voglio.
0: È vero, hai ragione. Lo so.
2: Io sto a Los Angeles, tu chiami me notte qua, ma chi
0: no,
2: sei?
0: No, io non ho chiamato, è che Max che ha chiamato a me, no. Io non c'entro niente, Ibra. Zlatan. Scusa, non ho capito.
2: Zlatan numero uno.
0: Sì, ma quando giocava a Milano, no,
2: anche oggi numero uno,
0: ma mica tanto.
2: Io oggi ostaggio di Max, lo libero quando
0: è libero, le ha. Vabbè, ma liberalo, perché sta andando in esaurimento, sta andando in depressione.
2: Allegro. Te lo ripasso. Pronto, Gianluca, aiutami, non ce la faccio più, aiutami.
0: Max, vedete di risolvere questa situazione, dateci a

0: aggiornamenti in tempo reale. Per
1: favore. Allora, ci lasciamo avere perché c'ho alcune cose da fare.
0: Vai,
1: tutto Spagna, capoverda, si può sentire.
0: Sì, e poi vediamo come va a finire.
1: 3-4 gol.
0: Max, dacci aggiornamenti domani in tempo reale. Noi è un'esclusiva con Kiss Kiss Napoli. Dobbiamo avere
1: domani dovrebbe venire pure Luciano qua a Los Angeles. Sì. È stato invitato da
0: Spalletti.
1: Da Aurelio. Facciamo tanto quel cufaccio di Conte.
0: Va bene, facciamo
1: quel cufaccio di Conte.
0: Va bene, Max. Ciao. Grazie. Ciao, salutaci a Ibra. Saluti a Ibra. Beh, abbiamo avuto questa esclusiva. Sono insieme a Los Angeles, Allegri e Zlatan Ibrahimovic. Buon mondiale a tutti i grandi, per il momento mi hanno deluso e faccio i complimenti al Marocco e al Giappone che mi hanno colpito, però faccio il tifo per l'Argentina. Massimo Paz, buongiorno fratelli in fede azzurra, intanto sto Japan, prenderei Kubo, Antonio Dall'Ausia. Beh, Kubo è un giocatore, mi sembra che giochi ancora nel Real Sociedad se non sbaglio. Dario dalla Catalogna, che salto di qualità avete fatto da quando vi chiamo Allegri. Vabbè ragazzi. Poi il nostro amico amabile vuole sapere novità sulla prima pietra. Ho letto che ci sono degli approfondimenti su Pozzuoli, ma insomma è un argomento che quando si svilupperà lo tratteremo. Dopo l'ennesima prova calcistica, McTominay quando lo blindiamo? Salvatore, hai ragione, il rinnovo di McTominay è necessario. Gli amici della taralleria napoletana, stamattina prepariamo taralli al formaggio. Saluti da Gennaro, Giuseppe e Ilario. Se può fare gli auguri al piccolo Vito, in arte cocchino e onomastico, per l'onomastico auguri. Saluti anche a Francesco, rappresentante Alessandro Ermo da Barra. Non è una notizia ma una speculazione, ricordando che anche il Milan per il centenario cambiò il budget introducendo lo scudo con scudo bianco. Potrebbe De Laurentiis reintrodurre il Corsiero del Sole? Non lo so, non ti so dire. La maglia sarà presentata il prossimo 6 luglio, la maglia del centenario. Non lo so, devo dirti la verità, non è un argomento. Attenzione, attenzione, mi sembra che ci sia Guido in linea, se non sbaglio. C'è Guido, Guido!
2: Buongiorno, Gianluca.
0: Oh, che piacere, Guido, come è andato questo?
2: Buon inizio settimana.
0: Anche a te, Guido.
2: Tutti i tifosi del Napoli.
0: Spero che tu sia un po' più tranquillo stamattina.
2: Sì, tranquillo, sì.
0: Le notizie, insomma, stanno arrivando, il Napoli. Vabbè. Buadì, l'hai visto Buadì?
2: Saluto a Sofia Giorgia, Antonio sì. E Felice, tutti i tifosi di Napoli, alla famiglia Maria di Casorio,
0: sì.
2: E poi un saluto particolare a Antonio dalla Florida, perché ci segue sempre.
0: Dalla Florida, Antonio dalla Florida.
2: Ci segue sempre, si registra la trasmissione e poi l'ascolto, perché stanno indietro con i...
0: Certo, c'è il fuso orario. C'è il fuso orario. Scusami Guido, ti piace Buadì?
2: Sì.
0: Sì, visto un bel giocatore, 18enne del Marocco.
2: Ma io ho visto le due partite che mi sono più un pochino piaciute, è stato il Giappone con l'Olanda.
0: Sì.
2: E poi il Marocco.
0: Buadì è un centrocampista del Marocco, molto bravo.
2: Le partite che hanno voglia di giocare sono più forti.
0: Insomma.
2: Noi facciamo ridere proprio, mamma. Ma scusa,
0: non ci siamo, l'Italia non ci sta.
2: Però è come i giocatori italiani, senza voglia e sono scarsi. Mamma, come sono scarsi?
0: Siamo scarsi. Che vuoi che
2: pensano solo i soldi.
0: Ecco qua. Va bene, Guido, questa dovrebbe. Hai sentito prima Allegri? Ci ha chiamato? Sì, l'hai sentito?
2: Sì, ho visto. Speriamo questa Allegri e ci facciamo una bella stagione in allegria.
0: Però
2: qui.
0: Va bene. Tuo nipote dorme?
2: Sì. È stato meglio.
0: Ce lo saluti. Ce lo saluti.
2: Fai
0: la guardia al nipotino. Ce lo saluti, poi quando si sveglia presto ce lo passi,
2: poi
0: così lo salutiamo.
2: Quando si sveglia per 10, a volte le 9, e mo ieri hanno fatto la processione qui, un po' stanco.
0: Sta stanca la processione, pure lui ha fatto la processione.
2: È fatta la processione del cubo si dorme.
0: Aspetta che
2: parte da qui e arriva al termine.
0: Aspetta Guido, rimani un attimo in linea. Abbiamo c'è Felice ancora di nuovo in linea dall'altra parte. Felice, ci sei?
3: Buongiorno Gianluca, buongiorno Guido.
2: Buongiorno Felice.
0: Buongiorno. Volete fare...
3: È un nipotino meraviglioso.
0: Sì.
2: Grazie anche a te, Felice, a te e a tutti.
3: È un mio bambino, porta miseria.
0: Allora, parlate una alla volta. Per favore, volete fare una disamina tecnica su queste prime giornate del Mondiale?
2: Sono queste quattro partite.
0: Cosa vi ha colpito di questo inizio del Mondiale? Sento Felice, poi anche Guido. Cosa vi ha colpito?
3: Il Giappone.
0: Vi ricordi? C'è qualche giocatore del Giappone che ti ricordi, Felice?
3: Sono nomi strani, Gianluca, pazienza.
0: Vabbè, ricordiamone.
3: L'italiano non è che.
0: Sì, ricordiamone qualcuno, cioè voglio dire.
3: È quello Copo.
0: No, era Cubo. Era Cubo, vero? Cupo, sentiamo
2: giocatori,
0: sentiamo Guido se si ricorda qualche giocatore del Marocco.
2: No, c'è quell'altro, ma c'è quello lì che gioca pure in Europa, dove gioca.
0: In Europa? Sì, quale? Nakamura?
2: Bravo, Nakamura che è forte.
0: Nakamura è forte. Tu Felice ti ricordi qualcuno
3: Nakamura,
0: invece del
3: Nakamura?
0: Qualcuno del Marocco te lo ricordi?
2: Un sacco,
0: ricordiamoci.
3: Dalla base alla padella.
0: Dalla braccia alla padella, vogliamo ricordare qualcuno? Insomma, giocatore del Marocco, Duab
3: McTominay, grande fratellone.
0: Ma quello è la quella della Scozia.
2: Ha vinto la Scozia.
0: Vabbè, qualche giocatore del Brasile.
3: Stasera vediamo un grande De Bruyne.
0: De Bruyne, va bene.
2: Ma quello se fa un bel campionato e non se ne va da Napoli.
0: Speriamo.
2: Non se ne va, però si deve fare un campionato buono.
0: Buona giornata, ragazzi. Grazie Guido. Ciao a tutti.
3: A Sofia, a tutti quanti.
0: Le avete sentito i nostri esperti del mondiale? Dovremmo fare, Simone, penso, la rubrica del mondiale con Guido e Felice. Penso che sia un'idea assolutamente percorribile. Sì, non hanno giocato Yoko poco, ma Yoko non c'era in campo. La Germania si è candidata per la finale. Luigi da Mantova, credo che sia molto presto. Allora, con Guido e Felice, la trasmissione ti sfugge di mano, no, assolutamente li amo. Come non citare il mitico Ziyech del Marocco, mamma mia che giocatore. E poi con due buone semente facciamo un gran campionato, ce lo scrive Felice Gelson da Norimberga. Allegri mi sta talmente antipatico che pure l'artista che lo imita, a cui va comunque il mio rispetto, è insopportabile. Vincenzo, pensate di Vincenzo. Poi c'è Alessandro da Materdei. Noi a Napoli non abbiamo bisogno di Boadì perché abbiamo già il fratello maggiore Boatò, che non so chi sia. Luca, dopo devo andare a Montefalcone per lavoro, avrei un sogno, quello di conoscere Felice. Incredibile. Vabbè, ma guarda Luca, vai a Montefalcione, chiedili Felice, ti indizieranno dove sta. Fiducioso dell'arrivo di Allegri, dopo aver ascoltato la voce del mister di Zlatan, forza Bar dello Sport, buon caffè, ce lo scrive l'amico Angelo. E poi la falegnameria di Casoria, forza Napoli, secondo me nel mondiale li vincono gli Stati Uniti. Beh, gli USA insomma hanno fatto un ottimo avvio di campionato. C'è Antonio in linea. Antonio, buongiorno.
4: Avvocato, buongiorno.
0: Buongiorno Antonio.
4: Avvocato, volevo chiedere, diciamo, cosa ne pensava delle dichiarazioni di Infantino su
0: no, casa. Tristi, ma tristi, una battuta sbagliata, una scivolata.
4: Andando a vedere questo mondiale a 48 squadre, lui dice addirittura a 64.
0: No, ma è allora,
4: veramente la prima parte.
0: Ma sai Antonio, la tristezza sai qual è? Che prevale anche dall'aspetto sportivo la questione politica, no? L'allargamento a 48 squadre significa avere i voti in più, la stessa cosa il pensiero di andare a 64, ma poi va a finire che ti trovi delle partite con del Curaçao, col Capoverde, con ma la Tunisia
4: senza senso.
0: È un peccato, va bene, vai bene soltanto.
4: Avvocato, invece Boadì mi sembra un po' Fellaini del
0: Boadì, Boadì, sì, me lo ricordate quello con i capelloni grandi. Beh, sì, vediamo. Sì. Ragazzi, vediamo la riconferma. 18 anni, tanta roba, è un bel giocatore sicuramente, ma la valutazione, la ipervalutazione di 45 milioni già la dice lunga sull'aspetto. Giocatore del Lille.
4: Avvocato, è l'ultima cosa.
0: Vai.
4: Avete visto, per dire, come i calciatori nell'anno del mondiale si prepara Pulisic, che nel Milan nella seconda parte ha fatto praticamente niente, è arrivato al mondiale ed è in perfetta forma. So, giocatori, io penso che nell'anno del mondiale ognuno pensi a
0: ci sono due aspetti negativi: prima dell'anno del mondiale e poi quando tornano dal mondiale, che insomma ci vuole un po' di tempo. Grazie Antonio, ti abbraccio.
4: A te, buona giornata.
0: Allora, sono Simone Di Rosa della pasticceria Albino, collega di Ciro Montefusco. Noi tutti dello staff Albino siamo convinti che Luca si giocherà il posto con Olium de Lukaku. Bah, insomma ragazzi, per carità. Baudì, centrocampista Marocco, che forte, sì, lo sappiamo. Gaetano da Pomezia. Calcio mercato, Boadì, centrocampista del Marocco, mostruoso. Beh, ragazzi, è andato sotto la lente di ingrandimento. Max sembra Thomas Müller quando faceva il cinese, Nicola da Castelfranco Emilia. Da quando Allegri chiama mi sta diventando simpatico. Più che Allegri sembra che abbia una paralisi, Vincenzo. e poi buon inizio settimana anche dall'amico Marco Ballicu. E poi Gianluca, buon inizio settimana a te e a tutta Kiss Kiss Napoli. Grazie. Antonio da Pozzuoli, sempre molto affettuoso. Stamattina Allegri, sì, Allegri no, ha già fatto un infortunio, mi sono tagliato mentre facevo la barba. Roberto da Modena, ciao Gianluca, buongiorno, vorremmo fare gli auguri alla nostra nipotina Enza, che tifoserà il Napoli, per il suo compleanno. Tanti auguri dai nonni Enza e Antonio. Ci vediamo presto ad Amalfi, ma con grande piacere, il mio amico Antonio a Bagnara. Vado intanto da Giuseppe. Giuseppe, buongiorno.
5: Avvocato, buongiorno, buongiorno a lei.
0: Buongiorno caro Giuseppe, eccoci.
5: Avvocato, ma la prima mattina, cioè Antonio, non guida felice, stavo male.
0: Ma, beh, ragazzi,
5: mi venivano a chiedere solo a me.
0: Ma ragazzi, voglio dire, io... è una casualità, no? Hanno chiamato Guido e Felice insieme, li ho fatti salutare, poi sono i nostri due che si svolgono.
5: Se dovete finire, devi a Berlino.
0: Sì, però io adesso utilizzerò Guido e Felice per, diciamo così, la pagina dei mondiali, insomma, faranno il commento ai mondiali i Guido e Felice, insomma, mi sembra che sia un accrescimento per la nostra trasmissione.
5: Vabbè, io avvocato, ma non vedo una parte di questo mondiale, perché la vedo senza senso, cioè, tanti squadre, così, il mondiale era bello. Per me devono stare le regine, come devo spiegarvi?
0: Ti ascolto, per te?
5: Per me devono stare le regine in un mondiale, tipo le squadre.
0: L'ho capito, lo so, ma ti
5: non
0: ripeto, a 48
5: non ho la qualificazione.
0: Ma a 48 squadre, a 48
5: squadre è troppo.
0: È così, purtroppo ragazzi, siamo obbligati, i primi turni saranno veramente estenuanti.
5: Io come devo vedere una partita?
0: Eh beh, no, due partite sono state discrete. Brasile-Marocco e Olanda-Giappone sono state due partite, insomma, mi sembra assolutamente a livello.
5: Però sabato di mezzanotte, sinceramente parlando.
0: Ho capito, figlio mio, che si gioca in America, negli Stati Uniti, in Messico,
5: vabbè,
0: in Canada.
5: Ora parliamo del nostro Napoli, aspettiamo questa firma di Allegri con ansia.
0: Va bene, vediamo, la firma di Allegri arriverà, questa potrebbe essere la settimana buona, potrebbe
5: Allegri, scusi, avvocato, di dire una cosa, lo sai che vi dico a mio padre che è la seguita della stima, si chiama Salvatore,
0: grandissimo papà di Giuseppe, lo salutiamo con affetto, grazie per la tua fedeltà d'ascolto, ti abbraccio Giuseppe,
5: grazie,
0: alla prossima,
5: avvocato, e forza Napoli, salve,
0: un abbraccio. Dimmi la verità, da piccolo dai tuoi genitori non ti hanno mai i famosi zoccoli Schultz, ma chi è questo? Vabbè, buongiorno grandi Guido e Felice, Bibi e Cocò, sembravano Paola Casal e Principe. Per me non c'è nazione, esiste solo il Napoli mondiale. Domenico da Reggio Emilia, manca un mese al raduno di Allegri, ancora non ha firmato, non si sa chi resta, chi viene, tutto in alto mare. Enzo da Quarto, non è proprio così. Yoko Pocco, ma Yoko è entrato nel secondo tempo. Che ne pensi dell'idea della permanenza di Anghissa? A parte Italia, rischio infortunio del nuovo avanza di Mancini. Adele, guarda, non ti so dire su Anghissa, dobbiamo capire innanzitutto quelle che sono le idee di Allegri, ragazzi, e su questo non c'è dubbio alcuno. Anghissa ha ancora un anno di contratto, il Napoli l'ha esercitato questo anno di contratto con il rinnovo, vedremo che cosa succede. Poi c'è Enzo Castaldo da Sant'Antimo, che chiede delle notizie di Pierpaolo Marino, se è nuovo direttore del Bari. Ho letto, ma non ti so dire, non seguo le vicissitudini del Bari, so che ha dei seri problemi per lo stadio, ho saputo. E poi Tonino Mommo, il criterio delle qualificazioni europee non può essere che se sbagli una partita sei fuori, hai ragione, ricordiamoci che l'abbiamo vinta tutta tranne con la Norvegia, sono state penalizzate le formazioni europee, anche la Nigeria è stata penalizzata in favore, ribadisco, non ce l'ho con il Curaçao, non ce l'ho con il Capoverde, non ce l'ho con la Tunisia, per carità, però insomma mi sembra veramente assurdo. Antonio, vengo da te, buongiorno.
6: Buon dia.
0: Amico mio, carissimo, ben trovato, come stai? Eccoci.
6: Benissimo, bene, quando ti ascolto sto sempre bene.
0: Sono felicissimo, grande Antonio, sono felicissimo, eccoci qua. Anche tu hai seguito lo speciale dei mondiali di Guido e Felice con i giocatori ovviamente del Marocco,
6: sì, bello ascoltarli.
0: Antonio, dici tutto, vai.
6: Dici. Io sto guardando qualche partita,
0: sì.
6: Ho visto il Brasile l'altro giorno, chi mi ha impressionato non è stato neanche il Brasile ma è stato il Marocco.
0: Il Marocco con questi giocatori
6: veramente una gran bella squadra, non me l'aspettavo. Presi in alto, ma non, il primo tempo soprattutto non ha fatto proprio giocare il Brasile.
0: No, ma infatti ci sono grandi polemiche in Brasile per Ancelotti, il pareggio, ma il Brasile deve ringraziare il signore che ha pareggiato.
6: Lei deve capire una cosa, in Brasile si vive di una forma di calcio dove si insulta facilmente l'allenatore che là lo chiamano Burro, no?
0: Burro?
6: L'asino, Burro, sì. E lì c'è
0: però un'icona, un'icoma con Ancelotti, chiamarlo Burro, insomma, non mi sembra proprio il caso.
6: Ma il Brasile è così, perché non fanno quello che vogliono i tifosi, così. A me quello che mi lascia più perplesso del Brasile è che non ci sono più i campioni che c'erano una volta. E la gente forse non vuole capirlo.
0: Sì, mancano i giocatori. Oltretutto Neymar è stato richiamato, Neymar, che insomma non mi sembra il massimo.
6: Neymar cosa può fare?
0: Infatti, a mio
6: vedere è un ex giocatore, poi è molto polemico, visto le partite del Santos, perché io sono molto legato al Santos,
0: certo.
6: Per vicissitudine familiare, per mio suocero era tifoso, allora mi vedevo sempre le partite insieme a lui quando era vivo. E niente, il Neymar è un ex giocatore,
0: oltretutto viene da un infortunio, quindi vediamo che cosa
6: infortuni continui, e se si vogliono insomma attaccare a Neymar per vincere il campionato, la vedo un po' tosta.
0: Vediamo Antonio, lo seguiamo comunque in attesa dello sviluppo delle situazioni in casa Napoli tra mercato e firma di Allegri. Questa settimana potrebbe essere quella utile. Antonio, abbraccio, grazie sempre del pensiero.
6: Mi fai fare una domanda?
0: Come no?
6: Se mi rispondi diretta.
0: Vai Antonio.
6: Riguarda Scione, si sa qualcosa questa inchiesta, se continua, se non continua?
0: Di chi? Quale inchiesta?
6: Sull'Inter di Ascione che aveva fatto.
0: No, vabbè, la questione degli arbitri, guarda, è stata una delusione clamorosa, per carità. La procura sta continuando a fare le sue indagini, ma insomma credo che questa volta non ci abbiano azzeccato, insomma, una questione soltanto arbitrale. Hanno fatto esplodere un caso che.
6: Un abbraccio a te.
0: Ciao.
6: Tutta la famiglia di
0: Grazie amico mio. Saluto un po' di amici prima della pubblicità. Non dimentichiamo che il Marocco 2 mesi fa ha giocato la Coppa d'Africa, quindi arrivano lontano, cioè che sono in forma. Non dimentichiamo, il Marocco è il semifinalista degli ultimi mondiali. Hai ragione Francesco, è arrivato alle semifinali. No, ragazzi, ma il Marocco è tanta roba. Ho scoperto che il Napoli è l'unica società ad aver giocato un mondiale nell'anno prima del primo titolo dell'Italia, la finale del terzo e quarto posto. L'Austria giocò con la maglia del Napoli, Giuseppe da Marigliano, carina. Puoi fare un saluto a tutto lo staff Funeral Trade di Scafati, qui si vendono. Oh, mamma mia. Vabbè, le casse, va bene. Saluti a tutti, Sasa Club Napoli Dios. Simone, con questo saluto andiamo un attimo in pubblicità. Chiedo a Sasa di avere un attimo di pazienza in linea. Arriviamo subito con il bar dello spot a tra poco.
7: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2FAuto.it.
9: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
10: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
11: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
12: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli €99 fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
13: La risposta è sempre Daily.
14: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: Eccoci qua, siamo ritornati in diretta, amici del Bar dello Sport, Kiss Kiss Napoli tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 9 alle 10, il nostro classico appuntamento. Simone Zagaria è pronto in cabina di regia come sempre per accogliere i vostri interventi in diretta allo 081 546 6873, c'è Sasà, arrivo subito da lui. Ricordo anche il numero di WhatsApp, ne arrivano tanti insieme al WhatsApp audio per il Festival Bar dello Sport, 342 000 100. Ci ricordano i nostri amici che il Marocco ha tutti i calciatori che sono nati praticamente in Europa, che giocano in club europei. Ce lo scrive Walter. Poi c'è Maurizio: potresti spiegarci il regolamento dei mondiali, ma le terze cosa fanno, un turno in più rispetto a cui si qualifica primo e secondo? Ti sono grato, sono tanti gironi, ci saranno, c'è un turno in più, cioè nel senso ci sono i sedicesimi di finale, pensate voi, si arriva a 32 squadre, poi insomma sarà estenuante davvero. Infatti è iniziato l'11 giugno, finirà il 19. Ti ascolto in podcast, è troppo simpatico il nipote di Guido, la nostra amica Martina, ma stamattina dormiva. Poi avvocato, voglio fare i complimenti al Gladiator per la vittoria playoff eccellenza contro il Taranto. Carnevale la Juve si dovrebbe essere ufficializzato oggi, è successo davvero incredibile, il Gladiator ha fatto questo grande successo all'ultimo secondo con il Taranto. C'è stata poi una reazione del pubblico davvero vergognosa nei confronti dei giocatori, incredibile quello che è accaduto. Sasà, vengo da te, buongiorno.
15: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno,
15: ma lo sapete che vi voglio troppo bene, no?
0: Ma Sasà, per me è una gioia, ti ringrazio di cuore, ti abbraccio forte.
15: Avvocato. Dopo una giornata al mare, il lunedì Davide era proprio più scucciando.
0: È vero, stamattina si fa un po' di fatica a riprendere.
15: Pensieri chiamati.
0: Grazie. E ne siamo felici, ne siamo felici.
15: Luce,
0: poi.
15: Avvocato.
0: No.
15: La prima cosa che voglio chiedervi,
0: sì,
15: ma anche sta è un pupillo di Allegri che lo voleva con la Juve?
0: Beh, più che pupillo, insomma, visto che non l'ha mai avuto, diciamo così, è un prospetto.
15: No, che gli piace.
0: Sì, è un prospetto da un punto di vista.
15: Allora potrebbe rimanere, avvocato.
0: Ma credo che sia la volontà di Anghissa, e dobbiamo capire che cosa vuole fare, perché Napoli.
15: Ma io non lo sto capendo più da infortunio, avvocato.
0: Vabbè, dopo l'infortunio.
15: Ma l'infortunio è andata spettacolare.
0: Ho capito, poi si è fatta male. È tornato che era una sorta di fotocopia dell'Anghissa che conoscevamo. Ma il problema è sapere. Il problema è capire Anghissa se rinnoverà o meno il contratto. È in scadenza, cioè l'ultimo anno di contratto. Ma o il Napoli lo tiene in scadenza perché lo vuole Allegri, ma non mi pare che sia il caso. O lo vende o gli rinnova il contratto, sono tre le formule, insomma, voglio dire, non ce ne sono alternative. Certo, rinunciare ad Anghissa è quello che ricordiamo noi, non è una cosa semplice, però insomma, dobbiamo capire che cosa succede e soprattutto
15: un'altra
0: quello
15: cosa, avvocato. Premier,
0: sì.
15: È vero che si parla dell'Inter?
0: Non lo so se l'Inter o qualche squadra anche estera.
15: Non andrebbe bene a noi?
0: Secondo te Napoli si piglia Bremer? Napoli è su Ghila, lo sapete, il centrale difensivo della Lazio. Ma guarda, io su Ghila ci punto molto, non è perché il nome è gettonato, ma l'abbiamo visto, un giocatore davvero molto interessante. E oltretutto la Lazio è costretta, un po' come ha fatto il Napoli a gennaio, non poter fare il mercato, a fare il mercato a saldo zero, per fare mercato deve vendere, e quindi Ghila potrebbe essere un, poi lui vuole venire a Napoli, mi sembra sicuramente. Poi è tornato anche Rafa Marin, ricordatelo, torna anche Rafa Marin,
15: okay,
0: dopo un ottimo campionato. Grazie Sasà, ti abbraccio.
15: Fare mille anni che inizio campionato.
0: Vabbè, ci vuole poco tempo. Un attimo di tempo. Calma, state calmi. Ciao Sasà. Poi che ce ne frega del mondiale, sto ancora festeggiando la clamorosa vittoria di Hamilton in Ferrari, ragazzi, ieri una pagina bellissima. Re Lewis Hamilton, prima vittoria in Ferrari, bellissima gara, è stata veramente molto emozionante. Fratelli in fede azzurra, intanto Stu Japan prendere Kubo anche lui, come ha detto Felice che si chiamava Simone, non mi ricordo che ha detto Felice, con Guido e Felice stai allestendo una redazione mondiale, se avanzassi un po' di spazio in termini, tienimi presente l'amico Nino Nicois che saluto con affetto. Vedere che ci sono squadre al mondiale come il Curaçao e non l'Italia fa molto male, spero che di competenze i giocatori stiano vedendo con il mio stesso magone. Un saluto da Mario, ti saluto Mario, ma vedi che qualche cosa accadrà, cioè ribadisco, l'aspetto qualitativo è davvero incredibile. Buongiorno amico mio, buon caffè a tutti da Patrizio da Napoli. Allora, sei più contento se il mondiale di Formula 1 lo vincesse Kimi, Antonelli o Lewis con la Ferrari? Bella domanda, Bella domanda, sai che mi hai messo in difficoltà? Ciro in smart working. Beh, sai, voglio dirti, Kimi Antonelli, questo ragazzo di sotto è fenomeno, oltre alla macchina forte, fenomeno, vero? È italiano, quindi ci fa piacere. Però, insomma, a 41 anni il mondiale, Simone, il mondiale di Lewis Hamilton con la Ferrari, tornare a vincere un mondiale sarebbe... Beh, però hai fatto una bella domanda, mi hai messo in difficoltà. Alberto, buongiorno.
16: Buongiorno avvocato, buon inizio settimana a tutti e sempre forza Napoli. Ragazzi, speriamo che Allegri questi giorni verrà confermato.
0: Vabbè Alberto, ma mica ti devi preoccupare, cioè non è che dovete stare calmi.
16: Io già ho la testa con lui in testa e i suoi progetti. Avvocato, vuole fare un saluto al Club Napoli di Modena, che
0: come no?
16: Abbiamo organizzato una festa per chiusura anno.
0: Sì?
16: A ringraziare il presidente Luigi e tutto il suo staff.
0: Ah, mi piace questa cosa.
16: Napoli.
0: Ah, bene.
16: Adesso tutti arriviamo il 25 luglio.
0: 25 arrivate, gli ultimi due giorni. Bene, bene.
16: Siamo il 25.
0: Bene, sono contento.
16: Abbiamo programmato.
0: Bene, sono contento.
16: Sempre
0: bene.
16: Forza Napoli.
0: Grazie.
16: Un saluto a tutti. Domenico, Anna Imma, Felice.
0: Bene.
16: Ignazio.
0: Bravo, grande Alberto.
16: Buona
0: settimana a tutti. Sì, Ignazio, gli ultimi tre giorni non l'ho sentito. Mi preoccupa un po', vediamo un pochettino. Speriamo che richiami. Allora, se questo mondiale sembra assurdo, il prossimo sarà peggio, sei nazioni, Marocco, Portogallo, Spagna, Uruguay, Argentina e Paraguay dall'8 giugno al 21 luglio con totale strafalcata di campionati nazionali. Beh, no, no, ma non credo, Marocco e Uruguay, Argentina e Paraguay, cioè fanno il, non credo. Mondiale un po' piatto al momento, Kubo dal Giappone gioca con Real Sociedad, mi sembra un bel giocatore, Claudio D'Amsterdam è quello più votato oltre 2AB. Allegri intervistato da Felice sarebbe il massimo, Alfredo da Nettuno, poi Ghila e Solé e non ci segna più nessuno, Giovanni, ma Solé credo che vada all'Inter, attenzione. Poi Kim, che fine ha fatto? Beh, sta giocando con la Corea. Poi tifare Ferrari è come tifare Juve, ci scrive Paolo. Poi c'è Luca da San Marco che ci manda un messaggino, un saluto. Chi è Kubo di Kubrick? No, no, non è lui. Oh, che bello, Ornella a telefono. Ornella, come stai?
17: Ciao Gianluca.
0: Oh, che piace.
17: Purtroppo Gianluca non benissimo, al di là dei miei problemi, ho perso papà.
0: Pure, mamma mia ragazza mia, Ornella, va bene, Ornella, io sono felice di sentirti, il solito abbraccio da parte di tutto il bar dello sport che ti vuole bene, che ti vuole bene, che ti vuole bene, lo sai.
17: Grazie, grazie, anche io voglio bene a te, a tutta
0: grazie.
17: La redazione, a nonno Domenico,
0: i mitici.
17: Domenico, Giorgia, Sofia.
0: I mitici, e noi vogliamo bene a te, Ornella.
17: Grazie Gianluca.
0: Se l'abbraccio, il pensiero, l'affetto del bar dello sport in questo momento,
17: grazie,
0: tua grande difficoltà, ti può dare.
17: Sono giornate difficili.
0: È molto difficile, un po' di sollievo.
17: Sono rimasta completamente
0: ci dispiace, Ornella, ci dispiace. Però siamo qua, siamo al bar, accendi la radio, siamo con te, ti salutiamo, grazie, vedrai che subito dopo la tua telefonata adesso ti leggerò tutti i messaggi di saluti da parte degli amici del bar dello sport che ovviamente sono vicini a questo tuo momento molto particolare e al quale ti abbraccio.
17: Grazie Gianluca, ci tenevo a dire.
0: È fatto bene. Dobbiamo condividere purtroppo anche i momenti non piacevoli come il tuo in questo momento.
17: Padre Federico.
0: Grande padre Federico. Grazie Ornella.
17: Grazie.
0: Ti raccomando, chiamaci quando vuoi. Forza Napoli e chiamaci quando vuoi. Il Forza Napoli anche nei momenti difficili. Allora, viaggio da Scafati, stanno pianificando Allegri e Marna in attesa della firma, dietro le quinte, le cessioni, bisogna aspettare il ritiro, no, stanno lavorando, Biagio, stanno lavorando. Allora, Ornella, ascoltami, c'è Patrizio, forza Ornella, poi, buongiorno, forza Ornella anche da Ciro in Smart Working, e poi sentite condoglianze a Ornella da parte di Luigi da Mantova. E poi Hamilton, da quando si è fidanzato con la Kim Kardashian, ha cambiato passo, continua a tirare e vince. Allora va bene, Gennaro da Caserta, un abbraccio a Ornella anche da Lello da Pianura. Simo, non lo facciamo il Festival Bar dello Sport, dopo la telefonata di Ornella non mi va. Chiedo scusa, chiedo perdono ai nostri amici che ci hanno inviato... veramente mi dispiace molto, scusami Mauro, scusami Federico, gli altri, perdonatemi, non me la sento, spero che possiate condividere il mio pensiero, non mi va. Forza Ornella, ti sono vicino. Chiara da Torino, che ti saluta, coraggio anche da Roberta e tutte le nostre donne, ti siamo vicini tutti, Ornella, anche Salvatore da Cagliari. La forza e la grandezza della tua trasmissione è tutta nella telefonata di Ornella. Grazie, insomma, rispetto per il giovane Chimi Antonelli, ma la Ferrari è la nostra squadra del cuore. Forza Ornella, ce lo scrive anche Maurizio da Bologna. Ornella, quando vuoi, un po' di sana compagnia è sempre utile. Anche Gerardo che ci scrive, vedi, donna Ornella, immediatamente si sveglia tutto il bar dello sport ed è vicino a te. Allora, Boadì è un bel giocatore, secondo lei è realmente raggiungibile dal Napoli? 18 anni, Gianni, sarebbe un grande investimento, ma ripeto, non è questione raggiungibile, è che già vale oltre 40 milioni, attenzione, già vale Boadì oltre 40 milioni, stiamo parlando davvero, il tempo è incredibile. C'è Daniele in linea, Daniele, buongiorno.
18: Avvocato, buongiorno.
0: Ciao caro.
18: Innanzitutto un abbraccio ad Ornella.
0: Grande Ornella, eccola, vai.
18: Poi, vabbè, volevo fare un intervento, ma non lo faccio più.
0: No, no, dimmi. No, Ornella, ci ascolta, dai. No, torniamo.
18: Questi due secondi per fare i complimenti per non aver fatto il bar dello sport, ma per la vostra sensibilità è quant'altro.
0: Ma no, io ti ringrazio di cuore, Daniele, ma è tutto normale, cioè, insomma, dopo la telefonata di Ornella, insomma, non mi sembra.
18: No, diciamo, non lo so, non penso che è da tutti. Voi siete veramente una grande persona.
0: Grazie, grazie.
18: Siete tutti i giorni, ma non vi chiamavo da parecchio.
0: Mi fa piacere, tornaci a chiamare. Però
18: siete grande.
0: Cubo, ti piace Napoli. Cubo, ti piace Cubo. E stamattina c'è Cubo che è votatissimo. Grazie, Daniele. Alla mia omonima dico forza da Ornella, ecco, da Ornella che ci chiamano. Buongiorno, chi si lamenta della presenza del Curaçao ai mondiali? State certi che con la nostra nazionale contro la Germania sempre 7-1 sarebbe finita? Ma no, dai. Stasera ai Pontirossi che manda un bacione di conforto alla nostra amica Ornella. Vabbè, l'Italia mica perde 7-1 con la Germania, dai ragazzi. Un abbraccio alla signora Ornella e condoglianze. Poi c'è Alberto da Bologna che ci scrive: grazie Gianluca, pensavo la stessa cosa. Poi ti sono vicina, ti capisco, anch'io ho perso mamma a novembre, la nostra amica Carmela. Tutte Ornella, siamo con te, anche Gelson da Norimberga. Che bello ascoltare la vita vera, un grande abbraccio a tutti. Giulio che manda un abbraccio, forza Ornella. C'è Daniele in linea, Daniele, buongiorno. Buongiorno avvocato, il bar dello sport è sempre vicino agli amici in difficoltà. Cara Franci, tu lo sai bene, Franci da Mater Dei che ci segue sempre. C'è la gara adesso stamattina, ovviamente, a far sentire ad Ornella, ma non c'è bisogno, perché Ornella lo sa che noi gli siamo vicini. Un bacio a Ornella anche da Bruno Amabile. Anche Salvatore Piccolo è bravo, dice Cornetino, o coro napoletana. Che ne pensi se il Napoli prende Ghila e trattiene uno tra Marin e Marianucci con il sostituto di Juan Jesus? Poi al posto di Elmas bisogna trattenere Cajuste, e al posto di Anguissa prendere Rios, Ricard o Attà. Cederei Luke e Lang e prendere Ceballos, Norton Caffi. Una corsia per tre, c'è Norton Caffi, c'è Dodò, c'è Calailia. A me piace Calailia, ragazzi. In porta Kovar via Milinkovic, salutami zio Eugenio e Carmine che ti seguono, Vittorio da San Valentino, praticamente ha fatto tutto il mercato del Napoli. È interessante Rios se dovesse andare via d'Anghissa, sì, sono d'accordo con te, e se prende Ghila uno tra Marin e Marianucci potrebbe sicuramente restare. Allora c'è Francesco in linea, Francesco buongiorno.
19: Ciao, buongiorno.
0: Ciao, caro.
19: Volevo collegare a quell'argomento di Boadì e volevo dire, ma scusami, io sento dire una stella, un grande giocatore, ma che ha fatto di strano sta la partita? Cioè, non ha fatto un tiro in porta. Non lo so, già aveva cominciato a dire 40 milioni, 50 milioni. Il problema in Italia è che noi tendiamo a giudicare il giocatore a dire una stella basandoci sulle statistiche. Ha fatto il 90% dei poi di passaggi, ha fatto i recuperi palla, ma cioè, la stella c'erano Baggio, Totti, già grandi gol. Cioè, io voglio capire, uno dice soltanto una stella quando fa un grande gol.
0: Franci, però
19: Napoli noi abbiamo avuto Maradona, non mica guardavamo i possesso palla, i passaggi riusciti.
0: Non facciamo paragoni.
19: Bisogna andare un po' pianino quando si dicono.
0: Ok, però non facciamo paragoni. Sì, ma figurati Francesco, mi fa piacere che sei intervenuto. Si parla di Boadì perché succede sempre ai mondiali che vengono fuori giocatori che tu praticamente non conoscevi, ma che nell'ambito invece calcistico già si conoscono. Boadì gioca nel Lille, c'ha 18 anni, già c'ha una valutazione, insomma è la sorpresa quello di rendere pubblico il suo valore, ecco, questo è il discorso.
19: È
0: però
19: un po' mediatica la cosa, perché io mi ricordo James Rodriguez fece un grande gol a un mondiale, andò al Madrid, ma perché fece quel grande gol, non perché aveva la percentuale di passaggi, perché fare gol è una cosa difficile. Ti saluto.
0: Grazie. Ciao. Francesco, grazie, vedi Francesco. Allora, ecco, i paesi organizzatori del 2030 sono Spagna, Portogallo e Marocco. Grazie Giovanni. Gianluca, vale già 50, è destinato a crescere. Boadì, invece a Ornella siamo tutti vicino a te, un grandissimo abbraccio Dadà, il nostro amico Dadà. Poi se Montella non è capace di trovare il posto negli 11 a Ildiz e l'allenatore della Bosnia fa lo stesso con Alibegovic, sai cosa significa? Che pure Salvatore 73 cuore azzurro da Marano può allenare Emilia, è un complimento ovviamente per Salvatore. Beh, però ti posso dire una cosa, su Alibegovic ti do ragione Emilia, Ildiz avevo letto che non era in grandi condizioni, perciò non l'ha fatto partire titolare, quindi su questo mi sembra abbastanza chiaro. Un abbraccio Ornella anche da Ivan da Bolla, anche Enzo da Quarto, non mollare Ornella, avvocato, io i mondiali farei un anno le qualificazioni, tutte le squadre mischiate, l'anno successivo le fasi finali, Gianluca da Mandello Lecco. Boadì era già nei radar delle italiane da qualche anno, Giuntoli voleva portarlo alla Juve ed anche Fonseca lo aveva richiesto al Milan, avendolo fatto esordire in Ligue 1 a 16 anni, ecco vedi Fonseca, allenatore del Lille. Anche Ted dalla Scozia ti abbraccia, grande Ornella, e poi forza e coraggio Arturo dalla Svizzera, beh insomma le sentite condoglianze anche non mollare, un abbraccio forte, ti siamo vicino. Il Pidio pure ti saluta, Bernel, hai ricevuto come non, ma non avevo assolutamente dubbi, questa grande ondata di affetto da parte di tutto il bar dello sport. Allora noi ci fermiamo un attimo, facciamo l'ultimo stacco pubblicitario al bar dello sport, poi torniamo per la parte finale, a tra poco.
20: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
21: È arrivato il momento. Da giovedì 18 giugno a Mirati Store a Nola, liquida tutto per rinnovo locali. Calzature, abbigliamento e pelletteria delle migliori firme, scontati dal 30 al 70%. Non perdere questa occasione. A Mirati Store a Nola in via Sarnella. Sconti reali dal 30 al 70%.
22: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
0: Allora, eccoci qua, brevissimo, l'ultimo stacco pubblicitario, che così abbiamo spazio in questa parte di finale di sentire gli ultimi vostri interventi. 081 546 6873, c'è Simone Zagaria in cabina di regia, vi sta aspettando per commentare un po' questa situazione. Inizio settimana, lo ripeto, lo ribadiamo, quello che abbiamo detto all'inizio di trasmissione, potrebbe, ribadisco, potrebbe essere la settimana finalmente definitiva, decisiva per ufficializzare, formalizzare questo ingaggio da parte del Napoli di Max Allegri, nuovo allenatore, con Allegri che deve fare la sua risoluzione contrattuale del rapporto con il Milan e cominciare a chiudere un po' le situazioni. Abbiamo detto è tornato Rafa Marin, è tornato Marianucci, ma Ghila, che è uno degli obiettivi più importanti del Napoli, potrebbe essere un obiettivo raggiungibile sia per la volontà del giocatore sia perché la Lazio è a parametro zero, scusatemi, a mercato zero, saldo zero, quindi non può operare se non con il nuovo allenatore Gattuso procedere a qualche cessione. Oh, grande il nostro amico Antonio dall'Austria, visto che prima c'è stato il carino messaggio da parte di Dadà, dice: Dadà aiutaci, chi vincerà il mondiale? Dadà, il nostro riferimento unico, Dadà, facci sapere secondo te, al di là delle quote, mi sembra che danno favorite Spagna e Francia, un po' più sotto Portogallo, poi Brasile e Argentina, questa mi sembra essere la scala dei valori, però attenzione ragazzi al Marocco. Avvocato, forza Napoli e forza Ornella in un momento triste, non apprezzo. Luciano dal club Napoli Sarno, un caro saluto al mio compagno di banco in tribuna laterale B, siamo stati uno accanto all'altro per anni interi commentando insieme le partite. Che bello, scusa la mia curiosità, come risolveresti il problema del portiere? Raffaele da Caserta, che bello. Raffaele, con Raffaele vedevamo le partite nella ora tribuna Nisida, adesso la tribuna laterale B. Il problema del portiere, vediamo che cosa vuol far giocare Allegri. Cioè, ragazzi, è Allegri che decide. Io, Meret è in scadenza, quindi se Meret resta deve rinnovare. Milinkovic Savic è stato preso l'anno scorso a 21 milioni, ha un contratto di 5 anni, ci vuole qualcuno che lo compri. Quindi non lo so, non ti so dire. Credo che Rabiot possa darci una grossa mano in Champions, punterei su Dodò, cioè su Kalaili, Dodò e Norton Caffi, chi preferite? Fatemi capire, io ripeto, ho già detto, Kalaili per me è un grande giocatore. Boadì, il problema è che guardate solo le partite di Serie A, guardate Peppe, mo non essere così, non conoscete i giocatori, il ragazzo sono già 2 anni che fa parlare di sé, ha i top club dietro da almeno un anno, vedi Peppe da Pomigliano che risponde a Francesco dicendo che è un giocatore che già ovviamente felice. Ornella, ti siamo tutti vicino. Poi c'è Giuseppe in linea, ciao Giuseppe, buongiorno.
1: Buongiorno, proprio Peppe da Pomigliano, avvocato.
0: Ah, hai visto Peppe? Peppe, hai fatto una disamina, vedi? Boadì, insomma, mi pare. Non si arriva a 45 milioni per nulla, no?
1: No, assolutamente, pure perché il ragazzo pare abbia fatto tutta la trafila delle giovanili in Francia, con la Francia, avendo il doppio passaporto.
0: Okay.
1: Lui adesso ha scelto, diciamo, il Marocco, mi pare sia marocchino da parte di madre, quindi sì, scelta di cuore, però secondo me 40-45 milioni, perché ha fatto sta scelta, se sceglieva di patteggiare, cioè di giocare per la Francia, già il prezzo lievitava ulteriormente.
0: Ah, comunque
1: c'ha grandi club dietro.
0: Sì, assolutamente sì, assolutamente sì.
1: Pure fantastico, 18 anni, sembra un veterano.
0: È vero, vedi, vedi, è stato il giocatore sicuramente ha colpito di più in assoluto, al di là della prestazione del Marocco con il Brasile, ma è stato il giocatore che ha assolutamente colpito di più. Vediamo, grazie Peppe, fatti sentire, esperto di calcio internazionale.
1: E forza Napoli.
0: Sempre un abbraccio. Che ne pensa di Coop Miners per il centrocampo? A Bergamo era devastante, un abbraccio a Dornella. Davide che ci scrive. Allora, Coop Miners ieri, ma io sono molto sorpreso, Coop Miners ieri è entrato in campo e l'hanno fatto giocare a destra. Ma insomma, sto Coop Miners, noi non ce lo ricordavamo che giocava centrale centrocampo, che era devastante. È andata alla Juve, ha fatto terzina. Mo l'Olanda l'ha messa a destra. E insomma, non mi pare che stia proprio nel massimo. Gelo, che dire? La tua grazie, la sensibilità, ti stimo, un abbraccio Ornella. Grazie Fabrizio Marino, ti ringrazio di cuore. Trovo assurdo criticare le presenze di Curaçao e Capoverde. È un discorso populista e retorico. Raffaele Dal Vomero. Si chiamano mondiali, i continenti sono 5, loro sono europee. No, quindi inutile parlare. Poi sono d'accordo, prenderemo con le ADA anche da Giappone, Marocco, Messico, meglio stare a casa con questa squadra. Beh, Raffaele, ti ripeto, ma per carità, voglio dire, se tu sei contento, il discorso geografico-politico posso anche essere d'accordo con te, insomma, voglio dire, che tutti devono avere la possibilità di partecipare. Ma se tu sei felice a vedere una partita che finisce 7-1, per carità, tanto di cappello, io non è che mi faccio i salti di gioia. Anghissa mi ricorda lo scherzo che ci ha fatto Zelischi, Antonio ce lo scrive. L'unica cosa storica e forte che ricordo del Marocco sono le sardine in scatola. Grazie Gianca dal profondo nord. Bar dello sport è come la vita, a volte ci fa sorridere, a volte ci dà tristezza. Condividere le gioie le moltiplica, condividere le tristezze le divide. Grazie per quello che fai. No ragazzi, ma grazie a voi. Sentite condoglianze anche Ornella da parte di Maurizio da Massa Lubrenza. Capisco benissimo le barre dello sport, è una famiglia che trasmette emozioni da 8 anni, lotto per la vita e la famiglia del bar, mi danno aiuto importante. Grande Maurizio, ti raccomando anche a te. Stamattina tanta roba, Coop ieri appena entrata ha regalato 3 palloni. Sì, è vero, Giovanni hai ragione, Coop Menders, ma ti ripeto, Paolo, buongiorno, vengo da te, eccoci.
2: Buongiorno, salve.
0: Ciao Paolo.
2: Dottor Vigliotti, una piccola, mi riferisco a 3 telefonate fa. Riguardo a quella persona che ha detto, il giocatore del Lille, quello che gioca nel Marocco, che vale 50-60 milioni.
0: Sì, Francesco.
2: Vergana, che ha giocato solo 6 mesi, viene valutato 60 milioni. Perché uno che tiene 5 anni in meno, gioca titolare del Lille, che si è classificato secondo nel campionato francese, non dovrebbe valere quanto un Vergara? Cioè questo è quello che io non capisco. Giocatore che gioca, appena giocato per 6 mesi per l'infortunio di De Bruyne, non male cioè vale di meno di un giocatore diciottenne che gioca titolare nel campionato francese.
0: No, vabbè, è stata una sua valutazione, infatti anche Peppe da Pomigliano, insomma, non...
2: però uno deve anche misurare le valutazioni, cioè vale di meno giochi titolare in un campionato,
0: ma mica lo possiamo
2: vale, non vale 60 milioni comunque,
0: ho capito,
2: di Vergara che ci ha fatto soltanto gli ultimi 6 mesi, che no, si deve confermare.
0: Sì, sono d'accordo, cioè, anche una, allora Paolo,
2: una valutazione che non è,
0: sì Paolo, anche io, Paolo, anche io,
2: più giungere,
0: non da arrabbiare,
2: titolare in una squadra, sai, piuttosto che una giocata
0: ho capito Paolo, ho capito, non ti arrabbiare, dico, non, no, lo possiamo, non lo possiamo portare a Francesco davanti alla corte marziale perché ha espresso,
2: no,
0: un pensiero,
2: ci vuole anche equilibrio nel dare giudizio,
0: ok, vabbè,
2: questo vale 60
0: e vabbè, ho capito,
2: 18 anni, 5 ho capito, milioni, gioca titolare,
0: e pazienza, vabbè, io sono d'accordo con te,
2: con me neanche per Galo vada 60 milioni,
0: infatti ne parlavo, non vedo dove, non so dove hai preso 60
2: milioni euro, come sento, come
0: ma Paolo, ma che stai calmo, ok, chiaro, è chiaro, sei stato chiarissimo, ti abbraccio forte, grazie,
2: grazie
0: al nostro amico. Meglio Dodò perché già conosce la Serie A, ci scrive Walter 78. Il Real pagò Vinicius 35 milioni di euro. Vincere a mani basse in Italia via Lucca, Lang, Anghis, Rafa Marin, Lukaku, dentro Moise Ken, Rios, Ceballos, Ghila, Norton, Caffi, ce lo scrive Vittorio. È vero, l'Italia non si è qualificata per il mondiale, una delusione per tutti noi, però questo non significa che siamo una squadra scarsa, anzi, se analizziamo i giocatori abbiamo tanti calciatori importanti. A mio parere la qualificazione non dipende dal lavoro dei singoli ma da altri fattori, programmazione, organizzazione, eccetera eccetera. E poi siamo napoletani, diciamo le cose e facciamo rotazione come ci pare a noi, diciamo, sempre va a riconoscere Mario. Beh, anche Brasile e Germania a Rio finì 7-1, quindi che vuol dire? Pensiamo troppo al fatto che siamo in Italia e quindi le altre non valgono, è un concetto vecchio ormai, il calcio si è evoluto e noi siamo rimasti indietro. Salvatore da Fiumicino, vado da Walter che è in linea. Walter, buongiorno.
3: Luca, buongiorno, Club Napoli Strasburgo.
0: Amico mio carissimo, buongiorno a te, buongiorno.
3: Senti, un abbraccio all'amica che ha perso.
0: Ornella, la nostra amica Ornella.
3: A noi un abbraccione da Club Napoli Strasburgo, è meritevole.
0: Che bello, grazie Walter, grazie.
3: Senti, no, Gianlu, velocemente, sono d'accordo con la questione Vergara, io non so se ti ricordi, io già nella tua trasmissione parlammo di questo, e dissi, quando ci furono quelle voci, che Vergara era un oggetto desiderato.
0: Sì.
3: Probabilmente lasciava Napoli, dissi che questo ragazzo, se oggi è valutato 30, l'anno prossimo ne varrà almeno il doppio, no? Quindi in parte sono d'accordo con l'amico di prima, ma volevo solo dire il Marocco, per il Marocco, no? È l'oggetto del momento. Ma il Marocco non c'è nessuna sorpresa, ti ho mandato un messaggio.
0: Ho visto, è arrivato in semifinale, sì, cioè, lo sappiamo.
3: Tutti i calciatori nati in Europa che giocano nei migliori club europei, quindi secondo me non ci sta proprio niente da meravigliarsi.
0: Lo so, ma fa sempre notizia la grande prestazione del Marocco, soprattutto nei confronti del Brasile, quindi voglio dire.
3: Infatti, saluto, forza Napoli.
0: Sempre Walter, salutaci gli amici a Strasburgo. Un abbraccio forte alla famiglia del Bar dello Sport, anche dall'albero della Germania. Tobias, Shakhtar tutta la vita, Riccardo e Emilia che sono bravissimi nel calcio internazionale si suggeriscono Tobias. Un abbraccio ad Ornella, stasera la Juve Caserta è un passo dalla Serie A2. Francesco da San Nicola la strada, sì, c'è la gara decisiva con Vigevano, vedere il mondiale, il Curaçao e non l'Italia è un godimento in più, mamma mia. Nicola da Modena, cattivo. E poi Gianluca, concordo con l'amico, le valutazioni dei calciatori sono fuori logica, un ragazzo di 18 anni ancora deve dimostrare, valutato 40, stessa storia con i titoli sui giornali, fenomeno, campione, eccetera. Claudio da Amsterdam è d'accordo con Francesco. Segnatevi questo messaggio, vince l'Olanda, Antonio da Marano. Ma insomma, per carità, sto aspettando Dadà che ci dà il suo pensiero. Intanto vado da Eugenio. Eugenio, buongiorno.
4: Prima di tutto buongiorno, ciao. Non ci sentiamo da parecchio.
0: Eccoci qua, Eugenio, il Castamba.
4: Ho tenuto a prendere la linea perché ho sentito la telefonata di Ornella.
0: Ornellina, sì.
4: Prima di tutto le faccio le condoglianze, certo. Però mi ha ricordato un po' la mia esperienza. Praticamente nel post-Covid,
0: sì.
4: Io per Covid ho perso entrambi i genitori.
0: Mamma mia.
4: E sentire voi la mattina parlare del Napoli mi dava gioia.
0: Sì, ti dava forza, ti dava forza. Ecco.
4: Poi passando a cose più,
0: vai,
4: diciamo, allegre.
0: Sì.
4: Allora,
0: allegri.
4: Parliamo del portiere.
0: Sì.
5: Allegri, Allegri. Direbbe qualcuno, qualche tifoso del Napoli direbbe non ci sta, non c'è da stare Allegri. Vabbè. Comunque io tifo per la maglia, non per l'allenatore. Detto questo,
0: sì,
5: per me il portiere è l'ultimo problema. Perché? Perché comunque ne abbiamo due. Diciamo, se io dovessi fare un investimento,
0: sì,
5: li farei in altri ruoli. Perché
0: chi allora, preferisci tra Kyle Lili, Dodò e Norton Caffi?
5: Kyle,
0: anche io.
5: Poi detto questo, però noi stiamo facendo già molto mercato in entrata,
0: sì,
5: noi tifosi.
0: 70 milioni, noi abbiamo già speso 70 milioni.
5: Che se non usciamo, se non facciamo mercato in uscita, non possiamo prendere a nessuno, ricordandoci sia le liste della Serie A, quindi 17 over,
0: sì, è vero,
5: i 4 formati, i 4 under 18, i 4 under 21, eccetera, eccetera, sia le liste, gli stylist B della Champions. Quindi comunque, cioè, rischi
0: è
5: di
0: complesso, è un mercato che... molto complesso quello del Napoli quest'anno.
5: Allora, io dico la verità, io però che regolo non le capisco. Cioè, tu sarò strano, ma io dico, tu mi fai prendere, mi fai giocare praticamente alcune partite quasi ogni 48 ore.
0: Sì.
5: È vero, no? E stiamo vedendo che tante squadre hanno questi infortuni muscolari, infortuni traumatici, eccetera, eccetera.
0: Si gioca tanto
5: lì in Napoli.
0: No, no, vabbè, quest'anno è capitato un po' più
5: quindi
0: a noi.
5: Dico io, è vero che noi dobbiamo creare quasi, diciamo, parificarci tra le varie squadre.
0: Sì.
5: Ma se io ho 30 calciatori in rosa, e tu non me li fai giocare.
0: Lo so, bisogna capire, caro Eugenio, se Allegri no, con una rosa.
5: No, mi parlo proprio le regole. Che se tu con le liste mi limiti.
0: Ah, sì, certo, dice poi come faccio io poi a fare le rotazioni che devo fare? Hai ragione. Grazie Eugenio, sto andando in conclusione, ti abbraccio forte, è giusto il countdown, mi pare Simone, quello giusto. Saluto anche Rino Molosto che fa il complimenti al Napoli Calcio 5 che ieri ha ottenuto la semifinale, partita sofferta contro Sala Consilina, quindi è andata alla semifinale playoff scudetto. Franco, un saluto, complimenti, Meret resta al Napoli, vedremo ragazzi. Ho visto bene il Giappone, qui si sana, voi saluti il nostro amico Francesco, qui si sana che saluta Nino Nicois. La finale sarà Argentina-Norvegia, ci scrive Antonio. Beh, mentre vedremo. Va bene ragazzi, questa è stata la prima delle puntate, degli appuntamenti del Bar dello Sport tutta la settimana. Saremo insieme qui a Kiss Napoli a chiacchierare come sempre ogni mattina dalle 9 alle 10. Ringrazio Simone Zagaria in cabina di regia per il suo prezioso supporto come al solito e vi do appuntamento a domani ore 9 puntuali a Kiss Napoli con il Bar dello Sport. Un abbraccio da Gianluca Vigliotti, ciao.
6: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
23: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
7: Prevedo che a comprarli provvedo.
23: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
24: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Amiche e amici, buongiorno, buon lunedì 15 giugno, siamo a metà. Metà giugno ci siamo, manteniamo per fortuna un'aria freschina, non fa ancora caldissimo, ma scopriamo come si sente lui il barometro. Rosario Verde, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutte, soprattutto tutti, vi saluta lui, io sono bellissimo, se
0: ciao a tutti.
1: A vedere su 76 ho questa camicia di lino,
0: sei molto estivo.
1: Sono molto mappina su 76 del Digitale Terrestre, accanto a lui.
0: L'hai detto da solo, siete tutti testimoni, eh?
1: Accanto a lui Marco Pesacane.
0: Buongiorno anche a Simone Zagaria, oggi farà il bravo Rosario, perché quando c'è Zagaria sa che ci sono le punizioni corporali che aleggiano nello studio, quindi farà il moderato. Siamo pronti per iniziare. 342 00 00 100 per tutti i vostri messaggi. Ma come te lo senti il barometro? Arriverà il caldo forte?
1: Sacci, che provo?
0: Ma sei tu che dici c'è il barometro, che barometra?
1: Sfutto, mi pare.
0: Vabbè, iniziamo con la... Non si vuole sbilanciare, evidentemente. Iniziamo con la musica e poi partiamo con le notizie.

0: Eccoci, allora, signor Verde, da dove partiamo oggi?
1: Partiamo da questa cosa che, essere onesta, aveva ragione Gratteri, no, non Gratteri, l'altro, come si chiama, Davico, aveva ragione Davico. Vabbè, parliamo di Carlasco, parliamo del delitto di Carlasco, non so se tu stai seguendo in televisione tutte le cose.
0: Confesso, stanno facendo molto poco.
1: Stanno facendo proprio degli special su Carlasco. Allora, delitto di Carlasco, i giudici Stasi, capite, no? Il fatto Stasi, esempio, si è fatto qua, eh? Stasi può uscire dal carcere, va bene? Via libera all'affidamento, i legali per lui un nuovo punto d'inizio, va bene? Mo, seguendo la situazione di Carlasco in televisione, sapete che c'è questo dubbio, la procura di Pavia,
0: cioè, che sia stato lui o non sia stato lui,
1: però questo è a prescindere. Lo hanno ammesso questa cosa, che ancora si deve fare questa causa e questa, okay, cosa. Lui è colpevole, cioè per
0: al la momento lui resta colpevole
1: per la Cassazione. È stato lui ad uccidere la fidanzata, però il percorso che ha fatto uno che ha ucciso la fidanzata in quel modo là, no? Mettiamo il caso, mettiamo il caso, perché c'è una sentenza definitiva da parte, sì, della Cassazione, quindi virtualmente, ma anche materialmente, l'assassino è lui. Allora, che percorso ha fatto uno che ci si è innamorato in quel modo là e poi è andato in carcere, va bene? Allora, un percorso ha fatto. Alberto Stasi è entrato in carcere a Bollate a Milano nel dicembre 2015. Cioè, chissà, roba causa, roba varia, è stato dichiarato colpevole, l'hanno appigliato e l'hanno portato in carcere a dicembre 2015, va bene?
0: Okay.
1: E da poco più di un anno era in semilibertà, cioè è entrato nel 2015. L'anno scorso,
0: dopo 10 anni.
1: Ma neanche. 2005, stiamo 2006, quando si è fatto?
0: 2015,
1: 2015, praticamente ha avuto la semilibertà e mo è praticamente come se fosse libero, cioè non va più in carcere, sta a casa. Quindi mo si tacciano, pensa cane, verranno 16 anni, cioè più o meno te parli da 7-8 anni. Perché se fai una buona...
0: manco ti conviene.
1: Se fai una buona condotta, una buona cosa, cioè in Italia riesce ad uscire tranquillamente dopo 6-7 anni, insomma, se fai un bravo, stai in carcere, dice no, è uno che non fa problemi, insomma, stai sempre tranquillo, si è dimostrato pentito, ti dispiace che ci si è innamorato, sono pentito, e dice no, è pentito, quindi entri nel dicembre 2015, poco più di un anno fa, insomma, si è in semilibertà, si è solo a cucca.
0: Doveva tornare in casa.
1: La mattina usciva, la sera tornava, la mattina la vengo, la sera la svagando e praticamente mo, insomma, è libero praticamente. Da, non so, penso che ogni tanto va a mettere una firma oppure ci sto qua.
0: Beh, certo, non è proprio liberissimo.
1: Sono
0: gli ultimi due anni.
1: Viva legge, voglio che passi, si tiene una certa età, uno come

0: Pisacane, non c'è problema.
1: Ma stai istigando all'omicidio, no, ma sei impazzito. Ma ti sei bevuto il cervello.
0: Non è.
1: Ma ti sei rincretinito completamente.
0: Mettiamo i casi, gli amici tengo.
1: Ma tu butti nel cesso 7-8 anni della tua vita stando chiuso dentro un carcere.
0: Mettiamo i casi che tu hai la moglie che è cacacaccia. No, e te le tieni 40 anni.
1: Ma sei impazzito! Ma divorzia, no! Ma sei scemo!
0: No, finito per tutte cose,
1: ma perdi lo stesso tutto, se vai in carcere.
0: Cioè, come alle leggi italiane. Insomma.
1: Io mi dissocio da tutta questa follia.
0: È bellina la cosa, perché vedete, anche con efferatezza e roba varia, poi lasciando stare mo quello che sta facendo la procura di Pavia, che ha messo in dubbio, può darsi che non è lui, è lui, non è lui, mettiamo in casa, qua ci sta una sentenza definitiva, praticamente disse entra nel 2015, l'anno scorso si fa semi libertà, cioè si fa solo a cuccare in carcere, e mo definitivamente, comunque, insomma,
1: ora non me ne intendo, però 10 anni li ha fatti in carcere,
0: 2015, siamo 2026, un anno fa 2025,
1: 8-9 anni li ha fatti chiuso in cella, comunque non è che
0: è un omicidio, che l'ha morto per tutta la vita, cioè non
1: siamo d'accordo, per carità, il sistema
0: si tenga 20 anni, esce a 30, non lo so, ma hanno pure posto quando esco, che giustamente,
1: ma sei scemo,
0: cioè stanno tutti così riabilitazione,
1: mi ridissocio.
0: Ditemi voi come la vedete, insomma, così, ma ha colpito questa cosa, perché uno che ammazza una persona in America quando avesse papà, cioè, minimo aveva l'ergastolo, no?
1: Non conosco le differenze sostanziali tra le due cose, però lui aveva la condanna sua era di 16 anni, non aveva di certo l'ergastolo comunque, quindi non doveva restare,
0: ma anche se è andato normale, non è... Cioè, manca tanto normale.
1: Vabbè, là bisognerebbe andare a prendere le carte e capire in che modo è stata valutata la
0: pena. A me sa che mi piace questa cosa.
1: Ho mai detto che mi piace. Ma che metti in bocca parole che non ho detto?
0: Non dovessi niente in bocca, Pisacane. Non iniziare a spargere la voce, che metti in bocca a te le cose.
1: Dici
0: bene?
1: Che
0: non
1: mi piace, ma hai detto che mi piace.
0: Mi porti una cosa da a te in bocca. Non diciamo.
1: Per favore.
0: Non diciamo eresie. Va bene. 347.
1: Qui ci vuole solo 0, un caffè.
0: 00000100, perché 342, scusate, 00000100, che molti è passata così in sordina sta cosa, perché praticamente Alberto Stasi mo per molti è innocente, si è trovato in carcere perché
1: l'unica cosa
0: state sbagliate le indagini e roba varie, però
1: ci sono emesse tutta una serie di cose su Sempio, su cui
0: ma che è nata cosa questa sarà una seconda causa, però nella prima questo ha perso, cioè praticamente
1: ove mai si
0: in
1: dovesse...
0: primo grado è stato assolto, secondo grado e Cassazione è stata
1: è stato diciamo che è ancora
0: condannato.
1: Un detenuto fondamentalmente, non sta in carcere chiuso in galera, ma è ancora sotto, insomma, devono passare ancora due anni,
0: se ci
1: sono
0: accumulati questi da 10 anni se la cavati, insomma. Comunque il ragazzo quanti anni ha? È entrato a 20 molte,
1: c'è una trentina d'anni.
0: Hai capito? È 30 anni del lato cristiano.
1: Ma sei scemo!
0: Ma non noi, va bene.
1: Allora, buongiorno Claudio il pizzaiolo, stiamo andando insieme alla mia compagna a fare l'ecografia ascoltandovi.
0: Vai,
1: ha
0: auguri.
1: Detto se mi fa incazzare assai ti faccio tanto smettetela tutte e due. Andate andando a fare una cosa bellissima, pensate a condividere la vita insieme, che è meglio, decisamente meglio.
0: Si discansola il gastolo, stai a posto, cioè non
1: Rosario aggiunge anche che ha dovuto risarcire i parenti della ragazza con 500.000 euro più o
0: no,
1: meno.
0: No, ne ha cacciato 30 o 40, non è che ha cacciato tutto, e saranno narrate. Cioè.
1: Sì, no, dice comunque.
0: E poi 250.000 euro, la vita cristiana, si dà cirena a tuo figlio, chi lo dà dare 250.000 euro non è tutta sta cosa. Ecco, non...
1: No, poi.
0: Ma cirena a Pesacan, me l'hanno 250.000 euro, ma c'è Don Ghi,
1: Ma guardate, signore, questo sarebbe il mio amico.
0: Cioè,
1: questa sarebbe una persona
0: che tu diventi famoso,
1: posso dirti una cosa?
0: Tu diventi famoso.
1: Ma vaffanculo tu all'essere famoso,
0: famoso, mi sa.
1: Vai.
0: Fanno gli special.
1: C'è Gali, niente panico. Se non lascio

0: stanno arrivando al 342 00 00 100. Allora, buongiorno, ora si parla di Stasi, ma pensiamo a Beniamino Zunkeddu, 33 anni in carcere da innocente, Eugenio Dottore Annunziata. Beh, ci sono tanti casi, no, di poi situazioni in cui non si sa, non si è ben capito, ci sono ancora indagini, si riaprono i processi eccetera eccetera, di persone che probabilmente stanno scontando una pena senza doverla scontare. Guarda che non è così, Stasi ha già versato alla famiglia Poggi 350.000-400.000 euro rispetto a un accordo transattivo del 2018, quindi no, in realtà pare che abbia già dato.
1: No, mi sembra che c'era la polemica se la famiglia li deve restituire o meno. Mi spiegavano che praticamente la famiglia ha fatto un conto a parte e Stasi li sta cacciando man mano, poi non lo so, insomma, questo ho sentito, questo vi dico. Ciao, non, le car- non ho l'ingartamento.
0: Allora, io voglio abbracciare Fabio e dire: Fabio, grazie. Marco, ciao, con amici così non hai più bisogno di nemici. Vi auguro una splendida settimana. Cioè, guarda, c'ha ragione.
1: Eh sì, grazie, grazie.
0: C'ha ragione, guarda, io che pensavo. Rosario, dalla cronaca si dice che Stasi nel primo e nel secondo processo fu assolto per non aver commesso il fatto, non vi erano prove della sua colpevolezza. Successivamente la Cassazione disse che il processo si doveva rifare e così, da quello che si legge sugli articoli di cronaca, pur non avendo trovato prove certe e inconfutabili della sua colpevolezza, fu condannato.
1: Vabbè, dicevo, ragazzi, ma a prescindere, ha avuto 16 anni di carcere per la cosa che ho sollevato io è questa: uno che ha, mo lasciamo stare che Stasi, 16 anni di carcere in via definitiva, ne fa solo 8-9, poi esce, fate voi, sembra un omicidio, cioè. Dacci notte, è stato buono, ecco, bravo, che ce ne dai.
0: No,
1: fase,
0: perché
1: dice,
0: è una cosa.
1: Cioè, la metà della data. Cioè, già dovete calcolare che un anno giudiziario non è un anno normale, cioè non è di 12 mesi, mi sembra di 6 mesi. Già facciamo questo. Quindi tu, quando già dai 16 anni a uno, non ce ne stai a 16, ma ce ne stai dando di meno. Poi ci stanno tutte le cose: un bravo guaglione, ti comporti bene, rispondi bene in carcere, questo e quell'altro. Quindi dai uno sconto a cano, uno sconto a là, uno sconto a là. Fanno più sconto loro che hanno il supermercato, ecco, così, questo qua volevo dire, mi meravigliava più questo. Poi nello specifico di Alberto Stasi poi si vedrà.
0: Vabbè, ma è la risposta al discorso del sistema rieducativo, no? Così come quello del carcere italiano, intanto, dove se tu nel frattempo
1: intanto tu mi accidi a mia figlia, poi roba, insomma, ti uccidono tuo figlio, poi roba, vira chi lo rieducativo, cioè va bene, insomma. Pronto?
0: È lo Stato italiano che funziona così.
1: Buongiorno, ciao.
2: Buongiorno.
1: Salve.
2: Buongiorno, sono Pasquale.
1: Qui, Pasquale.
2: Radio, buongiorno.
1: Ciao, Pasquale.
2: Una cosa.
1: Sì.
2: Il nostro sistema giudiziario, gli unici veramente che pagano sono le vittime.
1: Beh, sì.
2: L'unico che pagano, il nostro sistema giudiziario, sono le vittime e i familiari. Perché per tutto il resto c'è tutta una fila di sconti, così detto, a livello supermercato. Sconto perché c'è 14 anni, sconto perché la rimposta, sconto perché non è pure di cervella, sconto. E lui dice che pagano sono le vittime e i genitori.
1: E questo l'abbiamo capito. Grazie, Pasquale. Grazie, grazie, grazie. Sì, grazie. 0815466873, se volete potete intervenire.
0: Vabbè, però,
1: in diretta.
0: Mi sembra di capire che più o meno eravate della stessa idea, tu e Pasquale, cioè nel senso dici, se tu prendi una condanna, quale che essa che sia,
1: perché tu non pensi
0: devi sto facendo una domanda, scusa, sei tu che stai dicendo. Se tu hai 16 anni, teoricamente, anche se hai 16 anni. Ok, tipo, anche se fai servizi sociali nel frattempo, tutta una serie di cose che possono darti una mano a ridurre un po' la pena, c'hai comportamenti che non crei mai problemi, violenza all'interno delle carceri eccetera eccetera, tu dici 16 anni su, devi fare 16 anni chiuso lì nella
1: cella. Ma già non sono gassato, guarda, per un omicidio in quella maniera là, se fosse vero che l'ha fatto lui, però se ci dobbiamo stare alla Cassazione, la Cassazione dice che è stato lui, mo se lui ha fatto un omicidio del genere, insomma, già c'erai 16 anni, che
0: qua bisognerebbe capire,
1: facendo fa 14 agli ultimi due anni ci fa tutto si sconto si cosa, ma
0: qui bisognerebbe prendere quelle carte lì e capire sulla base di cosa sono stati formulati 16 anni rispetto a o 10 o 20,
1: ma
0: o 30,
1: massimo in Italia si danno 25. Quindi, i 25 anni in Italia sono ergastolo, 25 anni, cioè, questi saranno 15, sì. Pronto?
3: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
3: Buongiorno, Eugenio, dottor Annunziato, ho mandato pure un messaggio.
1: Ciao caro.
0: Ciao caro.
3: Allora, premesso che sono d'accordo con voi che bisogna guardare le carte, perché dovremmo essere a conoscenza delle carte, nel senso che una cosa è l'omicidio volontario, una cosa è l'omicidio premeditato e volontario, una cosa con le aggravanti, una cosa è preterintenzionale, cioè ci sono tanti casi, quindi comunque non sappiamo. Ovviamente voi direte, ma alla fine il risultato è quello, che la povera ragazza è morta, lo so, però cioè, ci sono tante...
1: Amico mio, tu lo conosci il delitto di Carlasco, non pensi che è stato involontario? Cioè, come dice l'accusa, è entrato dentro. Il movente non è mai stato trovato, però comunque dicono che questo ha preso una cosa e gli ha spaccato la testa. Mo, quando vanno pure a uno?
3: Io non lo so. Detto questo, però dobbiamo fare a capirci. Cioè, allora, il carcere deve essere una cosa rieducativa o semplicemente punitiva?
1: Ah, va bene, cioè, se la mettiamo così io non gli facevo fare neanche 10 anni, a questo punto che andavano in danno con 20, 3-4 anni facevo macchina.
3: Voglio dire a tutti gli ascoltatori che diciamo si stanno indignando di qua di là, tanti perché stanno andando in televisione, io mi indigno per un pastore sardo che ha fatto 33 anni di galera da innocente, Beniamino Zunchetto.
0: Sì, è stato citato anche da un altro ascoltatore prima. Vabbè, forse
1: questo è un altro caso, è un altro caso. Grazie, no, amico mio.
3: Allora, c'è un problema.
1: Sì, ma non prima pigliavo così il Zunchetto e quindi non mandiamo più nessuno in carcere, capisci? Cioè, non, stanno pure gli errori in medicina, no? Vabbè. Quindi non è perché non operiamo più al cuore la gente, perché uno ha fatto una stronzata, non c'è zicca. Vabbè, grazie, amico mio, ci fermiamo un attimo. Vai.
4: Finalmente arriva l'estate, sole, mare e la promo Summer Days di Autoshopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Autoshopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
5: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
6: Sì, lo voglio!
5: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi. Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
1: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo, noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Kiway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora, a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada, Caserta Sud.
2: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €19.893. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2F Auto.com.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: che noi adesso non discusso, siamo scientifici, va bene?
1: Pensate,
0: siamo scientifici. Allora, tu adesso fai qualcosa di cattivo e di male a Zaccaria, io ti denuncio. Andiamo a fare la causa a spese tue, e vediamo quanto tempo rimane in carcere, Che dici? Ti piace?
1: Ma che esperimento è?
0: Esempio,
1: a parte che non è un esperimento scientifico, casomai.
0: Leva, chi la nanzi te leva te la nanzi.
1: Casomai è un esperimento sociale.
0: È un plebericcio, non posso dicere.
1: Perché è un coniglio fondamentalmente, capito? Se la prende con i deboli,
0: Ma mi maraviglia.
1: Vabbè, non lo vuoi fare. Questo è un esperimento casomai sociale. Sì, ma sarebbe un esperimento sociale, non c'è niente di
0: scientifico. Ma niente per il programma, domani niente. Si sta facendo che sacrifici.
1: Scusami.
0: O canne carcere, che stai a fare?
1: Ma fai tutto tu perfettamente, perché devo metterci il mio, perdonami.
0: Ma io stavo in Italia, muoio pure. Pronto?
1: Grattatina, vai, ciao.
0: Alla memoria, vai in carcere, alla memoria. Tieni adattato, che gratti.
1: Due mani, pronto?
2: Quei ragazzi belli, fratelli, colleghi, amici.
1: Qui abbiamo un esperto, vedi. Ciao, dimmi, Carmine.
2: C'è l'unico di Cetta, se me la passata te ne vengo fa. Ma oggi c'è mangio, recupera tre volte a puntata.
1: No, no, fai una volta al giorno ed è più che sufficiente,
2: sì,
1: caro.
2: Non lo vuoi rifanzi, hanno come si dice? Reclamati,
0: Già, va buono, ok.
1: Io non ho capito perché.
2: Pure mi sapevi che amava l'esperimento a me fa. Non so, ma fa un brigiloso, fatta denuncia. Facciamo questo esperimento, ti mandiamo un stipendio.
0: Oh, vedi, noi ti mandiamo una cosa a fine mese. Vedi,
1: scusatemi,
0: non lo vuole fare.
1: Ma io sono quello più lindo e pinto qua dentro, perché ci devo andare sotto io? Fate qualcosa.
0: Perché sei una brava persona, cioè ligio.
2: Dobbiamo fare l'esperimento con la brava persona.
0: La brava persona, ma a Carmenello sono nato in bindanna.
1: C'ho da fare.
2: Tu non esci
0: giù,
2: come stai
0: qui? No, tu stai fuori. Ciao, frate, ciao. E capi, tu che hai buona condotta, bravo maggiore, un frate che su, frate che là, ti detto fanno
1: aspetta. Un frate cosa?
0: Ma tu l'hai vista a Stasi?
1: E che c'entra?
0: E quando vi dice chi stiamo parlando proprio frate?
1: No, ma non si dice, non lascia stare.
0: È proprio è bravo. Un fratello Giorgio, ma così.
1: Quindi fosse fratello Giorgio?
0: Non si fratello Giorgio tu?
1: No, c'è un fratello, si chiama Antonio, si chiama Giorgio.
0: Si fratello Antonio, tu che già dici, no?
1: Sì, sicuramente.
0: Pronto? Vai, pronto.
3: Voglio buongiorno.
0: Buongiorno, ciao.
3: Avrà ragione frate Stefano. Ma no, proprio un plastico che sembra una capelignamma, bro.
0: Chi?
3: Marco.
0: Ah, Marco, proprio a capelignamma, sì, pure questo pure un guaglione insospettabile.
1: Guardate, le vostre etichette non mi fanno niente.
0: Insospettabile.
3: Allora, c'è ragione,
0: ma come? Sono Stefano De Martino, sono Rosario. Ci somigli, ma non sono io.
1: Quello
0: sono
1: mettere le camicie ammappuciate per mimetizzarsi, per nascondersi, ma lo scoprono, vedi?
0: Bellissimo. Lo so, non si dice, non si dice.
1: Ok, io penso che
0: peccato
1: sono.
0: Peccato per lui che è bruttissimo.
1: Che ci vuoi fare?
0: Non vorrei togliere.
3: Lo sa, comunque sono stata, no?
0: Ciao,
3: sì. Ho visto in questi giorni su YouTube, no? Lo sketch che hai fatto del supermercato, fatto dell'ananas.
0: E chissà di cosa, sì, pensi sì.
3: Che non l'avevo fatto per fare acchiappanza nel supermercato.
0: Sì. Ah, ho fatto l'ananas in due.
3: Lo sa, in uno spettacolo.
0: Meno male che mi ha fatto, sì.
1: Chissà come mai finisce sempre così, le prendi da tutte le parti, le prendi, vabbè.
3: No, sa, come pure quella della moglie, che se me ne guardi, no? Io mi sono accorto che è mia moglie.
0: Ah, sì, mi ricordo.
3: Mi segue,
0: ragazzi. Grazie, fratello. Ciao.
3: Bene.
0: Ciao, bello.
1: Comunque, secondo me sono settimane che tra le 10 e le 12 a Stefano De Martino fischiano le orecchie, una continuazione. Allora, buondì, forse Rosario parla in generale, perché per Garlasco si sta per avere una svolta clamorosa con il caso che è stato riaperto dai PM di Pavia, che hanno riscontrato sulle unghie della vittima il DNA di Sempio con l'impronta di quest'ultimo vicino al corpo di Poggi, e non si può fare di un'erba un fascio, è gravissimo. Vabbè, io credo che Rosario stia partendo dalla notizia per parlare di quello che poi è un po' il sistema penale italiano, dove effettivamente.
0: Infatti il giudice l'ha detto, qua non ci azzecca niente il fatto della riapertura, della indagine, questo è proprio l'iter normale, cioè l'iter normale che ha fatto Stasi. Cioè, è stato condannato, nel 2015 è entrato in carcere, poi si è fatti i suoi anni di carcere, dopo questo ha avuto i primi permessi, questo e quello, e poi è definitivamente fuori.
1: Non è
0: proprio fuori, vabbè, insomma, però è libero, può fare. Insomma, non potrai espatriare, non devo passaporto, queste cose qua.
1: Alla semi libertà.
0: Semi libertà, bravo.
1: Cioè, o meglio, prima era la semi libertà.
4: E quindi
0: diciamo che non torna più in carcere, mo sta a casa, esce, va al lavoro,
1: però
0: torna.
1: Diciamo che se fa uno starnuto fuori posto ci ritorna immediatamente.
0: Ma
1: chi l'hanno
0: buono a giocare da fa starnuto fuori posto?
1: Dico per dire, e come sto spiegando, non nel caso suo specifico, in generale per altri due anni mo, comunque dovrà fare attenzione.
0: La tua figlia gli danno 16 anni e questo se ne fa 8-9 proprio più o meno, ma proprio a grasso. Questo è un omicidio in Italia, abbiamo visto che si paga tanto. Se fai la buona condotta, non hai precedenti penali, non hai carichi pendenti, vabbè, tieni il carico pendente, mi sa che tu
1: no.
0: Un carico pendente tu non ce l'hai.
1: Va bene, allora andiamo ancora con un po' di musica, facciamo un salto nel 2003 con i The Rasmus in the Shadow. Se volete dire la vostra, 342 00 00 100, fra pochissimo riapriamo anche le linee allo 081 546 6873. Nel frattempo state su Kiss Kiss Napoli fino alle 12, c'è per voi Yes and No Kiss Kiss.

0: ecco, l'adolescenza dei quarantenni di oggi sta tutta quanta lì. Andiamo a vedere qualche altro messaggio. No ragazzi, sta sbagliando di grosso Rosario, perché prende come esempio Stasi e dice: quindi abbiamo visto come funziona un omicidio in Italia. No, perché generalizza, ogni caso penale ha le sue specificità, aggravanti e attenuanti. Nel caso di Garlasco ci sono un milione di dubbi su Stasi e non ci sono aggravanti.
1: No, non,
0: per
1: non
0: lo più sta per riaprirsi un altro caso contro un altro possibile omicidio.
1: No, no, non ci azzecca niente, visto? Cioè, mo tutti legano questa. No. Lui ha avuto 16 anni e su questi 16 anni, l'ha detto anche il giudice, non ci azzecca il fatto che la procura di Pavia ha aperto un'altra indagine, non c'entra niente. Lui ha avuto, qui stiamo portando l'esempio di uno che ha commesso un omicidio, ha avuto 16 anni di carcere, è andato in carcere per la buona condotta, perché è una brava persona, perché si è pentito, perché partecipa ai corsi, questo, quello e quell'altro, scondo di qua, scondo di là, scondo di qua, è entrato nel 2015 e è definitivamente fuori. Questo è il discorso che stiamo facendo. Il fatto che mo si è riaperta l'indagine con l'altro, questo e qua, non ci azzecca niente, cioè tutta un'altra cosa. Pronto?
2: Pronto, buongiorno, buongiorno. Maurizio.
1: Ciao Maurizio.
2: Allora Rosario, l'errore sai dove sta? Io ti stimo tantissimo come conduttore, come persona, come attore.
1: Però
2: l'errore sta per come hai impostato il discorso.
1: Certo.
2: Se tu parli della burocrazia italiana è un discorso, ma se fai come esempio Garlasco e in particolar modo di Stasi, là nasce l'errore, perché là c'è sta proprio l'errore. Quindi non puoi.
1: No, non ci azzecca niente, non c'entra niente.
2: Vabbè.
1: Non c'entra il fatto di Pavia.
2: Ma non fai sempre.
1: Ma no, non ci azzecca niente il fatto che hanno.
2: Non c'entra niente.
1: Dai, pensa un po'.
2: Tanti persone che ci sono chiusi a fornire e che mi fa mai in casa a nostra, poi quando esce in la cavera. Un problema sta là. Ora sta andando a fare burocrazia, ma non parla di Stato, perché Stato è l'ennesimo errore della nostra giustizia.
1: No. No, ti sto dicendo il fatto che si è aperta di nuovo l'indagine, stai dicendo? Il fatto che si è messo in dubbio, per questo l'hanno scarcerato, questo stai dicendo?
2: Perdonami,
1: stai dicendo che questo ha fatto meno carcere?
2: La burocrazia italiana, tutto a posto. Ma non prendere esempio da Stasi, non partire dalla notizia da Stasi.
1: Ehi, ma te la posso fare una domanda? Te la posso fare una domanda?
2: Dimmi.
1: La posso fare, tranquillo?
2: Certo, certo.
1: Cioè, mi parlo e tu mi senti. Vabbè. Allora, la domanda è questa. Secondo te, Stasi ha avuto questo sconto ed è uscito prima perché si è aperto la nuova indagine e hanno scoperto che ci sono stati degli errori?
2: Per me Stasi è innocente.
1: Nata voto per te, sto dicendo. Mo' giudici, c'ha dato questa cosa, semi libertà che si è chellata perché hanno scoperto che ci sono stati degli errori? Questo stai dicendo?
2: La prassi vuole proprio questo.
1: No, e ti sto dicendo, il logo stai sbagliando.
0: Allora no, sono due cose separate.
1: Sono due cose, distinte e separate.
0: Lui ha avuto la semilibertà, adesso ha l'affidamento ai servizi sociali, ma in realtà rimane diciamo un detenuto, tra virgolette, solo che non sta scontando in carcere.
1: Però
0: ma
1: non l'ha avuto perché
0: finisce di scontare la pena al di fuori facendo tutta una serie di regole.
1: Lui dice, però lui l'ha avuto questa.
0: Sì, c'è la confusione.
1: Non ci azzecca niente.
0: Cioè, quello che dici tu, se fosse vero, se venisse dimostrato che è vero quello che dici tu, cioè che Stasi è innocente, che è colpevole un altro X che sia, lui ovviamente poi Stasi farà una controcausa per un risarcimento per gli anni che ha passato in carcere. Credo che sarà questo l'iter poi, se dovesse uscire.
2: Cosa, perdonatemi, stiamo dicendo la stessa cosa.
1: No.
2: Io stavo dicendo che se tutto questo è successo per la prassi della nostra burocrazia, ma non
1: certo.
2: Perché Stasi è innocente.
1: Sì, questo sì.
2: Il
1: questo sì.
2: Di Stasi innocente è l'ennesimo errore della nostra giustizia.
1: Ma è nato il discorso, sto facendo.
2: Se viene constatato che Stasi è innocente, noi siamo arrivati pure sempre in base.
0: No, è chiaro che. No.
1: Ma è nato il discorso.
0: Beh, ovviamente, tu parlando di questo esempio
1: no,
0: qua. Però è un argomento molto vasto,
1: sì,
0: che apre, okay, capito,
1: va.
0: Molti poi vogliono dire la loro su tutta la
1: situazione. È un italiano sporco.
0: Ciao caro.
1: È un italiano sporco, però è italiano. Vabbè, ci fermiamo un
0: attimo. Io te l'ho detto, controllo il barometro stamattina che era meglio. Sentiamo un po' di musica, c'è Bruno Mars, poi una piccolissima pausa.

0: per il tuo veicolo. Scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
1: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 10.000 BTU. Può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: studiando un po', ovviamente prendendo con le pinze, con le ricerche sul web, eccetera, eccetera, questa nuova, insomma, chiamiamola libertà ottenuta da Stasi, che non è più la semi-libertà, ma è l'affidamento in prova ai servizi sociali, dove comunque lui deve rientrare in un domicilio, per carità, non più in carcere, però con orari scrupolosi, non può frequentare certi ambienti tipo bar o sale scommesse, non può uscire di notte, deve restare nel comune domiciliato, è soggetto a controlli periodici e se dovesse mancare a uno di questi rigidi regolamenti, poi si ritorna immediatamente in carcere senza sì e senza ma. Torniamo ai vostri messaggi. L'ultima telefonata dimostra i danni che può fare una stampa indecente.
1: Eh sì, perché mo si è confuso tutto, perché uscendo questa notizia molti hanno pensato: ah, visto, mo c'è il dubbio, quindi l'hanno fatto uscire. Non è così, no.
0: No, sono due cose separate. Vogliamo leggere qualche altro messaggio. Buongiorno belli, credo che Stasi ha avuto il trattamento con affidamento al lavoro e quant'altro per la riapertura delle indagini, perché siamo in Italia. In Italia una vita umana vale circa 9 anni di carcere, ma devono essere molto severi per farli scontare poi tutti e 9. Ho perso mio fratello 18 anni fa, coltellato da 3 esseri con il coltello bilama da 9 centimetri, quello da macellaio per intenderci, arteria femorale recisa. Aia. I suoi assassini hanno potuto scegliere il rito abbreviato e quindi si scala un terzo della pena per poi ricevere sconti di buona condotta e permessi premio. Il minore coinvolto addirittura aveva un dispositivo con cui faceva videochiamate. In totale avranno fatto 6 anni pieni di carcere, non di più. La recita di Stasi sta procedendo diversamente anche perché si è creato un caso molto poi mediatico. Ecco, brava, questo è vero.
1: Prendiamo l'esempio di tuo fratello, allora va. Ma mi sa Stasi, prendiamo questa cosa qua. Vabbè, pronto?
2: Pronto.
1: Qui Enzo, ciao.
2: No, io ho fatto una riflessione. Quello che ha chiamato prima non ha digerito ancora un referendum della riforma della giustizia.
1: Chi ci azzecca? Ci azzecca niente.
2: Gli adesso non più, come dicono a Bruxelles.
1: Non c'entra niente.
2: Lo so che non c'entra niente, però lui ha preso la palla in balzo.
1: No, ma non solo lui, parecchi l'hanno avuto questa sensazione.
2: Sì, ma tu li metti in condizione di poi fare queste telefonate con questi, però lui fa una cosa più leggera. Volevo dire il fatto dell'omicidio che hai detto tu, non c'è la moglie, che cosa che gli dice, ma scavo, ne ha due a calcetto, dice chiama pure a Peppe, no, Peppe un po' mi è passata a miglior vita, come fa, è morto? No, è morta la moglie.
1: No. No, ci dissocia.
0: No, ti devi dissociare tu, perché con battute del genere arrivano per colpa tua.
1: Questa cosa, vai.
0: Ah, va bene. Ragazzi, ma perché non lo chiamate veramente De Martino? Potrei anche morire. Probabilmente non ci risponderebbe, questo è il punto. Vabbè. 081-546-6873. Andiamo avanti.
1: Vabbè, bravo ragazzo.
0: Sicuramente io lo inviterei
1: molto, molto alla mano.
0: Io lo inviterei proprio.
1: Dai, già invitato.
0: Sì, lo metterei, scusami, vicino.
1: Già che ci risponde, già è una cosa.
0: Sai che bello, lì alla mia destra Rosario. Aspetta. E Stefano
1: Berna, c'è il numero di De Martino.
0: Ci sta pensando, sta cercando pensando, nella rubrica.
1: Si è bloccato. Sì. Va bene.
0: Cioè, forse ce lo dà, vediamo. Alla fine era così semplice, bastava chiedere a Perna, ragazzi. Okay. Cioè, avevamo la soluzione.
1: Un uomo, un'agenda.
0: A due passi avevamo la soluzione. Va bene, abbiamo ancora tempo per qualche telefonata. 081-546-6873. Sempre per dire la vostra. Pronto?
3: Pronto, buongiorno ragazzi.
1: Qui Marinella, ciao.
0: Ciao.
1: Marinè. Maricicane cacciata dal debito da Mediaset.
0: Ma che
1: sta giù? Non faccio
3: programma. Prega, ma
1: no, vero? No, perché non seguo, ho detto così. Dimmi cara, dimmi.
3: No, io di Carlasco, di Del Debbio, tutti questi trasmissioni.
1: No, non sei.
3: Proprio.
1: Ah, va bene.
3: Ma dici anche tutto. Basta.
1: Dici tutto, vai.
3: Allora, Rosa, ma per te no?
1: Sì.
3: Chi è il colpevole?
1: Ah, che ne so. E che ne so? Che ne so, amica
3: allora,
1: mia?
3: No, Marco Rosario, dico solo una cosa. Già ci sono stati tanti la giustizia in Italia. Però speriamo che Andrea Sempio non ci fanno fare fino all'Alberto Stasi, però.
1: Io l'unica cosa certa è che è morta quella povera ragazza che si è fatta le sue a casa sua.
3: L'unica cosa che c'è certezza è che assassinata, ma cioè proprio poi, brutalmente.
1: Poi non lo so, io già sono pure contrario a tutti questi talk dove si fanno dei processi in televisione.
3: Troppe fake news, troppo di questi giornalisti fanno solo chiacchiere, però cioè non cambia mai niente in Italia, non cambia mai niente, è sempre che il
1: vabbè,
3: stiamo sempre a peggiorare.
1: Vabbè, ciao Mari, ciao bella, ciao,
0: ciao Gara,
1: allora
0: ciao.
1: C'è qualche altra cosa, Marco, qualche messaggio?
0: Sì, allora insisti, non ha aggravanti, capisci la differenza con uno che uccide, appartiene a un'associazione a delinquere o per femminicidio, per motivi religiosi, politici.
1: Vabbè, senza aggravanti, se uccidi uno senza aggravanti,
0: capito?
1: Quindi è normale.
0: Sì, diciamo perché... che sempre facendo una piccola ricerca, in un primo momento erano stati chiesti 24 anni per Stasi, poi l'assenza di queste cose.
1: Signori, allora voglio che sia chiaro, non abbiamo parlato di Stasi in sé, abbiamo preso Stasi come esempio, va bene? Per voi è normale pagare la morte di una persona 9 anni? Va bene, se è normale è normale, poi aggravando sono 9 anni, non è niente. Comunque è morta una ragazza di 20 anni, quanti anni?
0: Velocissimo, c'è qualcuno in linea, pronto?
1: Pronto.
4: Marco, ciao Rosario.
1: Ciao. Bene, dimmi.
4: No, Rosario, io sono d'accordo con te, cioè me questi talk di... questi programmi della RAI, di Mediaset, che si occupano esclusivamente con criminologi, psicologi, sempre di queste morti violente, di questa, ecco, mi disturbano, perché ti spiego, appunto il caso mediatico, come ha detto quello, ha risposto quel signore, che diventano casi mediatici, quindi l'attenzione anche della politica poi si riversa su queste vicende, che sono dolorose
1: e le cavalca
4: anche noi sconosciute, perché noi facciamo soltanto delle ghiacce, ma in effetti le verità sono degli impedenti. Allora io chiederei di fare più queste trasmissioni che le definisco da avvoltoni.
1: No, io vedo che in Danu Bar io, Zaccaria e lui ci mettiamo a parlare di questo caso di Stasi, semmai, capi, senza tenere carta, senza sapere niente.
4: Un'altra cosa, lo sai?
1: Sì, dimmi.
4: Ma quando tu davanti a una nazione ricordi a dei genitori e dei familiari delle cose, metti in primo piano, non lo so, io onestamente le vederei, ma proprio assolutamente, cioè, di queste cose non se ne va, parlate di chi va a zappare nei campi tutti i giorni, parlate degli operai, parlate...
1: Ma tu non hai dell'audience che hanno fatto questi programmi?
0: Beh, di sicuramente è una tematica importante comunque, proprio perché ci può essere l'errore giudiziario, diventa di sicuro rilievo. Allora ci fermiamo un attimo, ragazzi, ci sono le ultime notizie, ce le racconta Vincenzo Perna, poi andremo a sentire le ultime sul meteo e dalle 11 continuiamo con Yes and Okay Skills.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Ben ritrovati da Vincenzo Perna. In apertura, i carabinieri del nucleo investigativo del gruppo di Castello di Cisterna hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare a carico di 17 persone raggiunte a vario titolo da gravi indizi di colpevolezza, secondo gli inquirenti, in ordine ai reati di associazione di tipo mafioso, estorsione aggravata e continuata e usura. L'attività in argomento, condotta a cavallo tra gli anni 2021 e 2022, ha permesso di delineare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine a l'operatività nel territorio di Arzano e comuni limitrofi della consorteria camorristica denominata Clan della 167, considerata espressione territoriale del clan Amato Pagano, storicamente radicato nella zona nord della città di Napoli. Potrebbe essere positiva la presenza di sostanze stupefacenti nel sangue la bimba di un anno ricoverata da alcuni giorni all'ospedale Santo Bono di Napoli. Sono in corso le indagini della polizia dopo la segnalazione che la piccola, sottoposta ad accertamenti, era risultata verosimilmente positiva. A quanto si apprende, ancora tutto in fase di accertamento per fare chiarezza su quanto accaduto e capire come la bimba sia eventualmente venuta a contatto con la sostanza e che responsabilità avrebbero i genitori se lo scenario dovesse essere confermato. Cambiamo argomento. La linea 2 della metropolitana di Napoli resta chiusa a tempo indeterminato, lo ha stabilito il centro coordinamento soccorsi convocato dal prefetto Michele Di Bari nella mattinata di ieri 14 giugno per un aggiornamento sulla situazione relativa alla sospensione del servizio tra Pozzuoli e Campi Flegrei a causa di livelli anomali di anidride carbonica in alcuni tratti che potrebbe essere collegata al fenomeno del bradisismo. Per mitigare il disagio negli spostamenti, Trenitalia ha predisposto un servizio emergenziale di trasporto su gomma con navette che sarà incrementato gradualmente. Domani invece si terrà a Pozzuoli un incontro per valutare ogni ipotesi di potenziamento e miglioramento del sistema di mobilità. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Prosegue la prima giornata dei gironi mondiali, una Super Germania batte 7-1 Curaçao, vincono anche la Costa d'Avorio e la Svezia, rispettivamente contro Ecuador e Tunisia, mentre il Giappone ferma sul 2-2 l'Olanda. Oggi l'esordio della Spagna di Yamal e del Belgio di De Bruyne e Lukaku, mentre a mezzanotte in campo Matias Oliveira con il suo Uruguay. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, ora il meteo.
1: Kiss Kiss Napoli, meteo.
3: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, ben trovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Qualche velatura si farà vedere nelle prossime ore in Campania, ma si tratta di nuvole alte che si limitano a offuscare un pochettino il sole, per il resto davvero poco da segnalare, anche nei prossimi giorni non sono attese grandi perturbazioni. Domani però un po' di instabilità interesserà le zone appenniniche, magari qualche breve temporale di calore potrà formarsi. Temperature per il momento nella norma, ma attenzione, da metà settimana rinforza un'alta pressione nordafricana, da mercoledì si tornerà a sudare. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: una cosa positiva. Uè Diego, ma Nakamura del Giappone sembra il cavallo asiatico. Ragazzi, Nakamura è forte. Nakamura è forte, però ho visto due giocatori che mi hanno impressionato. Non so come se voi li avete visti ieri. La Costa d'Avorio c'ha un esterno che fa paura. Lascia il fuoco dietro quando parte. Diomandé fa paura. Cioè, non l'avevo mai visto. Cioè, fa spavento. E poi mi è piaciuto tantissimo il 2007, il centrocampista del Marocco, Ouaddi si chiama, Ouaddi, una cosa del genere, non ricordo bene il nome. Questi sono i due giocatori che fino adesso mi hanno impressionato, oltre a Nakamura anche. Ciao Diego, Amorim nuovo allenatore del Milan, saluti da Carlo. Se Amorim è un buon allenatore. Vediamo. Ciao Diego, ti ha lasciato solo, però puoi beccare perna, popcorn e patatine e vedi insieme la magica del Belgio, Garcia, De Bruyne e Lukaku. Giuseppe, questa è bella magica. Antonello, buongiorno.
1: Buongiorno Diego, ciao, buongiorno.
0: Eccomi.
1: Napoli sempre. Allora,
0: sempre.
1: Mi riallaccio al discorso di Aurelio, io non sono d'accordo perché il calcio è mai cambiato, quindi vanno bene gli stranieri, anzi, avere uno come De Bruyne in squadra, parlando di italiani, fa crescere Vergara vicino, penso che è una cosa eccezionale, no? Il discorso da fare è che oggi come un calciatore, andiamo proprio l'esempio di Vergara, fa qualche partita buona, già si parla di valutazioni alle stelle. È questo che fa male
0: questo
1: italiano oggi. Secondo me è i procuratori che non vogliono il bene dei loro assistiti, ma pensano solo ad intascare.
0: Antonello, io sono d'accordo che il mondo è cambiato ed è molto molto complicato, soprattutto nelle prime squadre. Ok, io faccio un discorso molto di prime squadre, però Antonio, nel settore giovanile bisogna fare qualcosa, perché non è possibile.
1: Infatti,
0: e non è possibile che l'under 14, le under 15, le under 16 socchino stranieri. No.
1: Senza cattiveria.
0: Io sono figlio di uno straniero che è venuto a lavorare in Italia, quindi io sono l'ultimo che può, però qualcosa si deve fare, perché arriveremo a ragazzi di 16 anni che non hanno mai visto l'Italia al mondiale.
1: Quello sicuramente, però il senso della mia telefonata era un altro, volevo capire, tolto perché penso che Oriali andrà via sicuramente, no? Insieme a Conte.
0: Sì, ha rescisso tutto lo staff e Oriali fa parte dello staff.
1: Esatto, quindi io credo che dovremmo prendere una figura, perché è stato importante nei due anni che abbiamo avuto lui in banchina a fianco a Conte, dello stesso livello, è difficile trovarlo, però non so Allegri se porterà con sé qualcuno, però la società penso che debba fare un pensiero per prendere questa figura, insomma. Questo è il mio pensiero. Forza Napoli sempre.
0: Sempre. Antonello, io sono d'accordo con te, serve una figura del genere. Devo dirti la verità, in questo momento non so chi potrebbe ricoprire quel ruolo, perché anche perché Oriali è più unico che raro, mettiamola così. È stato molto molto importante in questo periodo di Conte, diciamo. Non è l'ultimissimo arrivato Oriali, voglio dire, cioè, sostituire Oriali è molto complicato. Vediamo, ci scrive Gilda. Sì, Gilda è lui, Ian Diomandé. Ieri ha giocato a destra, però non ha giocato a sinistra. Ieri, ragazzi, ha fatto spavento. Ha fatto veramente veramente spavento. Diego, ma Vargas esterno sinistro della Svizzera non l'ho visto, la Svizzera non l'ho vista, non l'ho ancora vista, però secondo me ecco qua, vedi, lo sapevo che arrivava questo messaggio, lo leggo per una questione di correttezza, li sto leggendo tutti, un po' complica. O Giappone se l'è cavata perché non è trasuto Noah Lang. Un abbraccio a te e forza Napoli sempre, Pasquale. E non è entrato. Quindi chiediamoci perché le altre nazioni, Spagna, Inghilterra, Francia, Germania, vanno avanti senza limitazioni sul numero degli stranieri. Enzo dai Colli Aminei. Vabbè, Enzo, ma ne abbiamo parlato.

0: lato l'abbiamo detto, perché cioè, hanno anche un altro tipo di giocatori, un altro appeal, voglio dire. Diego, di magica ce n'è una: Maradona, Giordano e Careca, Vincenzo da Angri, forza Napoli. No, no, ma questo è vero, mi ha fatto ridere, capito? Buongiorno Diego, ma si è sposato il festeggiato? Si è sposato il festeggiato. Bellissimo. Auguri da Jay. Sì, si è sposato, tutto a posto, tutto a posto. Adesso è anche, vi dico, è anche in un resort a godersi i primi giorni da sposato. Io non oso immaginare quella povera Cristiana che se l'è sposato, che cosa starà vivendo. Vabbè. Che ridi, Simo? Ognuno il suo, infatti, dice Zig Zag. Luigi, buongiorno.
1: Buongiorno Diego, buongiorno a tutti.
0: Eccoci. Vai.
1: Allora, io volevo chiedere, ma la situazione di Allegri è ancora in stallo? Perché io non credo che una società come Napoli possa permettersi di aspettare che Allegri risolva i suoi problemi con Milan. Perché
0: invece Luigi ti dirò che il Napoli
1: pianificare, però poi alla fine nella peggiore delle cose, nel scenario peggiore, il Napoli pianifica con Allegri alla fine si mette
0: Luigi, ma non c'è pericolo di questo, perché
1: è un Napoli fa squadra Allegri e poi prende un altro allenatore.
0: No, allora
1: no, io questo timore ce l'ho, anche se è molto remota la cosa che possa succedere, però può accadere.
0: Allora,
1: quanto tempo può aspettare il Napoli
0: Allora Luigi, io sono d'accordo con te che una società importante come il Napoli debba risolvere al più presto questa situazione, questo è poco ma sicuro. Da quello che filtra e dalle notizie che abbiamo noi qui in redazione, non c'è alcun pericolo che la trattativa possa saltare. Il Napoli ha già un accordo 2+1 con Allegri, 2 anni più l'eventuale terzo, però ci sono dei tempi che purtroppo bisogna rispettare. Cioè, Luigi, noi siamo arrivati a una cosa allucinante. Tu capisci che nel 2026 uno dei club più titolati in Europa, se non al mondo, come il Milan, non ha una dirigenza? Cioè, non si sa con chi sa da parlare. Cioè, mettiamola in maniera spicciola. C'è una cosa veramente una cosa veramente triste.
1: Infatti fino a qualche giorno fa si temeva anche per l'iscrizione del campionato del Milan, si parlava anche che aveva difficoltà di iscriversi al campionato, quindi voglio dire, il mio timore è che falando a buttare a chi si rimane a pizza, c'è appena tutto quanto, nonostante io non sia un grande fan di Allegri, ma visto che la società l'ha scelto, speravo che venga presto e si costruisca una squadra e un ambiente forte per l'anno prossimo. Il mio timore è che si arrivi troppo sotto e poi dobbiamo fare le corse e mangiare quello che tu hai, capisci? Scusami se parlo un po' in napoletano, un po' in
0: no, ma figurati.
1: E capisci? Questo è l'unico mio timore, è questo. Io non sono un grande stimatore di Allegri, ma visto che da venire né San Brezza e Brim, che fa, questo è tutto.
0: Esattamente. Esattamente.
1: Vi ringrazio, vi auguro un buon lavoro e continuo ad ascoltarvi tramite la radio.
0: Grazie Luigi. In effetti la situazione Allegri è un po' paradossale, no? Non c'è assolutamente, e torno a ripetere, non c'è assolutamente rischio di perdere l'accordo con Allegri, però è una situazione paradossale. Dieghito, ma si sa nulla di Gila? Ho sentito che a Gattuso piace Lucca, sarebbe il top fare uno scambio più soldi, perché mi dovete far dire sempre le cose che non voglio dire. Sì, sarebbe l'ideale, ecco, sarebbe veramente l'ideale. Vediamo. Ciao Diego, sempre Forza Napoli, un abbraccio forte da Michele da Piano di Sorrento. Ciao Diego, però Amorin l'ha preso, chi l'ha preso? Luca? No, non lo so Luca, non ho idea chi l'ha preso. E l'annuncio di Amorin può assolutamente accelerare il problema che c'ha il Napoli di far rescindere Allegri, no? Perché a questo punto se hanno preso il nuovo allenatore, che senso ha continuare a bloccare un allenatore che ha già un accordo con un'altra società? Mi sembra una cosa assurda. Diego, che ne pensi di Yasin Ayari, centrocampista della Svezia? Ieri doppietta da tenere d'occhio. Non l'ho vista la Svezia perché ha giocato in un orario veramente improponibile, però questo ragazzo è un ragazzo interessante, soprattutto centrocampista con il vizio del gol, a quanto sembra, che ieri ha fatto una doppietta. Ecco, se mi leggi lo dico io, magari lo scambio Lucca con la Lazio. Ecco, l'ho letto, visto? Imma, buongiorno.
2: Buongiorno Diego.
0: Ciao Imma, buongiorno.
2: Madonna, che emozione parlare con te.
0: grazie di cuore.
2: Ascolta, volevo sapere una cosa. Tu a posto di Lucca, no?
0: Perché sì.
2: Anche a me non piace un tronco. Ma a fianco a Højlund, a chi metteresti come attaccante?
0: Allora, si parla sempre di giocare con un attaccante, quindi prendere una riserva di Højlund, oppure un altro attaccante che possa essere vicino a che possa giocare anche vicino a Højlund. Allora, se devo prendere una riserva di Højlund, a me un giocatore mi è piaciuto moltissimo quest'anno e Davis dell'Udinese, e mi è piaciuto anche molto Pellegrino del Parma. Però se dovessi,
2: anche a me Pellegrino, più
0: Pellegrino è forte,
2: sì, dell'altro, sì.
0: Pellegrino è molto forte. Però se dovessi scegliere un giocatore invece da affiancare a Højlund, secondo me Castro sarebbe un attaccante che potrebbe fare al caso del Napoli. Castro del Bologna, molto molto forte, a me piace molto.
2: Un'altra cosa ti vorrei chiedere: cosa ne pensi della situazione Milan? Se fosse successo tutto il contrario a Napoli, ti lascio immaginare cosa sarebbe successo.
0: No, ma più che immaginare, purtroppo, cioè, io lo so purtroppo che cosa sarebbe successo. Immagina che c'è un allenatore che è andato via. Che è stato criticato per un primo, per uno scudetto, una supercoppa e un secondo posto. Immaginiamo che cosa sarebbe successo se il Napoli avesse combinato quello che ha combinato il Milan. Ecco,
2: per non parlare dell'Inter, poi, che hanno insabbiato tutto.
0: Non oso immaginare. Imma, noi di quella questione arbitri abbiamo detto varie volte che fino a quando non se ne è parlato più, che fino a quando non esce qualche notizia nuova, noi a parlare di quello che già è, di quello che già abbiamo parlato,
2: ha
0: pochissimo senso. Io non userei il fatto, non so se è stato insabbiato, io non lo so. Io, a me piace pensare che stiano continuando a indagare e che lo facciano bene.
2: Grazie Diego.
0: A te Imma, un abbraccio.
2: E saluto pure a Gianluca.
0: grazie.
2: Soprattutto a te.
0: Grazie, un abbraccio Imma, grazie. Giovane riserva di Højlund. È vero, c'è Giovane anche. Io Dino, perdonami, ma io me l'ero dimenticato. Giovane secondo me è un buon calciatore. Io vado contro, perché a Gianluca non piace, però a me piace. Io affiancherei Højlund con Saibari del PSV. Saibari non è male, ma non penso che venga qui a fare la riserva. Al fianco di Højlund potrebbe essere una buona coppia. Sono due anni che dico che Castro è forte, dopo quest'anno e mezzo fermo potrebbe venire a fare la panchina a Napoli. Secondo me la panchina, Castro è un giocatore forte, ragazzi. E mi piace anche Esposito del Cagliari. Rosario dice Esposito del Cagliari, a me Esposito piace. Ciao Diego, possibile avere un tuo parere? Tu cosa faresti con Giovane, visto che il Napoli è obbligato a riscattarlo? Peppino da Modena. Con Giovane, Peppino, sì, il Napoli è obbligato a riscattarlo, quindi lo deve riscattare per forza. A me è un giocatore che piace, non mi fa impazzire, però è un giocatore che piace. Secondo me è più bravo di quello che ha dimostrato in questo breve periodo a Napoli, anche se ha giocato pochissimo, voglio dire. Non lo so, dipende poi dal mercato cosa ti offre. Perché per una buona offerta probabilmente potrei anche pensare di cederlo, però se no lo terrei tranquillamente. Saibari scrivono che ha già firmato al Bayern Monaco, io non lo sapevo, io ho letto solo un messaggio. Vediamo. Diego, alla luce della rosa attuale, senza entrate ed uscite, siamo da scudetto? Per me Inter è sempre più forte, però siamo da lotta a scudetto, questo sicuramente. Marco, buongiorno.
3: Oh, vita.
0: Buongiorno.
3: C'è stato pure un direttore, l'uomo di Messa, ditevi la storia come va a fare lì. Ascolta bene, un Bari lo sa.
0: Non ho capito.
3: Il Bari dove sta?
0: Il Bari in Serie C.
3: Esatto. O guardate Allegri, di hanno solo destra.
0: Sì.
3: E vise, ascoltami belle parole mie, vedi che tu vestissi il pallone mio.
0: Ti ascolto.
3: La Oenis Fratella cede il Napoli, se vi giubbasso.
0: Cede il Napoli?
3: Sì, la Oenis cede il Napoli, se vi giubbasso.
0: Ma il Bari già è suo.
3: Esatto, mo che mo ti spiego come fa là. L'opzione di Allegri, terzo anno, perché ha fatto l'opzione? Mo ti spiego perché. Se il secondo, il terzo anno, il Bari riesce a dare in Serie A, che l'opzione del terzo anno con Allegri, Allegri mi ha dato ancora a Napoli. Se il Napoli riesce a, il Bari riesce a entrare in questi due anni in Serie A, la Oenis vende un venditore che assicura che fa le cose bene a Napoli, perché Edo non è compatibile. Un figlio che sta paga, la Oenis ha visto, non è compatibile con la vista la malato basso, quindi ci ha visto. L'unica cosa che la Oenis vuole fare, vuole fidare fra 2 o 3 anni a un'azienda che assicura, non una che bella nave per la fumagna magna, perché sa pure che la Oenis ci tiene molto i napoletani, ci dà troppo a sapere noi tifosi, e vuole scegliere una società, uno che tiene i soldi, che continua il progetto che ha fatto lui, di far andare sempre più avanti, far aprire i settori giovanili, capire tutto quello che deve
0: fare a Napoli,
3: che non uscirà da...
0: Marco, ti posso dire una cosa, il tuo pensiero è rispettabile assolutamente, può essere che succede questo, però ad oggi come facciamo a dirlo, voglio dire, 3 anni prima, non, è un po' complicato, no? Fare una previsione su quello che succeda tra 3 anni.
3: Perché non ce la faccio a combattere con lui, purtroppo noi siamo i tifosi, noi siamo molti esigenti.
0: Questo meno male.
3: Ecco, allora lui ha capito che la piazza di Napoli è molto esigente, a combattere con noi tifosi non è facile. Osservo, Diego. Allora lui dice, questi vari anni che mi resta ancora di vivere, lui vuole vivere un po' più sereno. Allora lui che fa? Va a Bari, fa un progetto a Bari, va su Porto in Serie A, o invece a Coppa Italia, invece la Suzzatella, il tifoso Bari su Cumento. E loro hanno questa esigenza come lui a piazza di Napoli.
0: E va bene,
3: ho capito tutto, Diego.
0: Marco, io non so se andrà così. Anzi, lascia il numero a Simone, perché se andrà così io ti contatto. Cominciamo un attimo a rubare squadre.
3: Sì, non ti preoccupare, perché io quello che dico si verifica. Tutto quello che dico si verifica sempre. Ma io ho questa sensazione. È difficilmente come fai. Io sono sicuro. Direttore, se vi stai sedendo, parte. Io sono sicuro, vi giocherò la testa. Tra 2 o 3 anni, presidente Auella Wellis venderà in Napoli e investirà quei pochi soldi a Bari. Sono convinto al 100%.
0: Va bene, Marco. Marco, sempre un abbraccio. Ciao Diego, ma la Supercoppa italiana la deve fare il Napoli? Vincenzo da Napoli. E questo non credo che giochi la Supercoppa il Napoli. Intanto mi stanno facendo ridere i messaggi che stanno arrivando. Non riesco a mantenere il mio solito aplomb inglese. Marco è diventato. Dopo gentilmente voglio il numero di Marco, che se succede tutto quello che ha detto Marco Simone, cioè non ci dobbiamo parlare seriamente, che ne pensi? Intanto andiamo in pubblicità, ne parliamo.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: È arrivato il momento! Da giovedì 18 giugno a Mirati Store a Nola, liquida tutto per rinnovo locali. Calzature, abbigliamento e pelletteria delle migliori firme, scontati dal 30 al 70%. Non perdere questa occasione! A Mirati Store a Nola in via Sarnella, sconti reali dal 30 al 70%.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreb. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreb, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
4: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
5: Eccoci qua intanto. Intanto è stato bellissimo questo fuori onda. Vediamo. Diego, stasera ti vedi Capoverde sperando che non fanno la fine di Curaçao. Jailson, vorrei vederlo. Vorrei vederlo perché gioca con la Spagna. Giocano Spagna, Capoverde. La vorrei vedere, ma secondo me non fa la fine di Curaçao. O almeno spero. Però Curaçao ha segnato, ragazzi. L'adrenalina del gol di Curaçao è stato bello. È stata veramente bella. Se al Milan non c'è nessuno che firma la liberatoria di Allegri, mi domando: si sono iscritti al campionato Carlo da Pozzuoli? Carlo, io penso di sì. Intanto tutte le persone, anche Franco da Mugnano, ci chiedono se quello di prima era Marco o era Ciro da Imperia. Ciro da Imperia, no, era Marco, non era Ciro da Imperia. No. Vediamo, Diego, potresti domandare se in questi 3 anni il Napoli vince la Champions a Marco? Ragazzi, stiamo andando fuori tempo. Diego, buongiorno. Real Casarea categoria 2015, campioni d'Italia. Complimenti a questi ragazzi. Saluti Giovanni da Napoli. Ragazzi, tantissimi complimenti alla squadra che ha vinto, ai 2015 che hanno vinto lo scudetto, sono campioni d'Italia. Il mio Haiti ha fatto una bella partita. Ma con chi ha giocato? Ah, Haiti ha giocato con la Scozia. È vero. Ciao Diego, puoi dire a Marco che se Aurelio era stanco si prendeva più di 2 miliardi offerti dagli americani? Ragazzi, io su questa storia non sono tanto convinto che proprio la cifra era quella lì, però... Però va bene, in effetti è quello, il senso è quello. Lewandowski a parametro zero a fianco a Højlund. Højlund-Lewandowski, una bella coppia, non male, devo dire la verità. Intanto, i messaggi veramente sono fuori controllo, tipo i commenti alle foto, non so se hai mai visto, Simo, i commenti che girano, per esempio... Ci scrivono Emilio da Palma, Campania. Marco, dammi 3 numeri, devo fare la comunione a mio figlio, per esempio. Questo per esempio è veramente bello. Vediamo. Io ho paura di questi fondi, preferisco ADL. Eugenio da Torre Annunziata. È vero, anche io mi fanno un po' paura questi fondi, queste persone che... questi fondi che prendono le società, perché in alcuni casi sono andati bene, in altri, diciamo, mettiamola così, un po' meno. Antonio, buongiorno.
6: Buongiorno, Antonio da Roma.
5: Vai, ti ascolto.
6: Allora, intanto saluto a te, poi saluto Gianluca, avevo parentesi, ma chi t'ha fatta fa? Chiudo la parentesi.
5: Vabbè, poi glielo dirò, in effetti, io già gliel'ho detto, però vabbè, andiamo avanti.
6: Ok, poi vabbè, Vincenzo e tutta la redazione, Vincenzo Penne e tutta la grande redazione di Instagram.
5: Grazie.
6: Vabbè, a battuta ti viene semplice, Marco, fammi fare sei a così accanto una bella villa a Marco.
5: Ecco.
6: Chiudo. Allora, una considerazione, io so che entro domani devono per forza chiudere per una questione, non so se di bilancio, di scadenza o quant'altro per quanto riguarda Allegri. Se non mi sbaglio, l'ho letto da qualche parte adesso, però.
5: Non ho capito, non si è sentito bene.
6: Dovrebbero sì. Chiudere entro domani, perché c'è un.
5: Allegri.
6: Esattamente.
5: Non si sa, anche la settimana scorsa no, avevano detto che.
6: Io avevo letto giorni fa che devono per forza chiudere entro domani, in quanto è un problema, non so se è di iscrizioni, sì, di comunque qualcosa di burocratico, ma adesso sinceramente non ricordo bene. È quello. Poi invece la faccio una domanda all'allenatore Armando Junior.
5: Vai.
6: Con questa squadra, tu che sei allenatore, come la faresti giocare e con quali interpreti?
5: Oh.
6: No,
5: è complicato. Con quale interprete poi?
6: No, facciamo più semplice. Con quale modulo? Dai, senza proprio mettere.
5: Allora, il Napoli dell'anno prossimo. Allora, secondo me il Napoli è costruito 4-3-3. Però può giocare anche 4-2-3-1.
6: Esatto, sempre a 4 però. Parliamo di 4, giusto, Diego?
5: Parliamo di 4 perché io preferisco la difesa a 4, però
6: con gli interpreti invece come siamo messi?
5: Ma dipende anche da quello che facciamo sul mercato, cioè certo. Ad oggi.
6: Ma io parlo di adesso, ma metti, facciamo finta che non prenda.
5: Il Napoli può giocare a 3. Allora, il Napoli può giocare a 3 sicuramente con Buongiorno braccetto sinistro, Di Lorenzo braccetto destro e Rachmani difensore centrale.
6: Diego, io te lo dico proprio, spero di no.
5: Infatti ho detto può giocare. A 4 invece il Napoli può giocare anche Oliveira a braccetto sinistro, che lo fa molto bene.
6: Sì, però.
5: A 4 invece ci avremmo proprio le coppie. Allora, sinistra Oliveira
6: Spinazzola.
5: Guterres
6: Spinazzola.
5: Perché Spinazzola può giocare anche più alto. A destra Di Lorenzo, in questo momento Mazzocchi, perché non c'è
6: chiaramente con un buon difensore destro.
5: Un altro no, il Napoli non è una cosa che dico io, il Napoli cerca un giocatore da affiancare a Di Lorenzo.
6: In mezzo
5: il Napoli c'ha Buongiorno, sì. Rachmani. Juan Jesus è andato via e il Napoli in mezzo
6: c'è Rafa Marin
5: che rientra, ma bisogna vedere se poi resta. Bisogna prendere un difensore centrale, non è un mistero che il Napoli stia cercando un difensore centrale, tant'è vero si parla insistentemente di Gila della Lazio. Però voglio dire, anche io preferisco che il Napoli ritorni a giocare a 4. In mezzo al campo ci sono già le coppie Gilmour Lobotka, Anghissa, De Bruyne. E io faccio le coppie così a mente, non e poi c'è McTominay. Forse sto dimenticando qualcuno. Adesso c'è un
6: Folorusce, poi rientra pure, no?
5: Vabbè, ma io credo che Folorusce vada via, non credo che resti.
6: Non lo tengo in considerazione.
5: No, non è che io non lo tengo in considerazione.
6: Poterica allenatore del Napoli, Diego Armando Maradona.
5: No, a me non mi fa impazzire. C'è Vergara, ecco. Vergara è l'altro.
6: Vergara, okay.
5: È l'altro centrocampista. No, a me non piace, non mi fa impazzire Folorusce, però. Secondo me è più un giocatore un po' più offensivo.
6: E Nualang che facciamo? Lo teniamo?
5: No, io si sto allenatore, io no.
6: No.
5: Onestamente.
6: Vabbè, Luca non te lo dico.
5: Luca non ne parliamo proprio.
6: Non te lo dico.
5: Avanti ci sono le coppie, perché a destra ci sono Neres e Politano, a sinistra ci sono Alisson Santos e Lang, perché in questo momento la coppia sì. È quella. E attaccanti ci sono Giovane e Højlund.
6: Uno sposteresti da destra a centro, praticamente.
5: A Giovane?
6: Non è un attaccante adesso.
5: Cioè. Sì, Giovane può fare anche può fare l'esterno. Ma c'è sempre da comprendere poi come si vuole giocare, in che modo si vuole giocare, perché per esempio se si vuole una punta fisica, allora se Lucca non dovesse rimanere, bisogna prendere una punta fisica vicino a Højlund. Se invece
6: punto non la prendi e ti lasci Lukaku se vuoi la punta fisica.
5: Questo pure è, però il problema è che Lukaku guadagna una bella cosa di soldi.
6: Dobbiamo ringraziare qualcuno.
5: All'inizio Lukaku costa tanto, costa, e Lukaku poi onestamente, Antonio, Lukaku nell'anno dello scudetto l'anno scorso è stato molto importante, quindi...
6: No, a me mi sono rimasto male per come si è comportato con lo staff medico del Napoli e con la società, solo per quello, perché come giocatore non lo critico,
5: tutti ci siamo un po' risentiti,
6: solo per quello.
5: Esatto. Vediamo.
6: Chiedo scusa a tutti se ci siamo un attimo.
5: Non ti preoccupare, Antonio, siamo qui per questo. Ti mando un grande abbraccio.
6: Gli amici che chiamano dopo, solo per questo.
5: Okay, un abbraccio.
6: Saluto a tutti.
5: Ciao Antonio. Questo è bello, per esempio. Mirko ci manda un bel messaggio. Che scrive: caro Diego, sento puzza di Cajuste Lindstrom. mi ha fatto ridere, è bello. Dovendo scegliere tra Lucca e Lang, mamma mia, questo è difficile. No, Lang, cioè farei rimanere Lang, sì. Vediamo, questo è bello, questo devo leggere. Per fortuna non hai continuato a fare l'allenatore, non è vero, ho anche preso il UEFA. Anche perché nessuno ti ha confermato nemmeno in sesta serie, questa è un'altra grande stupidaggine. Stai dicendo da novembre che Lang non è buono senza vederlo? No, l'ho visto, e l'ho visto più di 3-4 partite. L'ho visto, quante partite ha fatto Lang qua? 18-19 lo vedemmo con Gianluca, giusto? Chi l'ha convocato al mondiale ne capisce meno di te evidentemente. Saluti Angelo. No, le capisce sicuramente più di me, però sta di fatto che non ha giocato neanche ieri. Quindi, se era così forte come dici tu, penso che giocava, o almeno credo che almeno gli faceva fare uno spezzone. Mio caro Angelo, saluti, e poi prima di scrivere i messaggi, informati meglio. Io sono convinto di prendere un attaccante più forte di Giovane, Vincenzo. No, in effetti ho detto, se qualcuno arriva con un'offerta... del suo valore, io prenderei in considerazione l'idea di poterlo dare a Giovane, questo sicuramente. Nicola, buongiorno.
7: Ciao Diego, buongiorno. Oggi non c'è Gianluca, scusate, tanti auguri. E chi ce l'ha fatta fa? Vabbè, comunque.
5: Vabbè.
7: No, vabbè,
5: Nicola, vuoi sapere che cosa potremmo dire? È un problema lo suo.
7: Ah sì, no, vabbè, ma
5: mettiamola così.
7: C'ho una bimba di 9 anni, quindi sono felicemente sposato. No, era solo una battuta.
5: No, vabbè, ma noi, io scherzo, è normale, scherziamo tutti, quindi.
7: Diego, senti, allora, io volevo partire da questi nomi che ovviamente tutti quanti stanno facendo, no? Che sono usciti, Saibari, Boadino.
5: No, però Saibari è andato al Bayern Monaco.
7: Ma a 55 milioni. È proprio questo il punto di partenza del mio discorso. Sono nomi che onestamente già dopo 24 ore che hanno fatto la partita già non sono più per le nostre tasche. Ma non perché il Napoli non possa spendere una cifra del genere, perché sono destinati a grandi club, sono destinati a club che se devono spendere 130 milioni per un giocatore non si fanno il problema, vanno là, gli danno i soldi e se lo portano a casa.
5: E lo possono fare, si vede che il Napoli non lo può fare e fortunatamente non lo fa.
7: Esatto, quindi secondo me dovremmo proprio accantonare questi nomi che vedremo al mondiale. Detto questo, Gianluca, io ancora, Diego scusami, io volevo...
5: Ma non fa niente, pure se mi chiami Gianluca, non fa niente, non è bellissimo il fatto che...
7: Tu sei Diego, non sei Gianluca.
5: Vabbè.
7: Volevo chiederti una cosa, è una cosa che io ho in testa da un po', no? Io vedo due giocatori su tutti, Zambon Chissà e Lobotka.
5: Sì.
7: Ho la percezione che non abbiano più voglia di restare in squadra, ok? Io sono fermamente convinto che Napoli non debba pregare nessuno, ok? chi vuole andare via è libero di farlo.
5: Certo.
7: Secondo te, se noi facciamo ruolo per ruolo, ok?
5: Sì. Leviamo. Però Nicola, secondo te, io ti faccio una domanda, sì, secondo te è più adatto dire, a me piace più dire che probabilmente sia Anghissà che Lobotka hanno finito un ciclo, più di quanto, più, di, più del fatto che non vogliono più restare, perché la vita è fatta di cicli.
7: Certo.
5: E io credo che loro siano arrivati a un Anghissà al 100%.
7: Sì, anche secondo me.
5: Ma Lobotka probabilmente potrebbe fare, potrebbe restare. Però non lo so, dipende anche da quello che poi si da quello che poi parleranno, da quello che si diranno con Allegri, un po' di situazioni.
7: Ti dico la verità, mi piacerebbe essere una mosca per stare nelle stanze segrete del Napoli, sai dove,
5: sì, è vero,
7: parlare di queste cose. Quindi, però ti dico, se a me se non concesso che Napoli l'anno prossimo da via sia Lobotka che Anghissà e prendiamo Rabiot al posto di Anghissà, secondo te De Bruyne può fare il centrale di centrocampo in mezzo a McTominay e Rabiot? Cioè, siccome noi abbiamo
5: da play,
7: esatto, abbiamo l'esperienza di Pirlo proprio con Max Allegri.
5: No, però sono due giocatori diversi.
7: Però sai cos'è? Che il nostro calcio, ahimè, non è la Premier, non abbiamo quei ritmi. Io penso che uno che ha il suo piede, che comunque fisicamente può ancora giocare con i cambi di campo, con i lanci lunghi che ti va a spostare il baricentro, con due ali come Santos e Neres che fanno i first and air, cioè io penso che possa allungargli la carriera.
5: Però Nicola, io ti parlo, per esempio, mi viene la deformazione professionale, no? De Bruyne davanti alla difesa, McTominay, sì,
7: e Rabiot
5: in mezzo al campo, sì, a destra Neres, a sinistra Alisson e in mezzo Højlund, giusto? Sì. Ma a parte Rabiot, poi chi è che fa questo? Vabbè, pure McTominay lo fa, però devo dire la verità,
7: anche lui ormai è un po',
5: sì, è vero, però sì, bisognerebbe provarlo, però secondo me, a me non mi fa impazzire De Bruyne davanti alla difesa, a me piace più da mezzala, da interno di centrocampo, con uno tra Lobotka e Gilmour, e poi devi sacrificarne uno, se no puoi giocare a due con Lobotka e McTominay davanti alla difesa.
7: Mi piace, c'è tanto a due, Diego, perché io sono dell'opinione che sia Neres sia Alisson Santos diventerebbero devastanti negli ultimi 20-25 metri.
5: No, vabbè, ma si può giocare, perché se giochi 4-2-3-1 davanti alla difesa uno tra Lobotka e Gilmour insieme a McTominay, De Bruyne sotto punta, a sinistra Alisson, a destra Neres e punta centrale Højlund.
7: Sì, fondamentalmente lo potresti
5: anche se ti dico così, e ti dico una cosa, Nico, se il Napoli adotta questo sistema di gioco, Politano diventa fondamentale.
7: Lo so, però secondo me anche Politano a tutta fascia arrivi a un certo minutaggio.
5: Però non è tutta fascia, perché si gioca a quattro dietro.
7: È vero, sì, ti coprirebbe il terzino, quello sì. Però comunque diciamo che in entrambi i casi potresti adottare, no, come modulo. Detto questo, per quanto riguarda le ipotetiche cessioni, io aggiungerei, a mio gusto, aggiungerei ovviamente Lucca, spero in un altro in un altro, anche se io ho caldeggiato tanto dopo averlo visto a Udine, pensavo che con Conte
5: fare
7: un step superiore, ma ovviamente mi sono sbagliato come tutti quanti gli altri.
5: Vabbè, ma si sbagliano le valutazioni, perché sennò se faremmo tutte valutazioni giuste, l'errore non c'è, chi non opera non sbaglia, quindi voglio dire.
7: Ma io reputo che un acquisto sbagliato sia anche Giovanni, Diego. Giovanni secondo me.
5: Vabbè, però il Napoli in quel momento aveva il mercato bloccato, doveva fare qualcosa. Era una situazione un po' complicata. Nicola, ho l'obbligo pubblicitario, quindi devo salutarti.
7: Buona giornata.
5: E ti ringrazio. Andiamo in pubblicità tra poco.
3: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
8: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
9: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo, noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Keyway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora, a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada, Caserta Sud.
10: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
11: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
12: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2F Auto.
13: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
5: Andiamo da Enzo. Enzo, buongiorno.
14: Ciao Diego, buongiorno.
5: Vai.
14: Allora, per quanto riguarda pure, secondo me, il mio parere, anche sta pure per me, è finito un ciclo, come pure la bottola.
5: Sì.
14: Dopo tutto questo tempo, dico... bisogna avere stimoli diversi, loro secondo me non ne hanno più, per me si devono cedere tutti e due, anche se anche sta io lo reputo, quando ha voglia di giocare, lo uno dei centrocampisti più forti al mondo, quando ha voglia, perché spesso e volentieri anche sta si spegne, però non so il motivo.
5: Sì, è un po'... Non è proprio costante.
14: Esatto. Per quanto riguarda invece Lobotka, gli anni di Spalletti è stato micidiale. Poi non lo so, io lo vedo, non è carne, non è pesce Lobotka, perché poi secondo me se si gioca nel corto, lui è un giocatore fortissimo, però per quanto riguarda i cambi di gioco, non ha il tiro da fuori aria, non lo so, secondo me pure lui potrebbe essere ceduto. Questo è il mio punto di vista.
5: Allora Enzo, noi ne ho parlato prima, secondo me sono due giocatori a fine ciclo, però secondo me più chance di restare a Lobotka che a... che Anghissà, secondo me Anghissà è proprio un ciclo chiuso.
14: Sì, pure
5: che... anche perché Anghissà già è un annetto e mezzo che comunque non nasconde il desiderio di altre, di fare un'altra,
14: già andare via con
5: no, però dico, non nasconde già da un po' di tempo l'idea e il la voglia di poter intraprendere una nuova avventura.
14: Sì,
5: su Lobotka, potrebbe restare Lobotka, però secondo me anche se non ha più, non ci sono più i presupposti per tenerlo qui. Enzo, ti ringrazio per averci chiamato, un abbraccio grande.
14: Ciao.
5: Vediamo, ciao Diego, forza Napoli sempre, non credo che Allegri verrà come allenatore, mi scusi, sono Angelo di Mannheim. Angelo, secondo me Allegri già è fatto, cioè non rischia assolutamente l'accordo Napoli-Allegri, non c'è nessun segnale che ci può far capire o far pensare che la trattativa non vada a buon fine ad oggi. Quindi queste sono le nostre quello che sappiamo noi. Diego, incontro persone per strada e ti fanno i complimenti come conduzione, argomenti e anche divertimento. Vittorio il pacifista. E Vittorio, non lo so che ti posso dire. La vita, c'è gente a cui piaccio. Perna, per esempio. A Perna no, per esempio. Ti piaccio io? No. No, infatti, hai visto? Non gli piace, hai visto? E chi al posto di Anghissà? Con Edel Sassuolo non mi sembra male. Serve un centrocampista fisico, quindi andiamo su centrocampisti un po' più. Vincenzo Perna dice Boadì, certo, grazie. 2007, mica male, però diciamo che come. Di chi è del Lille, se non mi sbaglio, giusto? Il Lille quanto vuole? 80. No, lasciamolo là. 80 milioni mi sembrano un po' troppi. Alfredo, buongiorno.
15: Buongiorno, ciao Diego, mi associo al complimento, con te in conduzione. Sei bravo, si vede anche con la mancanza di Gianluca, anche perché vabbè,
5: di questo ti ringrazio, però voglio dire, facciamolo tornare presto. Gianluca, mi manca.
15: No, lo so.
5: Quella Lacoste.
15: Gianluca è troppo metodico, invece tu dai anche più spazio, però questo è una cosa, è mio gusto personale, Gianluca è bravissimo. Senti, io devo fare forse due, però me la vado già la considerazione più importante, però te la voglio fare, partendo dalle parole di Moreno Ferrario. Non c'era bisogno di Moreno Ferrario che diceva delle cose stupende su tuo papà, però se mai ce ne fosse bisogno, io andatevi a vedere quello che ha detto Moreno Ferrario su Diego, di come e cosa significa essere leader. Lui diceva che senza il 6 di Moreno Ferrario, senza l'apporto, lui non poteva essere nemmeno, non potevamo vincere. Quindi lui riusciva a stimolare, tuo papà riusciva a stimolare anche i giocatori un pochettino anche più modesti. Io mi allego a questo perché io mi aspettavo da Kevin De Bruyne che almeno in parte potesse essere un leader, perché Diego era un leader in campo, fuori a campo, ne ha pagate pure le conseguenze. Kevin De Bruyne sta sparando a zero, mi dispiace, magari vengono vattate le cose, però le prime considerazioni sono mi aspettavo un calcio diverso, mi aspettavo con l'allenatore non andavo d'accordo, adesso dobbiamo parlare con la società.
5: Alfred, scusami se ti interrompo, io l'ho detto che secondo me De Bruyne con certe cose poteva evitarle.
15: Sì, no, ma sai che
5: soprattutto a fine campionato
15: mi sarei aspettato che uno che sta 5-6 mesi fuori, che venga pagata 6 milioni di euro l'anno, insieme con Cumbariello suo, avrebbe detto io sono in debito con il Napoli e quest'anno mi metto a disposizione del Napoli. No, tu da questi mesi spari a zero, il calcio non ti piace, il calcio italiano, e mi voglio divertire, vattene in Arabia Saudita, vattene in America. È un momento in cui devo pensare alla nazionale, se capite te Lukaku che state pensando alla nazionale, l'abbiamo capito in quest'anno. Però, cioè, capito, a me non mi fa. A me, io questo è per dire, Diego non avrebbe mai fatto la cosa del genere. È un leader come De Bruyne, dovrebbe essere un pochettino a disposizione.
5: Vabbè, Alfred, ma non paragoniamo gli extraterrestri agli umani, voglio dire.
15: Come carisma.
5: Sì, ho capito perfettamente quello che volevi dire.
15: Però purtroppo, hai capito, noi dobbiamo invece pensare, oddio, ma se ne puoi andare, i due comparieri se ne possono andare se fanno un bel campionato. Stasera io sto a guardare le televisione, se fanno una bellissima partita, se ne hanno tutte e due. E Napoli così si ritoglie dal gruppo. Un'altra cosa, me l'hai accennato, Coni mi piace pure a me, il giovane
5: è forte.
15: Secondo me, hai ragione, secondo me Napoli ha bisogno di questi tipi di giocatori. Deve almeno 200 campisti.
5: È veramente forte, Alfredo, è veramente forte Coni. Speriamo possa arrivare al posto di Anghissà, però se arriva Rabiot ancora meglio. Grazie per averci chiamato, Alfredo. Andiamo all'ultima telefonata. Felice, vai Felice.
16: Felice,
5: io sto in silenzio. Allora, c'hai un minuto e mezzo, parla, vai.
16: Puoi parlare quando vuoi.
5: No, parla, Felice, vai.
16: Io sento la mancanza di Gianluca innanzitutto.
5: E anch'io. Mi manca.
16: Poi, non mettiamo a confronto Oriolo e l'Acqua Santa. A me le dichiarazioni che ha fatto Ferrario è ancora e si sente uno di noi. Lui ha parlato già allora, 40 anni fa, che negli stati ci massacravano. Grazie Ferrario, sei uno di noi, pur essendo un lombardo piemontese ligure, sei un napoletano vero. Quelle belle parole che hai detto verso i tifosi, hai detto i nostri, non meritano quello sconcio che in tutti gli stati ci danno. Quindi Ferrario, grazie, grazie, grazie, e forza Napoli. Diego, quando vai in ferie?
5: No, manca ancora un po' di tempo. Felice, vogliamo chiudere con un forza Napoli tuo, vai.
16: Forza Napoli.
5: Grande.
16: Forza Napoli.
5: Grande, ciao Felice, un grande abbraccio. Conè del Sassuolo, mi dicono che costa 50 milioni. Veramente il Sassuolo sta chiedendo 50 milioni? È incredibile, però sai a me chi piace anche, voglio vedere se ti piace anche a te, è che tu Vince non è che ne capisci, vabbè, Keita del Parma, mica male, vabbè, però non ha nominato nessuno fino a mo, forte, meno male, qualche giocatorino ogni tanto. Ci piace ogni tanto qualche calciatore in comune, abbiamo un gusto in comune, no? Vince? Intanto, vabbè, infatti è veramente semplice. Ragazzi, siamo arrivati alla fine, vi lascio al nostro direttore Walter De Maggio con Radio Gol. Prima ci sarà Vincenzo Perna con il GR, un solitario Vincenzo Perna, non posso più vederti così, veramente. Grazie anche a Fabio Esposito che si è switchato con Zig Zag. Domani sarò ancora da solo, ok? Vi terrò aggiornati sul ritorno di Miranda. Un abbraccio grande e buona giornata a tutti.
17: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
18: Ben ritrovati da Vincenzo Perna. In apertura, i carabinieri del nucleo investigativo del gruppo di Castello di Cisterna hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare a carico di 17 persone raggiunte a vario titolo da gravi indizi di colpevolezza, secondo gli inquirenti, in ordine ai reati di associazione di tipo mafioso, estorsione aggravata e continuata e usura. L'attività in argomento, condotta a cavallo tra gli anni 2021 e 2022, ha permesso di delineare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine all'operatività nel territorio di Arzano e comuni limitrofi della consorteria camorristica denominata Clan della 167, considerata espressione territoriale del clan Amato Pagano, storicamente radicato nella zona nord della città di Napoli. Ancora cronaca, ordini di cattura non eseguiti, indagini incomplete su alcune persone coinvolte e soprattutto approfondimenti insufficienti sui rapporti tra appartenenti alle istituzioni locali e il crimine organizzato. Sollecitato dal Comitato per le sparizioni forzate dell'ONU, appaiono ancora incomplete le risposte delle autorità messicane sulla sparizione di Raffaele Russo, Antonio Russo e Vincenzo Cimmino, i tre cittadini napoletani scomparsi a Tecalitlan nello stato di Jalisco il 31 gennaio 2018. A distanza di oltre 8 anni dalla scomparsa di Raffaele, Antonio e Vincenzo, dice l'avvocato Claudio Falletti, legale delle tre famiglie, ancora reticenze, risposte incomplete soprattutto sui rapporti tra forze di polizia e Narcos. Non ci siamo dimenticati dei nostri connazionali, le loro famiglie continuano a chiedere giustizia, verità e risposte concrete. Cambiamo argomento, la linea 2 della metropolitana di Napoli resta chiusa a tempo indeterminato. Lo ha stabilito il centro coordinamento soccorsi, convocato dal prefetto Michele Di Bari nella mattinata di ieri per un aggiornamento sulla situazione relativa alla sospensione del servizio tra Pozzuoli e Campi Flegrei a causa di livelli anomali di anidride carbonica in alcuni tratti, che potrebbe essere collegata al fenomeno del bradisismo. Per mitigare il disagio negli spostamenti, Trenitalia ha predisposto un servizio emergenziale di trasporto su gomma con navette che sarà incrementato gradualmente domani. Infatti si terrà a Pozzuoli un incontro per valutare ogni ipotesi di potenziamento e miglioramento del sistema di mobilità. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Prosegue la prima giornata dei gironi mondiali. Una super Germania batte 7-1 Curaçao. Vincono anche la Costa d'Avorio e la Svezia, rispettivamente contro Ecuador e Tunisia, mentre il Giappone ferma sul 2-2 l'Olanda. Oggi l'esordio della Spagna di Lamine Yamal e dal Belgio di De Bruyne e Lukaku, mentre a mezzanotte in campo Matias Oliveira con il suo Uruguay. E per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: sportiva di Radio Kiss Kiss Napoli. Allora vi giunga caloroso il mio cordiale buon pomeriggio a Walter De Maggio, buona settimana, e la settimana che porterà al Napoli Massimiliano Allegri, anche perché bisogna monitorare tutto ciò che sta accadendo in casa Milan, atteso a Milano Amorim, sbarca, firma e a quel punto verrà liberato Allegri. Tra poco il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi in diretta e Avie Zanetti al microfono di Riccardo Catapano. Essendo lunedì avremo il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni, il poker di nomi indicato da Allegri a Manna per il mercato, insomma una puntata tutta da vivere. Cominciamo subito allora, è già tempo di anteprima, in redazione con noi oggi c'è Lucio Pengue, allora all'anteprima.
1: Anteprima Radio Gol.
2: Buongiorno Walter, a te e a tutti gli amici che ci ascoltano e ci guardano in TV al canale 76 del Digitale Terrestre. Questi i titoli della puntata di oggi. Mondiali, è il giorno di De Bruyne e Lukaku stasera in campo contro l'Egitto, e stanotte debutta anche Oliveira con il suo Uruguay. Alle 18 in campo anche la Spagna di Yamin Yamal. Olanda e Giappone finisce in parità 2-2, Germania balanga contro il Curaçao. La settimana di Max Allegri, si libera dal Milan e si legherà al Napoli, si accelera per Mario Ghila, difensore centrale della Lazio, per la fascia spunta Norton Caffi, Kovar osservato speciale per la porta, ma spunta anche Vicario, il portiere in vacanza a Capri, sull'isola anche il tecnico dell'Inter Chivu e nei giorni scorsi anche il Ciolo Simeone.
0: E allora naturalmente Lucio Pengue ci potrà interrompere tutte le volte che lo riterrà opportuno. Notizie dell'ultima ora, Maurizio Sarri e a Zingoni, e naturalmente c'è anche il direttore giunto lì, a breve arriverà anche l'annuncio ufficiale, Maurizio Sarri ripartirà dall'Atalanta. I nomi del mercato, ovviamente le trattative, il Napoli cerca un vice di Lorenzo, Calaili il preferito, si è parlato di Dodò, si è rispuntato Norton Caffi, per il difensore centrale mi sembra chiaro, la prima scelta oggi è unica, è Mario Ghila, calciatore ha comunicato a Gattuso che non vuole restare. Occhio però a Boadì, ha impressionato anche il Napoli con il Marocco, il Lille però spara alto e chiede 45 milioni di euro. Allora siamo pronti per andare dal direttore del Corriere dello Sport, interromperemo solo per un attimo magari il collegamento con Ivan Zazzaroni, anche perché credo che siamo pronti per andare in diretta dal sindaco di Napoli. Allora facciamo così, tra poco andiamo dal direttore Zazzaroni, ma vedo già collegato e chiedo al coordinamento se possiamo andare a Palazzo San Giacomo, ci andiamo tra un istante perché è già pronto Riccardo Catapano, apertura con il botto, tra poco Avie Zanetti, ma subito Catapano col sindaco Manfredi, e si è presentata anche la manifestazione del prossimo settembre Fondazione Pupi. Riccardo, a te.
3: Ciao Walter, buongiorno, buongiorno a te, buongiorno ai nostri ascoltatori. Siamo con il sindaco Gaetano Manfredi qui al mio fianco. È terminata da pochi minuti la conferenza stampa di presentazione dei 25 anni del progetto Pupi. Sindaco, vengo subito da lei. Napoli, lo sport per i giovani. C'è sempre questo trade union.
4: Sì, è veramente oramai un legame indissolubile. È una grande città dello sport, per lo sport come Napoli, che però è utilizza lo sport come grande strumento di educazione, anche di emancipazione per i nostri ragazzi, e questo evento con la fondazione di Javier Zanetti è un'occasione per raccogliere fondi proprio per sostenere le realtà della nostra città che tanto bene fanno con i nostri ragazzi.
3: Napoli sempre più Argentina, tra l'altro, insomma, Via Zanetti, ci sarà anche uno bellissimo ricordo per Diego Armando Maradona raccontato da Federico Buffa, lo ricordiamo il 26 di settembre, da mercoledì i biglietti in vendita su Ticket One. Dicevamo lo sport, perché insomma Napoli è capitale dello sport, gli europei del 2032 si lavora per il Maradona, ovviamente ci sarà l'America's Cup che è un appuntamento importantissimo, gli europei anche di pallavolo.

0: con le parole, queste cose si fanno con fatti concreti, perché i nostri interlocutori ci chiedono fatti concreti. Purtroppo noi dobbiamo scontare quest'idea di una Napoli che fa chiacchiere, che parla, ma poi nei fatti non realizza mai niente. Penso che noi oggi ci siamo conquistati una reputazione a livello nazionale e internazionale che ci rende credibili, meno parole, più fatti, e quindi io l'ho visto quando siamo riusciti a portare a Napoli la Coppa America, adesso anche nell'interlocuzione con gli organismi internazionali per gli europei, vedo che c'è fiducia in quello che noi sappiamo fare. Questo rappresenta per Napoli un grande passo in avanti, una straordinaria soddisfazione, uno straordinario patrimonio che noi non dobbiamo perdere.
1: Sindaco, le faccio l'ultimissima, tra l'altro ci aggiungo anche il Napoli Basket che torna in Eurocup dopo 19 anni, quindi anche l'aspetto poi del palazzetto. Giustamente dicevamo, lo stadio Diego Armando Maradona, abbiamo visto anche i lavori che sono iniziati per quanto riguarda la riqualificazione del terzo anello, si procede anche per l'America's Cup, in barba anche agli scettici, perché ce ne sono tanti e vanno affrontati.
0: Diciamo, Napoli è un po' la città delle parole, dove tutti, molti parlano e pochi fanno. E poi anche quest'idea che non si può far nulla è un po' un alibi per chi ha avuto responsabilità in passato e non ha fatto niente. In realtà Napoli sa fare, può fare, ha grandi competenze, ha tanti cittadini, tante professionalità di qualità, tanta affidabilità, e noi lo stiamo facendo, lo faremo con lo stadio, lo stiamo facendo con Coppa America, con questo lavoro che stiamo facendo sui palazzetti e lo sport, insieme anche al Napoli Basket, con l'ippodromo. Abbiamo tante realtà importanti, il tema è che noi non ci dobbiamo far prendere da quest'idea delle chiacchiere, perché queste sono per Napoli un grande male. Noi dobbiamo agire, fare cose importanti, farlo mettendo in campo le tante professionalità che abbiamo, perché Napoli in questo modo è una Napoli vincente. L'altra Napoli è una Napoli perdente, che ha sempre perso, che ha sempre guardato fare agli altri, non ha mai fatto niente, e noi dobbiamo invece essere dalla parte di chi vince, e devo dire la Napoli di oggi è una Napoli che vince.
1: Sindaco, grazie mille e buon lavoro a questo punto, grazie ancora.
0: Grazie, un saluto a tutti coloro che ci guardano e ci ascoltano.
1: Direttore, a te la linea.
2: Grazie naturalmente al sindaco Manfredi, a Riccardo Catapano. E allora possiamo aprire la settimana, perché voi sapete che il lunedì c'è un appuntamento d'obbligo. Noi non iniziamo la settimana se non diamo il benvenuto ad Ivan Zazzaroni.
3: Zazzagol, l'editoriale di Ivan Zazzaroni.
2: Corriere dello Sport, direttore del Corriere dello Sport, che innanzitutto voglio ringraziare per l'attesa. Buon lunedì, buona settimana, direttore.
4: Mazza, critico, critico il sindaco.
2: È un po' critico perché ha detto basta parole, basta chiacchiere, questa è una città dei fatti.
4: Ma guarda che guarda che volevo dire al sindaco Manfredi, che conosco ed è sempre stato molto carino anche con me, che tutto il paese è così, non è che soltanto Napoli parla e non fa.
2: Ma secondo te c'era una frecciatina qualcuno per lo stadio? Che dici?
4: Non fare così con me, ti prego, dai.
2: No, io solo, siccome tu hai detto molto critico.
4: Sì, ma può essere tutto.
2: Sai, lui ha rimarcato Ivan 3 volte, non bisogna dire, bisogna fare. E quindi un conto.
4: C'è questo strano rapporto fra i due, no?
2: Sì, molto strano.
4: Molto strano, però divertente, perché è dinamico, battute, risposte. Devo dire che Manfredi tiene botta da questo punto di vista, non si lascia intimorire.
2: Senti Ivan, parto dai mondiali, anzi no, ti faccio subito una domanda per scoprire se la mia equazione è un'equazione corretta. Sta per sbarcare Amorim al Milan, firma, viene annunciato, e a quel punto, a tuo avviso, questa è l'equazione, Allegri al Napoli, è tutto fatto, vero?
4: Sì, io credo che in settimana dovrebbe liberarsi. Calvelli dovrà firmare sta benedetta risoluzione, che è una roba, ti giuro, io non so cosa sia successo al calcio italiano, perché già faceva ridere, ma quest'anno fa piangere, perché guarda cosa sta succedendo. Se lascia stare il Milan, che è il caso secondo me unico, una società che al 15 di giugno non ha ancora allenatore, direttore sportivo, scout, CEO, AD, cioè non ha niente. Il Milan, la Juve ha appena cambiato l'AD. La Roma ha il direttore sportivo che è stato ufficializzato ma non può operare fino al

0: primo di luglio perché l'Atalanta non lo libera. Cioè io credo veramente che siamo, Napoli non ha allenatore perché in Milan non c'era nessuno che poteva chiudere la soluzione. L'altro giorno ho fatto un pezzo per la prima volta favorevole a DAZN e a Sky, perché danno 900 milioni a questi scalzacani, hai capito, che non sanno nemmeno produrre uno spettacolo.
1: Allora, è indubbio che il calcio italiano, ha ragione il direttore Zazzaroni, stia vivendo un momento paradossale, tra l'altro alimentato da qualcosa di clamoroso. C'è in corso il mondiale di calcio e noi per la terza volta non ci siamo. Tra poco ci andiamo al mondiale, ma stiamo sul Napoli, ci raggiunge un dirigente molto bravo che tra l'altro conosce bene Napoli, ed è Mauro Meluso. Caro direttore, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio, grazie per l'invito.
1: Grazie a te, c'è anche Ivan Zazzaroni. Tra poco ti lascio considerazioni di Ivan. Una domanda subito, Mauro. Perché tu hai visto nella stagione in cui hai diretto il Napoli, anche se non l'avevi acquistato tu, Lindstrom, che farà rientro alla base. Ma secondo te Allegri potrebbe valutarlo per il futuro del Napoli?
2: Allora, se Allegri dovesse decidere di giocare in contropiede, ma mi sembra una cosa un po' utopica, insomma, un po' strana, allora sì, Lindstrom è un giocatore molto veloce, magari, però nel nostro calcio, secondo me, non è adatto proprio al nostro calcio, al calcio italiano. Lui ha fatto molto bene in Germania, quando lo prendemmo fece molto bene. Io l'avevo già adocchiato in patria, quando giocava in Danimarca. All'epoca lavoravo per lo Spezia, poi è esploso all'Eintracht Francoforte, però insomma non ha le caratteristiche adatte per il nostro calcio, però è un giocatore tecnico, veloce, insomma, quindi sicuramente è un buon giocatore, non è una bufala, non è stata una bufala.
1: Cioè non è un acquisto sbagliato, è che magari le sue caratteristiche non si sposano con il calcio italiano. Vado da Ivan Zazzaroni, tra l'altro ieri l'Olanda cenò all'Anca. Dimmi, va
2: un po' contestualizzato tutto lì, nel senso che Lindstrom è un giocatore che bisogna capire le caratteristiche e poi contestualizzarlo se può essere adatto a un allenatore. Per me non è adatto né ad Allegri né a Conte né all'epoca a Garcia, e quindi insomma, secondo me è uno di quei giocatori che prendi e ci costruisci intorno, non è uno che adatti facilmente invece in un modo.
1: Allora, vado da Ivan Zazzaroni, perché Ivan stasera alle 21 in campo ci sarà il Belgio, De Bruyne, Lukaku. A tuo avviso, a proposito di Allegri, farà di tutto per tenerli entrambi?
0: Non lo so, sinceramente non lo so. Credo che li valuterà, ma poi dipenderà anche dalla società, perché la società dovrà anche in qualche modo abbassare il livello degli stipendi, no? Questo mi sembra evidente, e quindi qualche piccolo sacrificio dovrà farlo. Rientrano molti giocatori, quindi c'è molto da lavorare da questo punto di vista. La Manna dovrà mettersi di sbusso per snellire soprattutto il monte ingaggi, che è uno dei, è forse l'unico problema che ha in questo momento il Napoli.
1: Insomma, tra l'altro, oltre che snellire il monte ingaggi, dovrà sicuramente fare un gran lavoro il direttore Manna, perché saranno 13 i calciatori che faranno rientro in maglia azzurra, tra questi Lucca e Lang, ma anche Rafa Marin e Marianucci. E per giunta anche Cajuste, lo ha visto all'opera proprio il direttore Meluso. Domanda di Zazzaroni a Mauro Meluso.
0: No, io prima parlavo, Mauro, della mancanza totale di logica del calcio italiano nell'estate 2026. Cioè tu oggi hai squadre importantissime che hanno strutture indefinite, cioè il Milan, al Milan manca l'allenatore, direttore sportivo, CEO, lo scout. Al Napoli manca l'allenatore perché il Milan, di conseguenza la Juventus ha appena cambiato dopo un altro anno la Roma ha messo il direttore sportivo ma che non può operare. Cioè, ma come si fa a presentare al mondo il calcio italiano in queste condizioni?
2: Sono d'accordo. Allora, io credo che ci sia stata un po' una deriva un po' a tutti i livelli. Si è abusato molto sempre nel calcio della parola progetto. Progetto è una parola semplice, quando devi progettare una casa parti dalle fondamenta, lo fai per tempo, e la stessa cosa avviene nel calcio, lo devi fare per tempo, devi programmare, e in questo momento c'è una confusione tale, ma anche perché negli ultimi 5 anni, 6 anni sono cambiate molte proprietà, non me ne vogliano gli stranieri, io ho avuto a che fare con proprietà straniere, in particolar modo alla Spezia, sono arrivati degli americani che volevano portare l'algoritmo, io a quel punto ho deciso di abbandonare.
1: Ma non si può sentire l'algoritmo, direttore, no, per un uomo di calcio come te.
2: Esatto, si può sentire per scremare, per essere d'aiuto. Ma appunto, come diceva Ivan, manca un po' di progettualità, e in più noi dobbiamo stare molto attenti, Ivan, tu che certe cose le sai bene, perché il calcio sta implodendo. Adesso, come giustamente dice Ivan, Dazon e Sky, ma si faranno delle domande, perché poi se non ritornano con gli investimenti che fanno, abbasseranno ancora di più
1: la quota ai diritti TV, ma senza dubbio.
3: La chiave, allora, quello te lo posso garantire.
1: Ecco, vedi Mauro, Ivan, tu ce lo garantisci che andranno al ribasso nel rinnovo per i diritti.
3: È il problema principale della Lega dei Club.
1: È chiaro,
2: assolutamente. È certo, anche perché il 60-80% dei ricavi per tutti i club sono i diritti televisivi. Quindi, se noi non lavoriamo bene, se noi non ci mettiamo un po' a fare cose per bene, con criterio, con un progetto vero, serio, ma noi rischiamo di implodere, anche la Serie A, già la Serie B è implosa, la C non ne parliamo, ma io parlo anche dei campionati minori, perché sono le radici del nostro calcio, sono quelli che poi hanno anche la loro importanza. Ma se implode anche la Serie A, il calcio chiude,
1: siamo fritti.
2: Ti disaffezionano tutti, si disaffeziona il tifoso, ma soprattutto
1: direttore,
2: la nuova generazione.
1: Perdonami, io un'ultima domanda prima di salutarti, perché si vocifera, tu hai comunque un rapporto bellissimo con De Laurentiis, indipendentemente dal percorso fatto a Napoli, ma sì, si vocifera che De Laurentiis voglia fare un grande rilancio del Bari con Pierpaolo Marino, direttore generale, e Pierpaolo Marino è in attesa, e che potresti ripartire da Bari per portarli in auge. È tutto vero che vai a Bari?
2: Guarda, non ho parlato con il presidente De Laurentiis, non ho parlato con nessuno, quindi è uscita fuori questa cosa, sinceramente mi ha sorpreso tanto anche me, perché se si tratta del Bisceglie uno può buttarle un nome, ma il Bari ci vogliono le notizie serie e bene, io non ho parlato con nessuno, quindi in questo momento,
1: quindi al momento non c'è nulla,
2: è lontano dai miei pensieri anche quella categoria, quindi insomma con tutto il rispetto per il Bari.
1: Grazie di cuore Mauro Meluso, ciao Mauro.
2: Buona giornata, ciao Walter.
1: Grazie.
2: Ciao Ivan, buona giornata.
1: Ciao. Leggevo oggi il Corriere. A proposito, tra poco a Via Zanetti con Riccardo Catapano, ma vado da Ivan Zazzaroni, anche perché Ivan, ieri abbiamo visto la Germania a valanga con Curaçao, abbiamo visto un Olanda-Giappone a mio avviso interessante, e però oggi è il giorno del debutto di Yamal con la Spagna alle 18 e poi toccherà a De Bruyne e a Lukaku. Al di là delle partite notturne, ti sta piacendo questo mondiale, Ivan?
3: Ma sai, è uno spettacolo televisivo, lo guardi, guardi il calcio d'alto livello. Adesso è chiaro che vedi le partite non di grandissimo livello, a parte l'altro giorno il primo tempo del Marocco
1: è stato molto interessante,
3: eccellente. Diventerà molto molto interessante dai quarti in avanti, quando sarà veramente una selezione,
1: diciamo già gli ottavi, dai Ivan, almeno gli ottavi, se no diventa
3: me dai quarti. A meno che degli ottavi non ci sia qualche sono 48 quest'anno le squadre, che non c'è un qualche incontro casuale, hai capito? Poi ci sono tante cose che non funzionano, questo è evidente, perché questi cooling break che diventano inserzionisti pubblicitari, le critiche varie, perché sono sempre state peraltro nei mondiali da questo punto di vista. Io credo sinceramente che sia comunque godibile, non hai nient'altro oggi da vedere, cosa guardi, in film?
1: No, non c'è dubbio. Ivan, forse hanno esagerato con le squadre ed è per questo che poi ti viene fuori un match dall'esito scontato come Germania Curaçao, come la vittoria.
3: Sai che l'ha fatto per questioni elettorali. Ha aperto a delle squadre. Sono sempre state le squadre Materasso, che ero che se lo estendi a 48 non trovi a
1: rischi
3: Curaçao Capoverde.
1: Senti Ivan,
3: di testa, però.
1: Hai fatto cenno al Marocco È balzato un po' agli onori delle cronache questo Bouadi del Lille. Sì. Lui poteva giocare anche con la Francia, ha scelto il Marocco e sembrerebbe che Manna si voglia muovere. Prospetto interessante, 18 anni, la quotazione del Lille però almeno al momento si aggira intorno ai 45 milioni di euro, però mi è parso un ragazzo veramente interessante.
3: Ma guarda, di Bouadi mi ha parlato un anno e mezzo fa Perinetti. Quindi Bouadi non è una novità, è un giocatore che si è visto, un giocatore che ha delle qualità uniche evidentemente, però nel Marocco è francamente Hakimi, Brahim, ci sono,
1: mi è parso dominante Ivan, mi è parso dominante
3: il Marocco, dall'esportazione di giocatori ha ricavato il meglio, perché ha giocatori che giocano in grandi squadre europee e che messi insieme con la mentalità che hanno fanno una nazionale che ha fatto benissimo anche in Qatar.
1: E tra l'altro fin qui mi sembra sorpresa, da quel poco che abbiamo visto, complice anche alcuni orari, la vera sorpresa è rappresentata dal Marocco, c'è la sorpresa parziale del Giappone, forse hanno un po' deluso all'esordio i tecnici italiani, il pareggio di Ancelotti col Brasile, la sconfitta della Turchia. È una sintesi corretta questa, Ivan, fin qui ovviamente?
3: Sì, però, vedi, allora sì, è vero, nel senso che il Brasile ha perso Wesley e si è dovuto inventare i Bagnes esterno, è una squadra che sugli esterni doveva essere diversa obiettivamente, quindi è chiaro che era in difficoltà anche di corsa, perché il Marocco andava a tre velocità superiori e quindi ha messo in crisi la squadra. Il Brasile non è la favorita di questo campionato, perché le favorite sono Spagna, Francia, Argentina. Noi puntiamo molto su Carlo, ma Carlo però non ha i giocatori.
1: I calciatori sono... quelli sono alla fine, tu dici.
3: No, i calciatori sono questi, non è un grandissimo Brasile, è chiaro che adesso lo criticano per Casemiro, perché non ha messo Hendrik, sicuramente pagherà il fatto di essere italiano. Però attenzione, perché Carlo ha grandi risorse.
1: E tra l'altro mi è molto piaciuto, al termine della partita ha detto però i mondiali non si vincono nella prima gara, quindi date tempo.
3: Lo sappiamo bene.
1: Lo sappiamo bene. Ricorderai nell'82, Ivan, partimmo malissimo, finimmo con un crescendo straordinario. Zazza, l'ultimissima per te. Sarà Mancini, a tuo avviso, il nuovo commissario tecnico?
3: Lo scrivo esattamente da un mese e mezzo, mentre altri sparavano cazzate a non finire. È il principale candidato, se non il candidato unico. Malagò.
1: Quindi aspettiamo il 22, ci sarà.
3: Poi ci sono delle, ho visto che tutti, Mancini, io per 3 anni non gli ho parlato, però andare a discutere Mancini come City, ricordiamo 37 risultati utili, record del mondo per la nazionale, poi ha avuto la sfiga di sbagliare un rigore con la Svizzera, perché ci ha vinto anche un europeo. Sai, oggi si va antipatie e simpatie in tutto, no? Ti sa simpatico Mancini? Benissimo.
1: Hai ragione.
3: Allora è scarso, è bollito, non va.
1: Ma è così, bravo. Allegri è la stessa cosa, Ivan. Allegri è la stessa cosa.
3: Analisi. Guarda, ti annuncio una cosa, dovremmo uscire presto un'altra intervista, quella di Chivu ha fatto il botto.
1: Hai spaccato, lo so.
3: Abbiamo spaccato. Quella con ho preso un allenatore molto discusso come personaggio, ma eccezionale, che è Sandro Pochesci, che ha fatto A, B, C, ha fatto B, C e le categorie inferiori, ma di un certo livello, è uno che non ha peli sulla lingua. Ha fatto una intervista, secondo me, bellissima e spero che esca presto.
1: Allora, non appena la pubblicate la approfondiamo, lui interviene spesso anche da noi, non dice mai cose banali, al pari di Ezio Capuano, quindi sono proprio contento che tu lo abbia ricordato. Ti auguro buona settimana, buon mondiale.
3: Grazie a voi.
1: Ciao Zazza, ciao Ivan. Grazie ad Ivan Zazzaroni che ritroveremo lunedì prossimo. Allora, tra poco noi faremo un po' ping pong tra ciò che accade al mondiale, anche perché dopo il debutto vincente di Scott McTominay con la Scozia, dopo il pareggio dell'Olanda, ma Noah Lang non ha ancora debuttato, e oggi è la giornata, tanto Napoli, a cominciare stasera c'è Belgio Egitto alle 21, gioca sicuramente titolare dal primo minuto De Bruyne, dovrebbe partire dalla panchina Romelu Lukaku, perché agirà decatelare da falso 9. Stanotte gioca anche Matias Oliveira a completare il quadro con l'Uruguay col terzo mondiale del Loco Bielsa da commissario tecnico. Poi però parleremo molto del Napoli. Vi stavo accennando di un poker, il vice di Lorenzo è evidente che c'è una prima scelta, Calaili, ma comunque Manna è bravo sul mercato, quindi tiene in caldo Dodò e tiene anche in caldo Norton Caffi. È un poker di nomi, ho escluso il portiere perché ne parliamo più avanti. E per il difensore centrale la scelta è fatta, sarà Mario Hila, a meno che non si impunta lo Tito con Gattuso, a quel punto si chiamerebbe Gatti. E poi Rios, con un eventuale sogno Rabiot, ma capiamo anche che succede in termini di uscite. E poi, e questo lo sappiamo oramai da un mese e mezzo e oggi vi aggiorneremo, il quarto colpo potrebbe essere addirittura oggi giornata fondamentale, quella di Ezequiel Ceballos. Tra poco abbiamo Javier Zanetti con noi, con Riccardo Catapano, però c'è la pubblicità.
4: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €19.893. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2FAuto.it.
6: È arrivato il momento! Da giovedì 18 giugno a Mirati Store a Nola, liquida tutto per rinnovo locali. Calzature, abbigliamento e pelletteria delle migliori firme, scontati dal 30 al 70%. Non perdere questa occasione! A Mirati Store a Nola in via Sarnella, sconti reali dal 30 al 70%.
7: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi! Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
8: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
9: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto hai in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, zero anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli €90 al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
10: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
1: Buon pomeriggio da Walter De Maggio, col direttore Zazzaroni abbiamo fatto la fotografia del calcio italiano. Sono partiti i campionati del mondo di calcio, l'Italia per la terza volta non c'è, di questo ne voglio parlare con un ospite che conosce molto bene il calcio. Lui raramente accetta i nostri inviti, questa volta l'ha fatto e io ne sono particolarmente felice. È un allenatore che stimo moltissimo, è Aurelio Andreazzoli. Buon pomeriggio mister, come sta?
11: Buon pomeriggio Walter.
1: Bene. Grazie di cuore, grazie di cuore per aver accettato il nostro invito. Senta Aurelio, però vorrei partire, tra poco andiamo al mondiale e soprattutto all'assenza dell'Italia. So che come me sta vedendo poco, ma d'altronde alcuni match sono in notturna, devo dire altri hanno un esito scontato e purtroppo banale, però volevo partire da un nome che in queste ore viene molto accostato al Napoli, è quello di Vicario, che lei mister conosce molto bene, fu lei a farlo debuttare in AD Empoli e secondo me questo è un portiere di livello altissimo.
11: Lui aveva già debuttato quando era a Cagliari contro l'Inter, mi ricordo. Però ha avuto poche possibilità.
1: Ha ragione, l'ha fatto debuttare semplici a Cagliari. Ha ragione Aurelio. E poi però lei l'ha conosciuto molto bene.
11: Sì, in pianta stabile, poi è venuto da noi, ha dimostrato subito le sue qualità. Ha giocato la prima contro la Lazio, non è stata molto fortunata per lui, perché non è stata la migliore sua giornata, però nella successiva l'abbiamo riproposto naturalmente, perché il ragazzo aveva già dimostrato notevoli qualità a Torino con la Juventus e fu bravissimo, una partita che abbiamo vinto anche per merito suo. E il ragazzo, come dicevo, ha dimostrato sempre di avere ottime qualità, prima di tutto morali, di serietà, di partecipazione al gruppo squadra, di esempio anche. E ora ha raggiunto una maturità con esperienze importanti e credo che sia veramente un calciatore completato.
1: Senta mister, le faccio una domanda su Vicario, perché tra l'altro in quell'anno in cui con lei diventò titolarissimo in pianta stabile, al termine della stagione voleva portarlo a Napoli Cristiano Giuntoli, poi certo arrivò la Premier e quando arriva la Premier diventa tutto più difficile per un club italiano. A oggi, anche dopo quell'esperienza, l'esperienza in Premier, secondo lei è pronto per una piazza così grande, così importante come Napoli? Dal punto di vista caratteriale, che ragazzo è?
11: L'ho già accennato, è eccellente.
1: Ma a spalle larghe, sulle pressioni?
11: Spalle larghe, una persona per bene, una famiglia altrettanto per bene, si sono messi in evidenza ai tempi dello scoppio della guerra in Ucraina, per esempio, per avere ospitato una famiglia, perlomeno una madre e un bimbo a casa loro, insomma si sono sempre dimostrati attenti ad ogni direzione. Dal punto di vista del comportamento dello spogliatoio, l'ho detto poc'anzi, era un esempio, sotto la guida di Sicignano ha fatto quell'anno notevoli progressi e ha meritato di andare a fare quell'esperienza. È nel giro della nazionale italiana, sì. Quindi non vedo perché non dovrebbe essere pronto per una piazza come Napoli, anzi una piazza esaltante come Napoli non può che fare crescere ulteriormente.
1: Allora, la voce che state ascoltando è quella di Aurelio Andreazzoli, e ad Aurelio Andreazzoli, uomo di calcio, uomo di campo, vorrei chiedere una considerazione: quanto gli fa male che ci sia in corso il mondiale di calcio e ahimè Aurelio, per la terza volta non c'è l'Italia, per giunta in un mondiale a 48 squadre, quindi un mondiale extra large?
11: Dispiace a me come dispiace a tutti gli italiani, è evidente che essendo appassionati per questo sport gradiremmo gustarcelo, abbiamo lo stesso la possibilità di gustarlo, però non con lo stesso interesse come se fossimo coinvolti direttamente. Io per ora dico la verità che sono stato poco interessato a questo evento. Sì, lo seguo, ma insomma l'ho seguito poco.
1: Non le sta scaldando il cuore per ora?
11: No, assolutamente, ma insomma ora è un po' presto, siamo a 48 squadre, ci sono un sacco di partite da vedere, poi poi come fai, non potrei mica guardare un paio di partite tutti i giorni, no? Ci sono altre cose che mi interessano molto di più che non il calcio guardato.
1: Senta Andreazzoli, io però volevo farle un'ultima domanda, perché c'è sempre questa grande diatriba, poi ogni 4 anni ciclicamente bisogna fare le riforme, bisogna far giocare i giovani in Italia sono pochi. E poi però Silvio Baldini ci ha raccontato, per carità, in 2 amichevoli con Lussemburgo e Grecia, che invece i giovani ci sono. Dovremmo avere e dovrebbero avere i club più coraggio nel dare fiducia, a suo avviso, perché lei con i giovani ci ha lavorato una vita intera, ad Empoli ne ha lanciati tanti e non solo ad Empoli.
11: Ma è chiaro, è quello che diciamo un po' tutti. Silvio ha dato dimostrazione e ha raccolto anche lui quello che nei precedenti anni era stato fatto come lavoro e anche come risultati, perché sono anni che le nazionali under stanno facendo bene, non ultima l'Under 17
1: che ha vinto le europee,
11: una vittoria europea. Quindi questo significa che quando ti metti nella condizione di confrontarti con parità delle nazioni più importanti che fanno questo sport, è evidente che se hai successo significa che hai anche i mezzi e anche gli attributi per poterlo fare. Il problema arriva poi all'età dell'under 21, dove i ragazzi si mettono in mostra ancora come hanno fatto con Silvio, e poi trovano un tappo sopra la testa che li ferma in questa crescita, oppure non dà loro la possibilità di completarsi.
1: Anche perché non li fanno giocare, e quindi diventa tutto più difficile, ovviamente.
11: È questo, no, ma è d'altronde, se tu non togli questo tappo da sopra la testa, oppure non comprendi che le fondamenta ci sono, è come una casa a due piani, le fondamenta sono buone, cambi il tetto, tutte le volte cambi il tetto e poi pensi di aver risolto il problema, ma se non vai su con il piano terra è difficile che il tetto poi...
1: Problema non lo risolvi.
11: Non lo risolvi, quindi
1: troppo è così.
11: Giudicare, io do un'impressione negativa e fastidiosa come danno tutti gli italiani, però c'è chi deve pensare, chi è pagato e chi è scelto per fare determinate... da prendere determinate decisioni che lo devono fare, e sono responsabili se non lo fanno, e quindi se non lo fanno dovrebbero essere chiamati alle loro responsabilità.
1: Aspettiamo, certo,
11: non tocca né a me né a lei,
1: certo.
11: né al direttore che è lì con lei, decidere queste situazioni.
1: Non c'è proprio dubbio.
11: Possiamo soltanto dichiararci osservatori un po' delusi.
1: Io voglio ringraziarlo tanto, Aurelio Andreazzoli. Un abbraccio grande, mister.
11: A voi, buon lavoro.
1: Buon lavoro, grazie davvero ad Aurelio Andreazzoli. Allora, la settimana di Max Allegri, è partito il mondiale, tra l'altro sta per sbarcare in Italia Amorim, firmerà col Milan, il Milan rescinde con Allegri a Napoli, Mamanna è già al lavoro, è esploso Boadì. Sarebbe un gran colpo, perché insomma Allegri lo voleva al Milan, Manna lo seguiva da tempo a Lille. Direttore Paolo De Paola, buongiorno Paolo.
12: Buongiorno,
1: come va?
12: Carissimo, come stai?
1: Ma insomma bene, ma a te sta scaldando il cuore questo mondiale, o per ora diciamo poca roba, anche match improponibili in orari folli? Io devo dire che seguo le partite delle 21, seguo quelle delle 22, ho visto il Brasile di Ancelotti anche se era a mezzanotte, però sinceramente Paolo, vedere partite alle 3 di notte, alle 5 del mattino, ma anche no, anche perché molte partite, insomma, veramente poca roba, eh?
12: No, si fa veramente fatica. Ho seguito a fatica Svezia-Tunisia, a dirti la verità, ma più che altro per vedere un po' la Svezia, perché è una squadra che mi piace anche per i singoli, come mi piace la Norvegia. Infatti non sono rimasto deluso da questo, però devo dirti che è un mondiale invece deludente in assoluto, perché dicono di aver venduto non so quanti biglietti, però lo stadio, per esempio, nelle prime partite sono semivuoti. E allora mi sembra veramente una operazione di marketing fine a se stessa.
1: Hanno aumentato i ricavi, 48 squadre. Cioè, ma che senso ha vedere Germania Curaçao, con Curaçao, tutto il rispetto, dai, per il dai, ma tanto sì, lo sai che vince la Germania con una proporzione clamorosa come ha vinto.
12: Certo. Guarda, un'unica partita che mi ha un po', come dire, convinto, perlomeno mi è piaciuto di più, è stata tra Olanda e Giappone.
1: È stata molto bella ieri sera, mi è piaciuto.
12: Perché più che altro.
1: Anche il Brasile è stata bella.
12: Sì, anche il Brasile. Però ecco, il Brasile, per esempio, non ha più quel talento che aveva una volta, perché sì, siamo sempre un po' a quei nomi lì, Neymar, Rafinha, ma poi c'è ben poco, cioè la difesa non è che sia...
13: Tant'è vero che si deve ricorrere a un Danilo nel secondo tempo. Il centrocampo, insomma, è un po' smorto, l'attacco non è quegli attacchi brasiliani che siamo abituati a conoscere, quindi non lo so dove può arrivare questo Brasile, sinceramente. Giappone invece mi è piaciuto ed era privo anche di due titolari importantissimi.
1: È stato molto interessante vedere ieri il Giappone, anche se Paolo, primo tempo erano tutti dietro la linea della palla, si difendevano. Mi è piaciuto sicuramente Nakamura. E io ho visto delle belle cose. È chiaro che oggi c'è una grande curiosità vedere la Spagna di Yamal, di Lamine Yamal, sì, certo. E vedere soprattutto, parlo del lato Napoli, il debutto di De Bruyne col Belgio. Poi capiremo se a gara in corso ci sarà anche l'ingresso di Lukaku. Insomma, oggi per i tifosi del Napoli la gara delle 21 è una partita sicuramente da seguire.
13: Ecco, ma è questa purtroppo la tristezza per noi, cioè come dire, seguire le partite per il riflesso che possono avere sulle squadre italiane o anche per un allenatore come Ancelotti, che comunque ti rimane nel cuore e che allena il Brasile. Ecco, l'unica, sono le uniche piccole soddisfazioni, ma per il resto, ecco, ma non lo dico perché mi rosica il fatto che non ci sia l'Italia. In assoluto, comunque vedo che determinate partite sono uno spettacolo spento.
1: No, ma la PIL è veramente ridotto, Paolo. Ma d'altronde, appunto, se tu metti una corazzata come la Germania a affrontare Curaçao, ma che PIL può avere una partita così? Un pochissimo.
13: Poi diciamocela per tutti, scusi, ma io, perché con tutto il rispetto per le minoranze nel mondo, ma può mai esserci Curaçao e non c'è l'Italia? Obiettivamente, cioè lo dico per il bacino, per tutto, una chance alle squadre, diciamo, più piccole la devi concedere, ma non fino a questo.
1: È
13: un'estremizzazione soltanto per conquistare dei poli televisivi sparsi per il mondo.
1: E non solo, dei voti e per aumentare la PIL economico del mondiale. E poi Infantino fa anche le battute del cavolo.
13: E fa anche le battute del cavolo, ecco, hai detto tu.
1: Per non dire altro.
13: Esatto,
1: vabbè, lasciamo perdere, va Paolo.
13: Perché con 200 squadre, ma dai, ma come ti permetti? Ma come
1: un'istituzione con il presidente federale, ma il presidente della FIFA. Va bene, direttore De Paola, grazie di cuore, un abbraccio.
13: Un piacere.
1: Allora,
13: un abbraccio a tutti.
1: Ciao, ciao. C'è un ascoltatore che mi sta scrivendo da una settimana e io gli voglio dare assolutamente credito, perché lui è una settimana che mi dice: attenzione, attenzione a Capoverde, stasera vi divertirete con Capoverde, guarda Walter, vedrai, sarà la sorpresa del mondiale. Devo dire che io stasera alle 18 Spagna Capoverde non me la perdo. Abbiamo parlato del Brasile, della Germania, abbiamo parlato ovviamente di Francia, di Spagna, di Portogallo, del Belgio, e però non abbiamo parlato dell'Argentina, e a Napoli ovviamente in tanti tiferanno Argentina. Ne ha parlato però di Argentina e del mondiale, è campione del mondo in carica, Javier Zanetti, intervistato dal nostro Riccardo Catapano. Allora io vi prego di prestare grande attenzione a un passaggio di questa intervista che riguarda Maradona e Messi, perché poi vi chiamerò in causa. E allora c'è Javier Zanetti con Riccardo Catapano. Arriva, eh? Arriva Javier Zanetti con Catapano? Arriva o non arriva? Questo è il vero dilemma. Arriva, ragazzi? Allora chiedo a Fabio Esposito, che è in regia, adesso sì che arriva Javier Zanetti con Catapano.
14: Un ospite che non ha bisogno di presentazioni, una leggenda del calcio, vicepresidente dell'Inter, ma oggi siamo qui per augurarti anche i 25 anni della Fondazione Pupi, ovviamente una emozione secondo me molto forte. Puoi descriverci che cosa si prova dopo 25 anni?
15: Prima ti ringrazio di cuore per questa opportunità, essere qui, Napoli, capitale dello sport, che ci dà questa possibilità di festeggiare 25 anni della nostra fondazione, fondazione proprio che nacque nel 2001, e dopo 25 anni di lavoro siamo felicissimi di questo grande traguardo. E poter festeggiarlo in una grande città come Napoli per noi sarà molto emozionante.
14: Ricordiamo ovviamente il 26 di settembre, biglietti in vendita da mercoledì su Ticket One, tantissime stelle ci saranno a Piazza del Plebiscito. Ti chiedo però, Napoli, probabilmente la città più argentina d'Italia, che legame hai anche tu con questa piazza che spesso hai affrontato da avversario, sì. E adesso invece, insomma, per la Fondazione Pupi avrai dal tuo lato?
15: sempre un grande rispetto per Napoli, c'è questo legame nato dall'epoca di Diego, perché credo che Diego ha fatto qui in questa città delle cose incredibili. Allora l'amore e l'affetto che c'è per Diego credo che unisce Napoli con l'Argentina, e soprattutto questo evento che faremo va dedicato ai bambini sia dell'Argentina che sia di Napoli. Allora mi auguro che il 26 settembre in Piazza del Plebiscito ci saranno tante persone che vorranno contribuire a questa causa.
14: Charity Show, ovviamente evento benefico, Napoli risponderà presente, caro Javier. Ti dicevo, Argentina, chiamo ancora un po' ai mondiali, perché insomma è anche il tempo dei campioni in carica, Leo Messi, l'ultimo, il last dance, come si suol dire. Ci dici anche un pochino quelle che sono in questo momento le tue sensazioni, le tue emozioni, purtroppo per un mondiale che per la terza volta non vede l'Italia ai nastri di partenza.
15: Mi dispiace tantissimo non vedere l'Italia, perché io mi sento italiano e purtroppo anche questa volta non si è qualificata. Però rispetto all'Argentina siamo in attesa di questa prima partita, ci sarà grande emozione, dobbiamo difendere il titolo vinto in Qatar nel 2022, la nazionale è pronta perché ci sarà The Last Dance di Leo Messi, però il nostro condottiero, il nostro capitano sarà presente e ci farà sicuramente gioire con tante belle giocate e speriamo con dei bei risultati.
14: Prima di ringraziarti torno ovviamente alla Fondazione Pupi, che in questo momento è l'obiettivo principale. 25 anni insomma sono passati, sono volati. Quali sono i prossimi obiettivi che vi date per questa Fondazione? Perché ovvio lo sport qui a Napoli è vissuto anche come un volano ovviamente sociale, lo hai detto stesso tu, ci auguriamo anche di poter ospitare gli europei del 2032, arriva la Coppa America, insomma lo sport anche per veicolo per far crescere e togliere i bambini dalle strade.
15: Sì, non soltanto lo sport, l'educazione, la salute, per lo sport credo che è un veicolo che trasmette dei valori importanti, non soltanto per lo sport in sé, sino per la vita propria. Allora noi come fondazione ci teniamo tantissimo a che i nostri bambini possano crescere con dei valori e possano diventare delle grandi persone.
14: E Napoli ovviamente risponderà presente. Ti faccio l'ultimissima, l'abbiamo detto, ma Messi o Diego?
15: Entrambi.
14: Entrambi.
15: E siamo felicissimi che entrambi sono argentini.
14: Assolutamente sì, grazie mille a Davide Zanetti e complimenti.
15: Grazie a voi per essere presenti con noi.
1: Grazie a Davide Zanetti, però alla domanda di Catapano, Messi o Maradona, Zanetti dice entrambi. E voi dovendone scegliere uno, chi scegliereste tra Maradona e Messi? Al 342-00-00100. È tempo di mercato, arriva Lucio Pengue, ci parla di mercato, ripartiamo alle 14 tra Mondiale, Mercato, Napoli, il Mondiale McTominay e la trattativa con la Lazio per Mario Chila. Insomma, ci sono tanti temi oggi, una puntata a non perdere. Pronto Pengue, dopo la pubblicità.
16: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
17: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
18: La risposta è sempre Daily.
19: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
20: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
21: Sì, lo voglio!
20: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti.

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Auto Shopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
3: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.
4: Eccoci qua, ben ritrovati a Radio Gol. Un saluto a tutti da Lucio Pengue, ma vogliamo subito salutare in collegamento con noi Malumpa Sincato. Ciao Malu, come stai?
5: Bene, buon pomeriggio a tutti.
4: Immagino stai seguendo molto da vicino anche i mondiali, dei mondiali che stanno partendo così un po' in sordina, alcuni risultati anche abbastanza scontati, e poi invece ti imbatti nella bella partita, nel bel pareggio del Marocco contro il Brasile, e devo dire la verità, lì abbiamo potuto ammirare anche un calciatore in forza all'Lille, già molto forte, segnalato su tutti i taccuini dei maggiori dirigenti sportivi mondiali, e insomma questo Boadi è davvero un giocatore che sta illuminando almeno questa prima giornata di mondiali.
5: C'è un giocatore che già l'ha detto la voi, ma anche chi segue il calcio internazionale è conosciuto, un giocatore che ha esordito come il più giovane a esordire nelle competizioni UEFA. Il Lille è una squadra che è una bottega cara, ma una bottega visionaria, e quando c'è un giocatore giovane lo butta dentro senza se, senza ma, e oggi nella prima partita dei mondiali se ne sono accorti magari chi non lo conosceva. Dunque questo è anche il bello di questa competizione, dove un giovane, seppur già conosciuto, ma in una partita d'esordio al mondiale contro il Brasile è stato il migliore in campo. Essere il migliore in campo quando dall'altra parte appunto se ne vede oro non capita tutti i giorni.
4: E non mi meraviglio che insomma su tutti i taccuini dei maggiori dirigenti sportivi mondiali, devo dire la verità che piace anche al Napoli, anche se in quella posizione di campo c'è già Lobotka. Ma voglio dire, che tipo di giocatore è Boadi?
5: Boadi è un tuttocampista completo, ovvero un giocatore che ti può fare schermo davanti alla difesa, sa far partire l'azione, è praticamente un play basso, però un giocatore completo perché è bravo anche nell'interdizione, dotato di una buona struttura fisica, e di conseguenza poi un giocatore come si può dire che non va quasi mai nel panico, e questa è una caratteristica veramente rara da vederla da un giocatore di quell'età. A volte magari rischia la giocata, ma neanche così tanto, nel senso che a quei tempi giusti che gli permettono di fare sempre la cosa giusta. Veramente è ancora a margine di miglioramento. Complimenti al Marocco che l'ha convinto, perché su questo tipo di giocatori magari non in questa tornata ma subito dopo il mondiale sarebbe entrato nel giro dei Bleu e della Francia, ha scelto il Marocco e il Marocco l'ha premiato dandogli la titolarità al mondiale subito.
4: Esatto, ricordiamo, è nato in Francia, poteva scegliere dove andare a giocare, ha scelto il Marocco, un po' come ha fatto anche Brahim Diaz. Cioè è anche un orgoglio africano che penso che sia importante in questa fase, dove spesso invece i calciatori fanno il processo inverso.
5: Se oggi è cambiato, c'è un nazionale top, ieri è stata anche una prova alla Costa d'Avorio, perché in una partita equilibrata contro l'Ecuador, ricordiamo, in Sud America è arrivato dietro all'Argentina, prima del Brasile, prima della Colombia, prima dell'Uruguay, dunque in Sud America l'Ecuador oggi è una squadra top, con giocatori anche importanti, però ieri la Costa d'Avorio una partita equilibrata, altro con un pizzico di fortuna, osa dire le cose come stanno, perché quando una squadra prende tre legni, tu ne prendi uno, poi vinci tu, un po' di fortuna c'è, però la Costa d'Avorio a un nazionale giovane sportivo importante, a Diomandé, a Wai, a Boni che conosciamo, a Diallo, ex Atalanta, oggi al Mencevante, i vecchi senatori che si Fofana, Inao, questo giocatore che è entrato molto bene al posto di Pepe, Basumana Touré, cioè l'Africa. Queste squadre, soprattutto Marocco, Costa d'Avorio, domani il Senegal e poi l'Algeria contro l'Argentina, sono queste quattro che hanno oggi qualcosa in più delle altre. Sono curioso di vedere cosa fa Capoverde alla prima di un mondiale, l'Egitto che comunque è sempre una squadra di tradizione importante in Africa, anche se oggi ha un gradino sotto a queste che ho detto. Ci metto anche una volta di tanto il mio cuore, la Repubblica Democratica del Congo, che torniamo dopo 52 anni a fare un mondiale, avremo subito la visita di Cristiano Ronaldo e compagni, e il Ghana che reduce da un biennio non positivo, brutte figure in Coppa d'Africa, 2024 eliminata al primo turno, 2026 non presente, che può tornare a dire la sua per quanto riguarda il mondiale.
4: Eh sì, oggi c'è grande curiosità per Belgio Egitto, ti dico un po' di delusione per la Tunisia che ha perso 5-1 con la Svezia, non mi aspettavo un divario così, così importante.
5: Sì, sì, la partita strana dove la squadra di Lamouchi è partita subito in svantaggio e dopo non si è più rialzata, sul 2-1 pensavo poteva diciamo riprende la partita, anche perché l'ho vista fino alle 6 del mattino praticamente la partita, e anche mi aspettavo molto di più. Devono subito resettare perché 5-1 già le prime polemiche in Tunisia stanno fioccando sulla Mouchi, deve subito resettare, deve cercare di andare a accumulare almeno 4 punti nelle prossime due partite, perché con il mondiale allargato, con le migliori terze che possono qualificarsi, io penso che con 4 punti uno ha tante possibilità di qualificarsi.
4: Caro Malu, allora ti ringrazio, ti abbraccio, ti saluto, quindi nel tuo ranking personale sempre Marocco come prima squadra
5: Marocco, Senegal e Costa d'Avorio, poi ognuno può mettere il suo ordine, ma in questo momento, perché Senegal la squadra campione in carica sul campo, poi sappiamo che insomma, dopo la polemica revocata al Marocco, ma per farti voglio parlare di
4: Marocco questo. Comunque è arrivato nelle prime quattro nello scorso mondiale.
5: Marocco è arrivato nelle prime quattro nel 2022 e ieri la Costa d'Avorio ha dimostrato di avere un arsenale sportivo impressionante. Dunque non faccio un ordine, tifo per tutte le 10 africane, a noi manca l'Italia e di conseguenza quando l'Africa che sta crescendo sempre di più a bella figura, significa quel gap che si dice spesso, oggi non c'è più.
4: Grazie davvero a Malu Pasiccato di Sport Italia, grazie davvero, un abbraccio. Grazie a Malu, ora ci dobbiamo fermare, un bellissimo disco di Avicii e poi torniamo.

0: Eccoci qua, allora con Lucio Pengo abbiamo parlato di Boadie, uno degli osservati speciali di Giovanni Manna, ancor prima però di vederlo al Mondiale, 18 anni, Lilla ne fa una valutazione importante, si parte da 45 milioni di euro. E allora apriamo però adesso al tema mercato del Napoli, che riguarda più fasi, perché riguarda i rinnovi, i rientri, le valutazioni e le operazioni. Chiuderemo con i quattro acquisti che vi ho detto in anticipo in apertura di puntata. Il Napoli ha quattro profili monitorati per quattro ruoli e soprattutto ha una priorità sui quattro ruoli, ovvero vice Di Lorenzo, Calaili, difensore centrale Mario Ghila della Lazio, un centrocampista con o senza la permanenza di Anguissa, Rios, e poi Zeballos del Boca. Ci sarebbe un quinto, ma di quello ne parliamo in corso d'opera, perché avremo un momento dedicato ai portieri e qui si sta parlando con insistenza di Kovar. Però lasciatemi salutare, per fare tutto il bilancio del mercato a oggi 15 giugno, si occupa da tanti anni di calciomercato, è un collega, è un amico, è il collega del Roma, Giovanni Scotto. Caro Giovanni, buongiorno.
1: Ciao Walter, buongiorno a te e a tutti voi. Ovviamente ricambio le belle parole.
0: Grazie di cuore. Parto dalla strettissima attualità, perché stasera alle 21 va in campo il Belgio. Parte titolare De Bruyne, parte dalla panchina Lukaku. È chiaro che sono due calciatori sotto contratto con il Napoli. Entrambi hanno ancora un anno di contratto. E ritengo che un po' il Mondiale, un po' Allegri, ne farà delle valutazioni attente, profonde, per coglierne le opportunità di un'eventuale permanenza a Napoli. Partiamo da loro.
1: Sì, partiamo da loro. Io credo che a Napoli farebbe comodo cedere Lukaku per un discorso soprattutto economico. E c'è comunque l'obiettivo del taglio del monte ingaggi. Lukaku, anche considerando le condizioni fisiche, eccetera, e poi anche qualche screzio che c'è stato, è un candidato a partire. Però un po' le sue parole, un po' il fatto che non ha acquirenti oggi, lo rendono difficile da piazzare. Su De Bruyne il discorso è diverso. Io credo
0: però scusami, su Lukaku ritengo, Giovanni, che vada tenuto presente anche quella che è la stima che ripone nell'attaccante Allegri, perché Allegri lo voleva alla Juventus, era un pressing su Giuntoli per farlo arrivare alla Juve, e poi è ovvio che con l'avvento di Conte a Napoli l'equazione venne facile. Lukaku fece sapere che avrebbe aspettato Conte, non a caso appena ci furono le condizioni Romelu Lukaku approdò al Napoli, lo ricorderete, dopo quel Verona-Napoli 3-0, e venne a Napoli. Quindi è chiaro che Allegri stima molto il calciatore.
1: Sì, sì, assolutamente. Però nella gerarchia, diciamo così, di importanza a livello decisionale, penso oggi viene prima quella della società. Quindi credo che Allegri, nel momento in cui viene a sapere che la società vorrebbe tagliare qualche ingaggio importante, Lukaku tra questi, credo che lui sia, tra virgolette, favorevole. Nel momento in cui Lukaku non parte, ecco, come spiegavi tu, lo accoglierebbe sicuramente con favore, sicuramente più favore rispetto a Lucca, se bisogna scegliere un vice Olin tra quelli che
0: però ci sono. Però attenzione a Lucca, perché farà parte di quei 13 rientri. Anche qui Allegri lo voleva al Milan, poi non se ne fece nulla. Ironia della sorte, gli attaccanti che aveva indicato a Iglitare erano Højlund e Lucca. È una cosa certa che arriverà a Napoli, se li ritroverà tutti e due. Prima di andare al tema mercato e anche rientri, perché io voglio ricordare che torneranno anche Lang, Rafa Marin e Marianucci, Giovanni, siamo ai rinnovi. Rachmani, Spinazzola, possiamo darli per fatti?
1: Io li darei per fatti, sì. Non c'è l'annuncio, non c'è ancora. Napoli non ha fretta su queste cose, però Spinazzola ha firmato per altri 2 anni, Rachmani è pronto.

0: No, poi sai cosa, Massimo? Mi viene un po' da sorridere, perché ascolto, leggo, Spalletti vorrebbe Meret, vorrebbe Kim, vorrebbe Lobotka, vorrebbe Osimhen, vorrebbe Anghissà, vorrebbe De Bruyne, cioè vuole tutto il Napoli.
1: Cambia Napoli.
0: Ho capito, vuole tutto il Napoli, non doveva pigliare come gli, doveva pigliare De Laurentiis.
1: Sì, bravo. Ma
0: non come gli Carnevali, ovviamente.
1: No, vabbè, dai, queste sono cose, allora, detto tra noi, hai citato dei nomi, insomma, che tutti gli allenatori vorrebbero. Osimhen è uno che fa reparto da solo, cioè la Juve sono anni che non ha un centravanti vero, ecco, perché anche Vlahovic sì, però non ha dato questa continuità pur essendo l'unico che avevamo, ma non ha mai dato una continuità esplosiva come l'aveva avuto con la Fiorentina. Quindi però ripeto, il grande problema della Juve, certo, oggi l'attacco, perché ne mancano due, non uno, ma soprattutto la regia. Io penso che a centrocampo deve salire la qualità.
0: Diciamo che la spina dorsale della Juve, portiere, centrale di difesa, non c'è, tranne Bremer c'è veramente poca roba.
1: Se Bremer durerà poco,
0: appunto, se dovesse andare via Bremer, la Juve sarà tra virgolette costretta a ricreare quella spina dorsale, perché di Gregorio
1: centrale forte lo puoi trovare a meno, magari con degli accordi, ma il problema è che da quando esiste il calcio e da quando la Juve non funziona più, perché all'ultimo è stato Pjanic, poi da lì abbiamo perso chi dirige l'orchestra. Non ho mai visto una squadra di calcio vincere senza un direttore d'orchestra.
0: Hai ragione, hai assolutamente ragione. Massimo, ti sta piacendo questo inizio di mondiale? Ti sta annoiando? Partite scontate, orari folli?
1: Ho visto finalmente una bella partita ieri tra Giappone e Olanda, mi sono anche divertito, l'ho trovata molto bella, tutto il resto mi sembra abbastanza scontato, sto aspettando, anzi ho visto un bel Marocco.
0: Il Marocco benissimo col Brasile.
1: Ma io penso che quest'anno ci saranno delle grandi novità, delle grandi sorprese, perché ormai anche il calcio africano ha maturato un'esperienza, tu hai visto tutti i giocatori che giocano in grandi squadre europee, quindi... non è tutto così come noi facciamo sempre scontato, Argentina, Francia, non la vedo così, poi magari andrà così, ma non sarà facile.
0: Poi stasera scopriamo la Spagna alle 18 con Yamal, alle 21 gioca De Bruyne con il Belgio e io ringrazio Massimo Giletti.
1: Luca, ciao
0: Massimo.
1: Gioca?
0: Lukaku credo parta dalla panchina, è candidato a fare il centravanti falso 9 De Ketelaere, altro che conosciamo ovviamente molto bene in Serie A.
1: Vabbè, ci sono tanti italiani tra virgolette che giocano, quindi
0: sì, anche ieri sera Malen e Suzuki che si sono riaffrontati dopo Parma-Roma. Grazie Massimo.
1: Perché l'ha tolto poi Malen.
0: Ah beh, vedi, e poi Ronald Koeman si è anche attirato un po' di critiche dei tifosi olandesi. Grazie a Massimo Giletti.
1: Ciao Walter.
0: Ciao Massimo. Ciao, grazie. A volte rifletto e dico, ma può darsi che a Napoli siamo un po' troppo esigenti? O forse esprimiamo dei giudizi frettolosi? Leggi Ancelotti e Bollito e poi ce lo ritroviamo al Mondiale. Leggi Fabian Ruiz è lento, macchinoso, è un cammellone e poi ce lo ritroviamo a vincere le Champions al Paris Saint-Germain stasera titolare al Mondiale con la Spagna. Leggi Kim, 3 pacchetti 2.000 lire. E poi ce lo ritroviamo al Bayern Monaco. Leggi pure Kvara, il georgiano, candidato al pallone d'oro. E Gianluca Vigliotti, lui che ha il polso al bar dello sport, dell'umore, dei tifosi. Buon pomeriggio, Gianluca.
2: Ciao Walter. Ciao caro.
0: Come stai?
2: Un abbraccio a te. Molto bene, un abbraccio a te, un saluto agli amici.
0: Siamo troppo esigenti, forse a Napoli ho una parte di tifoseria è diventata troppo esigente, / altolocata, tranne da criticare Conte e addirittura non accogliere con entusiasmo Allegri. Cioè chi dovrebbe venire a allenare il Napoli per mettere tutti d'accordo?
2: Ma non lo so, Walter, più che imborghesita è di palato fine, quindi immediatamente.
0: Però il palato fine, Conte e Allegri, Gianluca, non mi sembrano gli ultimi arrivati o due scappati,
2: sì,
0: di casa.
2: A volte però spesso l'aspetto personale, perché è una sorta di refrain, no? Anche nei confronti di Allegri, nonostante ci sia stato adesso tutto il tempo, tra virgolette, per, non voglio dire digerire perché il termine non è giusto né carino, ma per accettare, insomma, e capire che questa sarà la strada del Napoli,

0: comunque c'è ancora qualche residuo di resistenza, no, nei confronti di Allegri, ma la stessa cosa è accaduta, abbiamo la fortuna di poter contattare i nostri radio teleascoltatori, la stessa cosa è successa con Spalletti,
1: però già sta cambiando un po' il vento, Gianluca, un po' sta cambiando il vento.
0: E infatti questo tempo, questo diluire l'arrivo dal punto di vista di tempistica può portare ovviamente adesso a capire e a concentrare le attenzioni sul rafforzamento della squadra, cioè che è la cosa più importante.
1: Allora, siccome tra poco avremo un allenatore che ha allenato Napoli, certo non in anni così importanti con i due scudetti, io poi lo chiederò anche a lui un commento. Un nostro ascoltatore dice, beh, non è che poi a Napoli 3 milioni la pensano tutti i tifosi, la pensino così. Innanzitutto voglio salutare Gianluca, so di farti cosa gradita, Gigi De Canio. Buon pomeriggio, mister.
2: Ciao Walter, buon pomeriggio. Ma tu, Gianluca, è per caso quel Vigliotti?
1: Eh sì, è proprio quel Vigliotti lì, quel Vigliotti lì.
2: Scusa, ma mica possiamo parlare di calcio con Vigliotti.
1: No, ma infatti tra poco lo saluto, lo taglio e parliamo di te.
2: Ah, non avevo parlato però di calcio, dimmi la verità.
1: No, assolutamente no, assolutamente no. Senti Gigi, portavo all'attenzione di Gianluca Vigliotti quello che è un po' successo negli anni, no? Ancelotti è bollito, Spalletti non va bene, Fabian Ruiz è un cammellone che non si regge in piedi e oggi fa i mondiali dopo aver vinto due Champions, Conte criticato, e voglio partire da un WhatsApp per capire se forse i tifosi del Napoli hanno un po' perso di vista la realtà delle cose. Si firma, e quindi leggo nome e cognome, fermo restando lo dico a Pasquale Fornicola: Pasquale, io non do credito al tuo WhatsApp, per me è solo un WhatsApp di rabbia del momento, ma io non ci credo a quello che hai scritto. Mi scrive: ma secondo voi un allenatore che mette Leao a fare la punta centrale, ma dove vuole andare? È un trombone oramai, un trombone suonato, non esiste, basta, dopo Garcia addirittura Allegri, non seguirò più il mio amato Napoli dopo 44 anni, 44 anni di amore. Ora, fermo restando che io a Pasquale, che non segue il Napoli, non ci credo. Però Gigi, siccome non è proprio l'unico messaggio che arriva, chi non è contento di Allegri, chi dice che farà la disdetta, non è vero, della pay per view, perché Allegri non viene accolto con entusiasmo come merita, visto il suo palmarès, la sua carriera, il suo spessore? Gigi.
2: Perché siamo condizionati da quello che poi sono i luoghi comuni del calcio, e quindi ci facciamo un po' attrarre dalle facili battute, e quindi non abbiamo la capacità poi di avere un giudizio proprio così oggettivo. E quindi basterebbe guardare un po' il pedigree di questa persona. Poi vedete, per esempio, se il nostro amico leggesse quello che scrivono i giornali, vedesse quello che sta succedendo ancora al Milan, dovrebbe capire, sapere che
1: perché Allegri non va in Champions col Milan, ci dovrebbe arrivare da solo.
2: E pensi che quando ha guidato nell'ultimo periodo la Juve, tutto quello che è accaduto e quello che sta facendo ancora la Juve, insomma, voglio dire, forse il lavoro e l'impegno di Allegri verrebbe sicuramente rivalutato.
1: Anche perché in quegli anni a cui facendo De Canio, non è che era la Juve di Allegri, la Juve era Allegri, non c'era un dirigente, c'erano bufere interne, problemi sui contratti, gli ingaggi, le penalizzazioni, eppure Allegri riuscì, nonostante all'interno avesse un po' di avversità, a vincere la Coppa Italia. Detto questo, siccome in tanti scrivono, Gianluca Vigliotti, sai a me cosa non piace? A me non piacciono le etichette. Perché, per esempio, e non posso non ricordarlo, quando arrivò Ancelotti io ero al settimo cielo, e però io i commenti li sentivo: bollito, è venuto a fare la pensione nella città più bella del mondo, doveva sistemare suo figlio Davide, oramai è un rincoglionito, è fatto salvo che poi se ne va al Real, vince la Champions, oggi è impegnato col Brasile al Mondiale. Gianluca, tu reputi che sia il palato fine? Io reputo che non è il palato fine, è che qualcuno non ha vissuto bene gli anni che abbiamo vissuto noi e pensa che sia normale che il Napoli in 3 anni vinca 2 scudetti. E di normale non c'è nulla, perché De Laurentiis ha fatto un capolavoro. E quindi non lo so, io la penso così. Di Ghiotti.
0: No, la penso anch'io. Fammi salutare.
1: Prego.
0: Mister Gigi, che è sempre il numero uno, perché il riferimento ovviamente all'organizzazione societaria è talmente chiaro ed evidente che non può prescindere dalla valutazione del lavoro che ha fatto Allegri appunto negli ultimi anni, dove non ha raggiunto il massimo dei suoi risultati come Juventus e Milan. Mi pare chiaro. Colgo l'occasione proprio per ricordare quello che accadde. Sono passati, per carità, appena 25 anni, un quarto di secolo, è passato un quarto di secolo, ma fu un anno talmente intenso, quello che abbiamo vissuto, con la fortuna di avere a capo del nostro staff Gigi De Canio, che nonostante non i problemi, i drammi societari, che
1: fece un miracolo. De Canio, fece un miracolo. Gianluca, tu eri dal di dentro. Gigi fece un miracolo.
0: Sì, il miracolo è quasi riduttivo, considerarlo tale. Detto questo, sì, è probabilmente sì, è il palato fine, o comunque quello comunque di voler giudicare, di voler pensare ma questo è meglio, quest'altro non è meglio, è meglio che compriamo questo, è meglio che compriamo quello. E siccome io di calcio sai che non posso parlare con Gigi.
1: No, per carità, che si arrabbia di calcio.
0: Mi è stato inibito.
1: No, però Gianluca, io torno serio, io non vorrei, per carità, non lo so, però che qualcuno si sia un po' imborghesito, perché anche in strada Walter, ma il Real Madrid, ragazzi, ma parametrare il Napoli al Real Madrid è da pazzi. E mi chiedo, e lo chiedo a Gigi De Can, perché io ne sono certo di quello che dico, se De Laurentiis avesse preso Mourinho, Gigi, oggi staremmo qui a dover parlare di Mourinho con gente insoddisfatta, e però Mourinho va al Real Madrid. Quando è venuto Ancelotti è successa la stessa cosa. Allora non vorrei che qualcuno ritiene che De Laurentiis, che ha fatto un capolavoro, perché De Laurentiis in 2 anni vince, in 3 anni 2 scudetti, è come se avesse dipinto la Gioconda, però non vorrei, Gigi, che qualcuno ha perso diciamo la dimensione reale del Napoli.
2: Walter, hai usato il termine proprio adatto, quello che io identifico proprio come problema principale. Si è persa proprio la dimensione di quella che è la reale situazione del Napoli, e quindi si ragiona per luoghi comuni e si guarda, ma guarda, anche quando è venuto Conte, no, juventino, quello, quell'altro, eccetera eccetera, stiamo rimpiacendo, non è ancora cominciato il campionato e già lo stiamo rimpiacendo, dimenticandoci della juventinità, questo e quest'altro. Quindi sono cose che
1: forse appartiene ai più giovani, però l'ascoltatore di prima mi dice, dopo 44 anni d'amore, se ha iniziato a seguire il Napoli a 6 anni, a 50 anni, quindi le ha vissute le stagioni buie.
2: Le ha vissute, le dovrebbe ricordare.
1: E appunto.
2: Però Walter, purtroppo dispiace sentire queste cose, no? Dispiace tantissimo, però dobbiamo come sempre aspettare poi il campionato, quando io sono certo i giochi saranno fatti e si ricomincerà a lottare per i 3 punti, eccetera.
1: Tornerà tutto alla normalità, tu dici, Gigi?
2: Queste cose sì, lasceranno poi spazio a quello che il campo dirà.
1: Poi scusa Gigi, non hai finito?
2: No, finivo. Poi è probabile, al tifoso vorrei ricordare, quando abbiamo vinto il campionato con Spalletti abbiamo avuto una squadra che ha dato spettacolo, no? Eppure abbiamo avuto modo di criticare un uomo che ci ha fatto vincere in quel modo.
1: A voglia, ma poi Osimhen si diceva che non era un attaccante bravo. Io le ricordo le cofa per e per, non sa fare gol, Kvara è un giorgiano, volevo Insigne, ma perché abbiamo perso Koulibaly e abbiamo preso Kim? Io dico che il nome non deve essere una cosa da giudicare. Da giudicare sono le prestazioni degli allenatori, dei calciatori. Gianluca Viotti, può darsi che un mezzo che io reputo molto importante, ovvero i social network, abbiano in qualche modo però imbastardito questa cosa, perché magari come dire, qualcuno può indirizzare, visto il seguito che ha un po' a parte della tifoseria, avendo seguito, ma devo dire, ahimè, non avendo competenza alcuna, può darsi?
0: Il termine imbastardito non mi piace, utilizzo il termine amplificato.
1: Scusami Gianluca, può darsi che i social network abbiano amplificato questo malumore che si genera ogni tanto?
0: Sì, sì, nel senso che c'è la possibilità da parte di tutti di poter esprimere il proprio pensiero, il proprio giudizio, che probabilmente senza questo utilizzo, questa facoltà non avrebbero voluto fare. Quindi si è ampliato il raggio di azione, il raggio del pensiero di chiunque altro, che viene poi irradiato o messo alla mercé di tutti in maniera da avere incontrollata, cioè è questo che c'era. Il problema è che purtroppo, anche se noi, molti di noi, diciamo no vabbè, ma non dobbiamo guardare i social perché così eccetera,
1: ah, oramai fanno parte della nostra vita,
0: in questo momento influenzano e rendono comunque la situazione particolare. Ma scusa, ma io a Gigi non posso chiedergli una cosa? Posso chiedere una cosa?
1: Dipende, ti vuoi chiedere del mondiale? Se lo sta vedendo, se sta dormendo la notte?
0: No, questo
1: che gli
0: no,
1: vuoi chiedere? No. Glielo chiedo io dopo, che gli vuoi chiedere?
0: No, gli volevo soltanto chiedere se, visto che appunto veramente per essere il dominato, se possono giocare insieme De Bruyne e Rabiot.
1: Ah, cioè tu ti stai proiettando a uno che non sai se torna, uno non sai se resta, uno non sai se arriva, no, e tu li vuoi insieme.
0: Sentire il suo pensiero.
1: E allora pure io sono curioso. Gigi, possono coesistere?
2: Alla grande, i giocatori di qualità devono essere sempre i benvenuti. Certamente non ci aspettiamo magari una squadra che faccia un pressing altissimo come faceva Spalletti. Questo è anche una ragione molto ma molto logica per cui magari un allenatore può essere preferito ad un altro. Però sono certamente due giocatori che possono coesistere.
1: Senti Gigi, lo stai vedendo il mondiale? Ti è piaciuto qualcosa?
2: Sì, beh, al momento ho ammirato tanto il Marocco.
1: Il Marocco.
2: Non era sinceramente una sorpresa, semmai uno spunto di riflessione per chiunque ami il calcio e chiunque possa pensare al calcio nella maniera più sana e più giusta, insomma, ecco.
1: Io prego, volevi aggiungere qualcosa, Gigi? No,
2: io finito.
1: Certo, gli orari notturni ce li potevano risparmiare, ma d'altronde si gioca negli Stati Uniti, in Canada, in Messico, e insomma alle 3, alle 5 del mattino noi solitamente dormiamo, per il resto quelle delle 18, delle 19, delle 21, delle 22, fino anche il Brasile a mezzanotte, ma sinceramente oltre ritengo sia impensabile. Gigi De Canio con noi, un abbraccio mister.
2: Un abbraccio a te, un abbraccio a Gianluca e a tutti quelli che ci ascoltano.
1: Grazie di cuore Gianluca Vigliotti, ti ritroveranno i nostri amici domani al bar dello sport, con tutti gli amici che entrano al bar, Felice che ordina il caffè ma poi lo fa macchiato all'anice perché lui e poi arrivano gli amici come Guido da Massa Lubrense, insomma un bar popolatissimo domani alle 9 con Gianluca Vigliotti. Ciao Gianluca, domani.
0: Walter, un abbraccio a tutti. Ciao.
1: Grazie.
0: Domani.
1: Dopo la pubblicità, chiusura sul mercato, ma avremo anche Gaetano Fontana. Pubblicità.
3: È arrivato il momento. Da giovedì 18 giugno a Mirati Store a Nola liquida tutto per rinnovo locali. Calzature, abbigliamento e pelletteria delle migliori firme, scontati dal 30 al 70%. Non perdere questa occasione. A Mirati Store a Nola in via Sarnella. Sconti reali dal 30 al 70%.
4: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2F Auto.com.
6: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
7: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: buon pomeriggio da Walter De Maggio. Allora, involontariamente, parlando di una parte, non tutti, di tifoseria che non è contenta di Allegri e che secondo me forse è molto giovane o in parte si è imborghesita perché non ha vissuto anni bui, eppure la Serie C con De Laurentiis è lì, è dietro l'angolo, noi l'abbiamo vissuta, 2 anni di C, la B, il Napoli che non aveva i soldi prima di De Laurentiis, che rischiava di andare in C. E quindi mi sono permesso di dire che secondo me qualcuno ha perso la dimensione della realtà del Napoli, no? Ha scritto un messaggio che io reputo molto interessante, Salvatore De Angelis. Siccome noi stiamo parlando di qualcuno che mugugna dell'arrivo di Allegri, scrive Salvatore De Angelis: buon pomeriggio, se mi posso permettere, ma ci mancherebbe, Salvatore, direi che non è che si è persa la bussola, ma semplicemente che dopo 2 anni di non calcio, dove Antonio Conte, per carità, ci ha risollevato dal baratro, i tifosi dopo 2 anni di non calcio avrebbero voluto godersi un po' di buon calcio, ripeto, buon calcio, non calcio champagne. Invece arriva quello che per noi di fatto è l'essenza dell'anticalcio e per giunta dell'antipatia. Sull'antipatia e sulla simpatia non ci vado, perché io non posso giudicare un allenatore o un calciatore se è simpatico e antipatico. Io c'ho un calciatore sulle palle che neanche immaginate, ma siccome è fortissimo gli riconosco che è fortissimo, poi a livello di antipatia proprio mi fa la pelle d'oca, però siccome uno è bravo, punto. E capisco il senso di questo messaggio, però Salvatore, io provo a tradurre, poi il bello è che ognuno ha la libertà. Io lo capisco il senso del bel calcio e che probabilmente magari poi il campo ci dirà, ma magari un'ipotesi italiano Fabregas il bel calcio, però il Napoli è in una condizione, e io perciò ci tengo a dire questa cosa, il Napoli è nella condizione che ha bisogno di andare in Champions, e Allegri, e non mi si dica il Milan non ci è andato nonostante le coppe non le avesse, perché al Milan c'era una polveriera e guardate ancora come sono messi, e non mi dite alla Juve non vince scudetti da 7 anni perché la Juve era una polveriera e guardate come sono messi. Il Napoli, vedrete che avrà ragione De Laurentiis con Manna, ha preso Allegri perché non sarà questo calcio champagne bellissimo, stupendo, ma il Napoli non può rischiare di stare fuori dalla Champions. Allegri sa come si fa, Allegri sa gestire, perché con Milan e Juve che risaliranno, la variabile impazzita del Como, l'Inter, la Roma, l'Atalanta, i Sarri, ragazzi, qua bisogna essere chiari, il rischio concreto del Napoli fuori dalle prime 4 c'è, e non è la PIL senza, c'è la PIL economico, c'è una condizione sine qua non, ecco perché viene preso Allegri, perché uno che sa come si vince. Ciro Troise, Corriere del Mezzogiorno, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: E io lo capisco che qualcuno vorrebbe vedere questo calcio spettacolo. Ragazzi, turatevi il naso, perché il Napoli deve andare in Champions con o senza calcio spettacolo. È così, Ciro, o sto raccontando una favoletta?
1: No, è così. Poi a me non piace il processo alle intenzioni.
0: Bravo, è un nome
1: perché
0: per ora.
1: Per me non esiste chi fa sempre il bel calcio e chi fa sempre il brutto calcio, banalizzando così, perché per esempio per me molte partite del Napoli di Conte sono state belle, è una bellezza diversa rispetto a quella di Sarri, di Spalletti, ma sono state belle. Io penso sempre al secondo tempo di Napoli-Inter, non mi sembrava una squadra brutta quella lì, no?
0: Che ci mancherebbe
1: l'anno dello scudetto. Quindi a me questo processo alle intenzioni prima del tempo non mi piace. Si può criticare l'ultimo anno di Allegri, è evidente che qualcosa non ha funzionato, ma non penso che si può.
0: Però non lo possiamo addebitare ad Allegri. No, ma Ciro, ma forse non lo possiamo addebitare ad Allegri, perché se no io devo citare Fonseca, se no devo citare anche Conceição. poi devo citare Allegri, ma anche Tare, devo citare che stanno prendendo un nuovo direttore, ma anche un nuovo allenatore, e alla Juve hanno fatto uno scombino che non finisce mai e addirittura mandano via Comolli, dopo Giuntoli, dopo Tudor, dopo Thiago Motta. Non vi fossilizzate su Allegri, Ciro?
1: No, sì, assolutamente, ti ripeto, per me il calcio funziona che deve crearsi il legame tra società, allenatore
0: e ambiente. E ambiente
1: un allenatore
0: anche.
1: Può fa- Ancelotti qui non ha fatto bene, però qualcuno può mettere in discussione Ancelotti? Quindi per me parlare prima, non sappiamo Allegri cosa farà a Napoli.
0: Che calcio ci proporrà? È corretto, ma Ciro Troise sta dicendo una cosa di buon senso. Così come io non mi appassiono ai nomi, cioè quando arrivò Kim al posto di Koulibaly ci fu il famoso striscione di contestazione a quest'arrivo, e però Kim, ragazzi, siamo seri, non lo conoscevamo. Tutti volevamo Insigne, arrivò Kvara e noi eravamo nostalgici di Lorenzo. Ragazzi, ma Kvara ci ha dimostrato che è Kvara, cioè Kvara è andato al Parigi. Io Lorenzo lo amo, Lorenzo Insigne lo amo, ma veramente lo amo alla follia, però non c'è andato al Paris Saint Germain a vincere due Champions. Quindi, come dire, Ciro, non è che ci dobbiamo innamorare di un nome, lo stesso di Lorenzo che arriva e non arriva Trippier. Io li ricordo perché ero in diretta, e uno la Serie B, andiamo in B, o Mercato e l'Empoli, Macamma fa, Guzzielinski.
1: Faccio un altro nome, Mario Rui, che ha fatto l'otto volante.
0: Bravo, Mario Rui, che manca andava bene.
1: Amato. Sì.
0: Manca andava Osimhen, Faber e Per. Tu ricordi Osimhen, Faber e Per?
1: Se vogliamo andare dietro al chiacchiericcio ogni volta non ne usciamo più.
0: E lo botte che è chiatto, e che dobbiamo fare con questo, e chi dobbiamo fare con quel, mannaggia, hanno perso a Brescianini, è venuto McTominay, e io lo ricordo che ero in vacanza sotto all'ombrellone, ascoltavo i colleghi e chiesi di intervenire dicendo: ragazzi, non pensate che Conte sia pazzo, non perché è successa la bufera e Brescianini e Levise e va all'Atalanta. Io dissi: ne verrà uno forte quanto o più forte i Brescianini, forse. Ciro, mi sembrerebbe poter dire McTominay forse è un po' più forte i Brescianini, no?
1: Ma per me valiamo uno dicendo la missi più forte della storia del Napoli.
0: Senti, a proposito di forti in quel ruolo a centrocampo, no? E io ce n'ho uno in diretta, è Gaetano Fontana, o meglio il professor Fontana. Prof, benvenuto in cattedra.
2: Ciao Walter, buongiorno.
0: Ciao Gaetano. Ciao. Senti, facciamo così. La prima domanda, visto che Ciro Troise parlava di McTominay e di centrocampisti, la lascio al collega del Corriere della Sera. Ciro.
1: No, gli chiedo proprio sotto il profilo tattico, il ruolo del play, con noi sappiamo che Allegri vuole fortemente Lobotka, sta lavorando anche per fare in modo che di tenere lontano le concorrenti, le squadre che potrebbero interessarsi a lui. Come se lo immagina la centralità del play nel Napoli d'Allegri?
2: Ma guarda, io credo che la centralità del play sia proprio centrale, fondamentale in ogni struttura di calcio, di squadre, per il calcio attuale, per il tipo di calcio che si sta sviluppando. E quindi non mi sorprende il fatto che anche Allegri stia forzando la mano per cercare di trattenere Lobotka e scansare tutte le possibili pretendenti, perché è un giocatore assolutamente funzionale per qualsiasi tipo di allenatore.
0: È il centro del progetto, no Gaetano? È proprio il centro.
2: Sì.
0: D'altronde lui, parlo di Allegri, al Milan ha affidato le chiavi del centrocampo a Modric. Qui le affiderebbe, e si sta battendo per farlo restare, a Lobotka. Poi una domanda per Gaetano: nel caso malagurato andasse via Lobotka, fermo restando che c'è Gilmour, ma attenzione, perché Lucio Pengue mi segnala che non è neanche cominciato il mondiale, c'è già il primo CT esonerato. Lucio Pengue, chi è stato esonerato?
3: Sì, Walter, a proposito di poca pazienza per gli allenatori, è costato davvero caro il 5-1 rimediato contro la Svezia al CT della Tunisia, visto che praticamente è stato esonerato Sabri Lamouchi da tecnico della Tunisia.
0: Incredibile, cioè una partita è stata esonerato. Senti Gaetano, diciamo che Lobotka magari va via, va bene, e invece resta De Bruyne. Ora, le qualità di De Bruyne le conosciamo benissimo: dove deve giocare, sotto punta, dietro la punta. Ma potrebbe Allegri reinventarlo alla Modric? Cioè mettere Anguissa da una parte, McTominay dall'altra, secondo te De Bruyne avrebbe nei piedi anche il fare il regista?
2: Dal punto qualitativo indubbiamente sì, perché quest'anno soprattutto all'inizio, quando funzionava secondo me la struttura della squadra con De Bruyne che scappava dalla funzione di trequartista, da sottopunta, e andava ad associarsi a Lobotka per diventare il secondo costruttore nel momento in cui la manovra iniziava da dietro. Quindi è una zona di campo che lui ha praticato, ovviamente non da attore principale, ma cercava di scappare da quelle che erano anche le linee difensive avversarie per trovare spazio e dare un aiuto comunque alla Lobotka dal punto di vista qualitativo. Da un punto di vista dinamico lo vedo un po' meno, nel senso che Lobotka sicuramente qualitativamente c'è, ha dimostrato di essere un grandissimo giocatore, ma quello che impressionava è che nonostante la sua struttura non possente riusciva a catturare infinità di palloni, perché lui lavora sulla linea di passaggio degli avversari, lavora sull'interdizione, lavora sulla capacità di capire dove andava la palla e comunque anche sul contrasto era abbastanza vigoroso, abbastanza importante, per cui lui riesce a dare anche questo tipo di supporto alla squadra. In quella zona di campo De Bruyne da vedere se nella fase non possesso riesce a mantenere poi nell'arco della partita e della durata della partita l'intensità che richiede quel tipo di gol.
0: Certo, è molta intensità. Ciro Troisè, resto a centrocampo, è un interesse che c'è già da mesi per Rios, colombiano del Benfica. Tra l'altro a dicembre Benfica-Napoli fece benissimo, Manna lo stima molto. Abbiamo già assistito a un calciatore che arrivava dopo aver affrontato il Napoli, mi riferisco a Alisson Santos. Secondo te verrà finalizzato l'acquisto di Rios?
1: Guarda, qualsiasi discorso riguardo al mercato in entrata per il centrocampo passa per le uscite, per le eventuali uscite. Anche sa la valutazione finale su Twin. Credo che la primissima scelta sia Rabiot, stando l'allenatore che sta arrivando a Napoli, però Rios sicuramente è un nome concreto, forte, su cui il Napoli c'è da tempo, però devi far uscire qualcuno lì in mezzo per poter pensare a un centrocampista così forte, anche con un ingaggio importante.
0: Gaetano Fontana, tra l'altro tu segui anche spesso la Fiorentina, no? E in caso di partenza e di mancato rinnovo di Anguissa, sembrerebbe che Manna stia pensando a Ndur. Secondo te potrebbe essere il profilo corretto? Giovane, ampio margine di miglioramento, gestito da Allegri. Ti piacerebbe Ndur in maglia azzurra?
2: Ma guarda, su questo ragazzo si diceva, la Fiorentina puntava tantissimo all'inizio dell'anno. Ha avuto ovviamente un impatto con una squadra in una realtà completamente diversa da dove arrivava, e quindi questo probabilmente ha pesato, però nell'ultimo recente è cresciuto tantissimo ed è diventato un punto fermo della Fiorentina. Io l'ho visto nelle ultime gare sia con la Fiorentina che anche in nazionale, dove veramente è cresciuto a punti di vista della fiducia e anche dell'intensità della partita, ma ritengo abbia ancora margini, perché non solo è un giocatore che ha della qualità, ma ha una fisicità veramente molto importante.
0: E tra l'altro poi ritengo che l'anno della Fiorentina, come dire, forse non faccia testo, perché in troppi hanno deluso, ma insomma la situazione era paradossale. Grazie a Gaetano Fontana, ti abbraccio Gaetano.
2: Grazie a voi, un abbraccio a voi.
0: Un nostro ascoltatore che ringrazio, Dino Brasiello, e qui vado assolutamente a Ciro Troisè, che con giovani e settore giovanile è il numero uno, dice però in molti a volte dimenticano che nella lista bisogna avere quattro al settore giovanile che vengono dal vivaio. Il Napoli a oggi ha solo Contini e Vergara. E questo chiaramente va valutato, no? Perché il Napoli ne dovrà inserire altri, Ciro.
1: Sì, vabbè, per il ritiro qualcuno sarà aggregato.
0: A voglia.
1: Mentre poi nel caso il Napoli non sempre ne ha messi tutti e quattro.
0: Certo.
1: La regola prevede che invece di fare 25 ne fai 23 di giocatori in organico, se ne hai soltanto due del
0: settore giovanile.
1: Non sempre ne ha avuti quattro.
0: Tra l'altro torneranno Foloruscio, Zerbin, Ambrosino, quindi Rao e poi ancora Asa non è settore giovanile del Napoli, insomma poi vedremo se ci sarà o meno la permanenza di qualcuno dei calciatori che ho nominato. E grazie a Ciro Troise, Corriere della Sera, Corriere del Mezzogiorno. Ciao Ciro. Allora, nell'augurarvi ancora buona settimana, tra poco arriva Lucio Pengue, ci sono gli highlights. Poi, pomeriggio, due pazzi scatenati, Enzo e Mario, insieme, sempre show. Alle 18 nei nostri studi Paolo Del Genio. Un'ora di filo diretto, di interazione, anche su quello che sta emergendo al Mondiale. Mentre Paolo sarà in diretta, ci sarà la Spagna in campo. E poi alle 19 i nostri bomber Calvano e Calaiò per il calcio della sera. Io vi ringrazio per l'attenzione. È la settimana in cui arriverà Allegri al Napoli, settimana da vivere con noi. Grazie a tutti, a domani.
4: Finalmente arriva l'estate, sole, mare e la promo Summer Days di Autoshopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati, anzi 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Autoshopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
5: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Signora, prende anche le olive?
7: Sì, ma olive granata.
5: Olive granata. Metti in tavola.

0: Eccoci qua, ben ritrovati a Radio Golo. Siamo giunti alla fase conclusiva della nostra trasmissione e siamo pronti anche a rivivere i momenti salienti, ovviamente, delle tre ore di Radio Golo attraverso gli highlights. Riascolteremo le parole di Aurelio Andreazzoli, tecnico che ha avuto tra gli altri, tra i tanti suoi calciatori, anche vicario, poi il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, che porta anche un monito rispetto ai nuovi impianti, e poi Paolo De Paolo, che analizzerà il futuro di Max Allegri. Detto questo, io ringrazio e saluto Nello Iorio in post produzione, Simone Zagaria e Flavio Esposito nella regia video e Ciro Froio in regia audio. Ora vi lascio agli highlights e subito dopo è sempre show con Enzo e Mario.
1: Gli highlights di Radio Gol.
2: Lui aveva già debuttato quando era Cagliari contro l'Inter, mi ricordo, però ha avuto poche possibilità.
3: Ha ragione, l'ha fatto debuttare Semplici a esatto. Cagliari, ha ragione Aurelio, e poi però esatto. Lei l'ha conosciuto molto bene.
2: Sì, in pianta stabile, poi è venuto da noi, ha dimostrato subito le sue qualità, ha giocato la prima contro la Lazio, non è stata molto fortunata per lui, perché non è stata la migliore sua giornata, però nella successiva l'abbiamo riproposto naturalmente, perché il ragazzo aveva già dimostrato notevoli qualità a Torino con la Juventus e fu bravissimo, una partita che abbiamo vinto anche per merito suo. E il ragazzo, come dicevo, ha dimostrato sempre di avere ottime qualità, prima di tutto morali, di serietà, di partecipazione al gruppo squadra, di esempio anche, e ora ha raggiunto una maturità con esperienze importanti e credo che sia veramente un calciatore completato. L'ho già accennato, è eccellente.
3: Ma a spalle larghe, sulle pressioni?
2: Spalle larghe, una persona per bene, una famiglia altrettanto per bene, si sono messi in evidenza ai tempi dello scoppio della guerra in Ucraina, per esempio, per avere ospitato una famiglia, perlomeno una madre e un bimbo a casa loro, insomma si sono sempre dimostrati attenti ad ogni direzione. Dal punto di vista del comportamento dello spogliatoio, l'ho detto poc'anzi, era un esempio. Sotto la guida di Sicignano ha fatto quell'anno notevoli progressi e ha meritato di andare a fare quell'esperienza. È nel giro della nazionale italiana, sì. Quindi non vedo perché non dovrebbe essere pronto per una piazza come Napoli, anzi, una piazza esaltante come Napoli non può che fare crescere ulteriormente.
4: Sì, è chiaro che noi, diciamo, se vogliamo ospitare questi straordinari eventi abbiamo bisogno di infrastrutture moderne, di investimenti, di una capacità anche di reputazione, affidabilità. Queste cose non si fanno con le parole, queste cose si fanno con fatti concreti, perché i nostri interlocutori ci chiedono fatti concreti. Purtroppo noi dobbiamo scontare quest'idea di una Napoli che fa chiacchiere, che parla, ma poi nei fatti non realizza mai niente. Penso che noi oggi ci siamo conquistati una reputazione a livello nazionale e internazionale che ci rende credibili, meno parole, più fatti, e quindi io l'ho visto quando siamo riusciti a portare a Napoli la Coppa America, adesso anche nell'interlocuzione con gli organismi internazionali per gli europei, vedo che c'è fiducia in quello che noi sappiamo fare. Questo rappresenta per Napoli un grande passo in avanti, una straordinaria soddisfazione, uno straordinario patrimonio che noi non dobbiamo perdere. Diciamo, Napoli è un po' la città delle parole, dove molti parlano e pochi fanno. E poi anche quest'idea che non si può far nulla è un po' un alibi per chi ha avuto responsabilità in passato e non ha fatto niente. In realtà Napoli sa fare, può fare, ha grandi competenze, ha tanti cittadini, tante professionalità di qualità, tanta affidabilità, e noi lo stiamo facendo, lo faremo con lo stadio, lo stiamo facendo con Coppa America, con questo lavoro che stiamo facendo sui palazzetti e lo sport, insieme anche al Napoli Basket, con l'ippodromo, abbiamo tante realtà importanti. Il tema è che noi non ci dobbiamo far prendere da quest'idea delle chiacchiere, perché queste sono per Napoli un grande male. noi dobbiamo agire, fare cose importanti, farlo mettendo in campo le tante professionalità che abbiamo, perché Napoli in questo modo è una Napoli vincente. L'altra Napoli è una Napoli perdente, che ha sempre perso, che ha sempre guardato fare agli altri, non ha mai fatto niente, e noi dobbiamo invece essere dalla parte di chi vince, e devo dire la Napoli di oggi.
5: Si fa veramente fatica, ho seguito a fatica Svezia-Tunisia, a dirti la verità, ma più che altro per vedere un po' la Svezia, perché è una squadra che mi piace anche per i singoli, come mi piace la Norvegia, infatti non sono rimasto deluso da questo, però devo dirti che è un mondiale invece deludente in assoluto, perché dicono di aver venduto non so quanti biglietti, però lo stadio, per esempio, nelle prime partite sono semivuoti. E allora mi sembra veramente una operazione di marketing fine a se stessa. Guarda, un'unica partita che mi ha un po', come dire, convinto, perlomeno mi è piaciuta di più, è stata tra Olanda e Giappone.
3: È stata molto bella ieri sera. Mi è piaciuta.
5: Perché più che altro.
3: Anche il Brasile è stata bella.
5: Sì, anche il Brasile. Però ecco, il Brasile, per esempio, non ha più quel talento che aveva una volta, perché sì, siamo sempre un po' a quei nomi lì. Neymar, Rafinha. Ma poi c'è ben poco, cioè la difesa non è che sia, tant'è vero che si deve ricorrere a un Danilo nel secondo tempo, il centrocampo insomma è un po' smorto, l'attacco non è quegli attacchi brasiliani che siamo abituati a conoscere, quindi non lo so dove può arrivare questo Brasile, sinceramente.
6: C'è un giocatore che già l'ha detto a voi, ma anche chi segue il calcio internazionale è conosciuto, un giocatore che ha esordito come il più giovane esordire nelle competizioni UEFA, il Lille è la squadra che è una bottega cara, ma una bottega visionaria, e quando c'è un giocatore giovane lo butta dentro senza se, senza ma, e oggi nella prima partita dei mondiali se ne sono accorti magari chi non lo conosceva, dunque questo anche è il bello di questa competizione, dove un giovane, seppur già conosciuto, ma in una partita di esordio al mondiale contro il Brasile, è stato il migliore in campo. Essere il migliore in campo quando dall'altra parte appunto se ne vede oro non capita tutti i giorni. Guadì è un tuttocampista completo, ovvero un giocatore che ti può fare schermo davanti alla difesa, sa far partire l'azione, è praticamente un play basso, però un giocatore completo, perché è bravo anche nell'interdizione, dotato di una buona struttura fisica, e di conseguenza poi un giocatore come si può dire, che non va quasi mai nel panico, e questa è una caratteristica veramente rara da vederla da un giocatore di quell'età, a volte magari rischia la giocata ma neanche così tanto, nel senso che ha quei tempi giusti che gli permettono di fare sempre la cosa giusta, veramente è ancora a margine di miglioramento. Complimenti al Marocco che l'ha convinto, perché su questo tipo di giocatori magari non in questa tornata ma subito dopo il mondiale sarebbe entrato nel giro dei Bleu della Francia, ha scelto il Marocco e il Marocco l'ha premiato dandogli la titolarità al mondiale subito.
1: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
7: Buon pomeriggio da Marcello Calvano. In apertura, esasperata per le condotte violente che subiva da anni, si era allontanata da casa insieme ai figli per non subire più le vessazioni che imponeva loro il marito. La denuncia della donna ha fatto scattare le indagini dei carabinieri di Ariano Irpino in provincia di Avellino, a conclusione delle quali il procuratore capo di Benevento, competente per il territorio Nicola D'Angelo, ha chiesto e ottenuto dal GIP del Tribunale Sannita la misura cautelare per l'uomo. Non potrà avvicinarsi alla moglie e ai figli e luoghi da essi abitualmente frequentati, insieme al divieto assoluto di comunicare con loro attraverso qualsiasi mezzo. Ancora la cronaca, pomeriggio di tensione, quello di ieri al pronto soccorso dell'ospedale del Mare, dove due infermieri sono stati aggrediti. A renderlo noto è stata l'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate. Secondo una prima ricostruzione, un utente avrebbe chiesto una informazione ad un infermiere, dopo aver ricevuto una prima risposta avrebbe aggredito lo stesso infermiere. La situazione è degenerata in pochi secondi, un'altra persona avrebbe aggredito un secondo infermiere intervenuto nel tentativo di riportare la situazione alla calma. Cambiamo argomento, la linea 2 della metropolitana di Napoli resta chiusa a tempo indeterminato. Lo ha stabilito il centro coordinamento soccorsi convocato dal prefetto Michele Di Bari nella mattinata di ieri per un aggiornamento sulla situazione relativa alla sospensione del servizio tra Pozzuoli e Campi Flegrei a causa di livelli anomali di anidride carbonica in alcuni tratti, potrebbe essere collegata al fenomeno del bradisismo. Per mitigare il disagio negli spostamenti, Trenitalia ha disposto un servizio emergenziale di trasporto su gomma con navette che sarà incrementato gradualmente. Andiamo con lo sport. Quest'oggi il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, a margine della presentazione del charity show promosso dalla Fondazione Pupi, ente fondato dall'ex capitano dell'Inter Javier Zanetti, in programma il prossimo 26 settembre a Piazza Plebiscito, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai nostri microfoni relativamente alla situazione delle infrastrutture sportive in città.
4: È chiaro che noi, diciamo, se vogliamo ospitare questi straordinari eventi abbiamo bisogno di infrastrutture moderne, di investimenti, di una capacità anche di reputazione, affidabilità. Queste cose non si fanno con le parole, queste cose si fanno con fatti concreti, perché i nostri interlocutori ci chiedono fatti concreti. Purtroppo noi dobbiamo scontare quest'idea di una Napoli che fa chiacchiere, che parla, ma poi nei fatti non realizza mai niente.
7: Per ora è tutto. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: a tutti amici di Kiss Kiss Napoli.
1: Buon pomeriggio, buon lunedì 15 giugno 2026 da parte dei vostri amici del cuore. Enzo e Mario, inizia una nuova puntata, inizia una nuova settimana con noi.
0: Come ogni inizio di settimana che si rispetti, oggi ve lo dico subito perché qualcuno può andare un attimo in ansia, ci sarà un altro grandissimo scemenzo.
1: Per la gioia anche di chi abbiamo di fronte.
0: Sì, è felicissimo, Ciro Froio in regia è qui proprio per godersi lo scemenzo.
1: Sì, magari aveva altro da fare, poi ha detto no, c'è lo scemenzo, rimango qua.
0: Devo esserci. Allora, buon lunedì a tutti, salutiamo anche coloro che ci stanno guardando sul 76 del digitale terrestre, che vedono le mie occhiaie dovute a 6 ore di sonno in 3 giorni.
1: E quindi salutiamo tutti coloro che in questo periodo, perché ci sono tanti
0: che hanno dormito poco.
1: No, sono andati a dei concerti.
0: Ah, okay.
1: Ce ne sono tanti di concerti.
0: Salutiamo.
1: In giro.
0: Musica e si parte.

0: celeberrimi per partire con questa nuova puntata. Noi siamo i vostri Enzo e Mario, qui in diretta su Kiss Kiss Napoli. Oggi metà giugno, proprio spaccata, precisa.
1: Che giugno sono 30,
0: È vero, sì. Perché? 30 ne a novembre, con april, giugno e settembre. Quindi sì. Vabbè, poi mi ricordo di salutare la contrada dei miei nonni, perché oggi è San Vito.
1: Salutiamo anche i Viti.
0: Vita, battito. No, è una data che ho impressa nel cuore, perché ora sono parecchi anni che non mi ci trovo. Una delle date in cui, rispetto a tutto l'anno, mangio di più di solito. Perché se mangiava.
1: Ma quando mai? Ma tutti i giorni mangi, che è un piacere.
0: Mi sa che tu non sei mai venuto. Sei venuto spesso dai miei nonni pure, ma nella data di San Vito forse no.
1: Siamo sempre qui a fare cose.
0: No, ma anche in passato. Non credo. Però ti sei perso una delle mangiate più ingombranti.
1: Se mangia sempre, non è quello il problema.
0: Di cosa parliamo oggi?
1: Ti ricordi? Abbiamo scritto 2 minuti fa.
0: Mi ricordo vagamente i vari argomenti, ma non so come li abbiamo sistemati, quindi vai.
1: Amici, niente più selfie e niente più cerimonie pubbliche. Questo l'ho deciso, niente po' di meno che Sean Penn. Oh. Saluta Sean Penn.
0: Dove sta?
1: No. Non lo fa.
0: Non trovo la penna per scrivere.
1: No, veramente. C'è niente proprio da fare. Lo ha detto senza troppi giri di parole durante un'intervista alla CNN al Tribeca Festival. In effetti, quest'anno, insomma, l'attore ha disertato la cerimonia degli Oscar, dove ha vinto il suo terzo premio in carriera come miglior attore non protagonista. Così c'aveva un Oscar da ritirare, e rompeva poi le scatole, no? Ci può stare. Per il film Una battaglia dopo l'altra, che hai visto, no?
0: No, non l'ho visto. Tu l'hai visto?
1: No.
0: Allora, perché vuoi denigrare me se manco tu l'hai visto? Ma io non lo so.
1: Una decisione, ha detto Sean, ha detto ne è valsa la penna. Aveva già.
0: No, però qua scusa. Qua te la sei meritata. Impronta digitale per te.
1: Una decisione che aveva già concordato con i colleghi del film di Paul Thomas Anderson. Qui già sapevano tutti che non sarebbe andato agli occhi.

0: Sean, ricordando che quella sarebbe stata, sarebbe diventata poi la sua ultima apparizione di quel tipo. Ha detto che, ha spiegato che eventi del genere gli hanno sempre provocato un forte disagio sociale, soprattutto per la presenza di troppe persone. Non sta bene in queste cose dove, insomma, si prevede troppa gente.
1: Allora, io immagino il carico di stress che possono avere questi personaggi così grossi, famosi, perché devi stare appresso a tante cose. In più mettici i fan che vogliono fare foto, i selfie, eccetera. Però è anche il rovescio della medaglia. Tu fai,
0: e tu sei lì per loro.
1: Tu fai un lavoro per cui vieni anche idolatrato, guadagni tanto, e parte del lavoro è anche il fatto che tu abbia persone che vogliono farsi le foto con te.
0: A rendere la serata ancora più difficile sono state le continue richieste di selfie da parte dei fan. Lì ha detto: io già c'ho problemi, nel senso, non mi piace stare in mezzo a troppa gente.
1: Magari il suo carattere è anche così.
0: Poi mi sfrantumano i marones con questi selfie. Ha detto basta. Decisione definitiva di chiudere con premiazioni, eventi, insomma, big event. Sì. E soprattutto le foto insieme ai fan. E lì ci sono rimasti male.
1: Sì, perché poi sai che io faccio il ragionamento anche in maniera semplicistica, perché mi rendo conto che, cioè, immagino che le persone poi siano anche educate.
0: Non sempre trovi quelle educate.
1: Come farei io, nel senso, magari in maniera un po' in punta di piedi, chiedi posso fare la foto. Molte persone sono effettivamente un po' invadenti.
0: Molte.
1: Cioè, da considerare anche questo. Può darsi che avrà anche le sue ragioni, certo, dovute a questi motivi qua.
0: Poi chiaramente, avendo tra virgolette il fastidio di stare in mezzo a troppa gente, lì
1: già parti con...
0: viene esasperato, mettiamola così. Ma vogliamo appunto chi parlare di selfie.
1: Sì, scaviamo.
0: Sean non li fa più.
1: No, però scaviamo e scavate nella vostra galleria e ci dite un po' qual è il selfie che... col VIP che avete più prezioso.
0: Magari ne avete tanti, ci raccontate. E se però ritenete che ci sia un selfie proprio prezioso
1: per eccellenza,
0: ce lo dite, ci dite qual è e in che occasione è stato scattato.
1: Sì.
0: Tu ce l'hai? Magari uno...
1: non abbiamo fatto il selfie. Noi per fortuna qui comunque abbiamo spesso ospiti, quindi abbiamo questa fortuna. Però l'altro ieri siamo andati a trovare Eros Ramazzotti
0: al Maradona,
1: e tra uno sbagadundè e sbagadundò ci siamo fatti una grande foto.
0: Sì.
1: Non era un selfie, però cioè la foto
0: si è appeso a noi,
1: con lui appeso in braccio a noi, è tanta roba e quella va stampata.
0: Raccontateci, amici, qual è il selfie più VIP che custodite nella galleria del vostro smartphone, oppure magari, non lo so, avete anche fatto stampare, avete approfittato. Ditecelo al 342 00 00 100, insieme anche occasione è venuto suo selfie.
1: Cioè, il selfie ci dite, poi la risposta precisa con chi l'avete fatto e con chi è questo selfie, però l'aneddoto, il racconto attorno a questa foto lo vogliamo sapere. Aspettiamo i vostri messaggi.

0: arriva qui su Kiss Napoli, nell'estate di Kiss Napoli, con i vostri amici del cuore Enzo e Mario. Stiamo
1: parlando.
0: Ma
1: non è ancora estate, però, Cioè, lo sai che le temperature lo fanno presagire, anche se oggi fa più fresco, però dobbiamo aspettare questo weekend per l'estate. Manca sei giorni.
0: Hai detto manca?
1: No.
0: Manca davvero poco a Natale. No. 192 giorni e ci siamo.
1: Ma facci godere l'estate che sta per iniziare. Lasciaci stare.
0: Sta per nevicare, sapevatelo.
1: Un Natale innevato non mi dispiacerebbe, anche se crea molti disagi. Però quell'atmosfera natalizia.
0: Giusto un po'.
1: Ma perché mi fai pensare a queste cose? Estate, godiamoci questo bel caldo. Amici, vi stiamo chiedendo qual è il selfie più VIP che custodite nella galleria del vostro telefono. Ovviamente abbiamo detto selfie, poi è chiaro, se è una foto normale non fatta selfie va bene lo stesso.
0: Sì, una foto con lui, con voi e l'artista, insomma.
1: Esatto,
0: ecco.
1: Esatto. Allora vediamo un po' cosa ci hanno scritto. Ecco, guarda, ad esempio Luigi ci dice: foto, i selfie non erano ancora di moda,
0: certo.
1: Più preziosa che ho è con il grandissimo Ennio Morricone.
0: Però.
1: Avevo 20 anni o poco più e fui colpito dalla gentilezza, disponibilità ed educazione di quello che per me era il più grande compositore italiano degli ultimi 100 anni.
0: Grande foto questa qui,
1: Tieni la bella cara questa foto.
0: Ascoltiamo anche i vostri messaggini vocali WhatsApp.
2: Amici, ma la sorella alcolizzata di Sean Penn è champagne?
3: Carissimo Modalità Mario, ti stai scemedizzando anche tu.
0: Io?
3: Il virus di Enzo ti ha contagiato.
0: Ma non solo a lui, a quanto pare.
4: Amici,
0: ne voleva la penna. Scusa.
4: Io qualche annetto fa ho un selfie fatto con Stefano De Martino. Lo incontro a Pompei.
0: Ciao, amici. Prossimo conduttore di
5: Enzo
0: Sanremo.
5: Maranisa.
0: Ciao Maranisa.
5: Il selfie più per me importante è quello fatto insieme al figlio di Diego Armando Maradona.
0: Il nostro collega. Certo.
6: Allora, l'ultimo selfie che ho fatto, una persona più famosa, è stata Luque, il rapper. E diciamo il più famoso proprio in assoluto che ho fatto mai una foto.
0: Però metti la cintura.
6: Anni fa con Mike Tyson a un evento sportivo.
0: Minchia. Ciao.
7: Io 3 anni fa ero in una beca in Sardegna per lavoro.
0: Sì?
7: E salutando gli impianti di biogas.
0: Il biogas è entrato nell'audio.
1: Sì,
0: quindi rimandacelo, che non si sente.
1: Siamo curiosi, rimandalo.
8: Allora, una storia che è un poco un rimpianto.
0: Addirittura, perché?
8: Molti anni fa, quando ero giovane. Avete presente quelle macchinette usa e getta che all'epoca vendeva la Kodak? Che erano.
1: Che
0: salutiamo sempre.
8: Andai al concerto degli Iron Maiden.
1: Eh?
8: Feci le foto a fine concerto, cioè aspettando 2 ore dopo là fuori che uscissero. Con tutti gli Iron Maiden. Foto andate poi perse nel trasloco di casa.
1: Che peccato.
0: Sì, quando c'è sui suoi traslochi.
9: A me è giunta voce da Hollywood che il prossimo film di Sean Penn si chiamerà Mystic Selfie, questo film
0: Mystic River,
9: questa storia di...
1: perché
10: ragazzi, buon pomeriggio.
0: Ciao.
10: Allora, il selfie più bello e più prezioso che ho
0: Maranello
10: fatto, l'ho fatto con all'aeroporto delle Maldive con il capitano Marechiaro Amsic.
0: Sono il capitano dell'aereo, salutiamolo.
10: Allora, il selfie più bello e più prezioso,
0: sempre a Maranello.
10: Allora, il selfie più bello e più prezioso che ho fatto.
11: Il mio ultimo selfie l'ho fatto con Ciro d'Imperia.
3: Buon pomeriggio,
1: grande Ciruzzo.
3: Io ho fatto una foto, non un selfie, ma tanti anni
0: fa,
3: Moana Pozzi.
0: Che
3: bellissima donna che era, ragazzi.
0: Devo dire, complimenti.
1: Pozzi sta buono.
0: Sì. Amici, continuate a dirci qual è il selfie oppure la foto più VIP che custodite nella galleria del vostro smartphone oppure che avete fatto ai tempi in cui non c'era la galleria.
1: Con rullini buttati e non
0: che
1: solo.
0: Avete nei vostri ricordi. Insomma, la foto, il selfie più VIP che avete mai fatto. Raccontateci anche il contesto in cui è stata scattata. 342 00 00 100.

0: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €19.893. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2FAuto.com.
2: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
3: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo. Noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Keyway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora, a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada, Caserta Sud.
4: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
5: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli €99 fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
6: La risposta è sempre Daily.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Tante risposte scritte e tanti vocali, ci arrivano anche le foto dei nostri amici.
1: I selfie veri e propri.
0: Esatto, perché appunto vi stiamo chiedendo qual è il selfie o comunque la foto più VIP che custodite nella vostra galleria dello smartphone. E ad esempio ci scrive Mirko e ci manda la foto con Amsic e una con Lello Arena. Due bei selfie, tutte e due. Allora, quello con Lello Arena è anche più statico, quello con Amsic è un po' mosso, forse è stato un attimo più concitato.
1: Quando la chiappi che sta
0: al volissimo,
1: devi per forza fare quello che hai, puoi.
0: Sì, quello che hai, quello è tanto di guadagnato. Sì. Però comunque ha questi due bei ricordi. Vediamo anche di ascoltare qualche vocale con i vostri racconti.
2: Ragazzi, buonasera, Gennaro da Firenze.
1: Ciao.
2: Sto parlando di proprio all'inizio di quando c'erano le due veline di Striscia la Notizia.
1: Quali?
2: La Canalis e la Corvaglia.
0: Inizio anni 2000.
2: Sono andato in Sardegna a fare una vacanza a Palau. Le ho incontrate sulla passeggiata lì di Palau, le due veline, e mi sono fatto una fotografia con loro. Immagino di sicuro importante, perché mi pensavo che erano avuto 2 metri, invece
0: sono più bassi,
2: praticamente
1: normale.
3: Deborah da Casoria.
0: Ciao.
3: E il selfie più bello che ho fatto nella mia vita è stata con la digitale.
1: Sì.
3: È un festino primo maggio Little Vega. E io mi infilai, ero piccola, avevo i miei 23 anni, adesso ne ho 36.
0: Siamo coetanei.
3: Mi infilai sotto la console e comunque mi feci il selfie all'epoca, e poi mi buttarono anche fuori dalla console, però è sempre questo bel ricordo. Poi l'ho anche rivisto più grande a Vega, c'ho altre foto più grande, però quella che ero più piccolina rimane per me la mia preferita.
1: C'è un aneddoto dietro,
0: tanto di cacciata.
4: Uno con Nainggolan. Corso Sembiuno, ma che la cui tengo di più e sono più legata è quello con Johnny De Guzman, Jonathan De Guzman, scusa Johnny perché si muove. Quella sera l'ho incontrato, per intenderci fra noi che parliamo italiano, a Basciria dei Mille. Però Johnny, che faceva l'ambizione trequartista, quella sera era vestito da bomber, perché se
0: era in buona compagnia, presumo.
5: Prima si è fatto sabato col figlio di Diego Junior al concerto di Eros.
1: C'eravamo
5: anche poi quello più bello per me con Ronaldo, il fenomeno.
0: Pure.
5: E poi una foto, un selfie con Mike Tyson.
0: Ma tutti tu la chiappi.
1: Mike Tyson è ovunque praticamente.
0: Non è possibile.
1: Complimenti.
0: Quando
1: non
0: era qua da queste parti?
1: Non lo so. Mentre faceva una notte da leone.
0: Faceva con la tigre che gironzolava da qualche parte.
1: Lui era anche uno dei protagonisti.
0: Sì, ha fatto un bel cameo là, che poi più che cameo è stata proprio una partecipazione.
1: Era una bella partecipazione.
0: Bella attiva. Antonio il tassista ci dice: buonasera, tra i tanti personaggi che ho preso nel mio taxi, perché poi anche il mestiere a volte ti aiuta.
1: Tassista in questo caso, scusa.
0: Esatto. Il più famoso è stato con la fotomodella Kate Moss. Speriamo che la foto non sia venuta Moss, però. Speriamo che è venuta bene.
1: Senti, no, perché quando me lo racconti, senti, ho fatto la foto con Kate Moss.
0: Mannaggia. Amiche, continuate. Qual è il selfie più VIP che custodite nella galleria del vostro smartphone? 342 00 00 100.

0: tutti i VIP che sono stati nominati, in particolar modo Mike Tyson, che insomma di cui tutti avete una foto.
1: Sì,
0: Mike,
1: no.
0: Perché non vuoi farti una foto con i tuoi amici del cuore, Enzo e Mario?
2: Non disperare, mai dire Mike, potrà succedere.
0: Mike era una trasmissione.
2: Ah, sì. Ah già, è vero.
0: Della Jalap.
2: Vabbè, io l'avevo detta così, pensavo di aver fatto la cosa figa, invece come sempre no. Ti leggo qualche messaggio, ad esempio Emilio cita Fabio Balsamo dei The Jackal. E dice persona semplice e molto educata. Poi vediamo ancora, c'è un'altra.
0: Un altro selfie.
2: Ah, con Manganiello. Tony ci manda una foto. Non è un selfie, però è una foto.
0: Va bene.
2: Insieme al buon Manganiello che salutiamo, ovviamente.
0: Accettiamo chiaramente anche le foto non fatte chiaramente a selfie.
2: Sì.
0: Cioè, da
2: poi,
0: soli.
2: Un Nando in grandissimo spolvero ci manda una bella foto a Mykonos col mago Forrest. Non voglio indagare di cosa è successo a Mykonos questa foto. Ci avete certe facce che è meglio non indagare. Ma no, cos'è questa cosa? Però potrebbe essere oggetto di studio. No, va studiato, è uno di quelli che va studiato. Poi Giuseppe ci dice Mertens, in quel di Napoli, lo ha beccato. Questi calciatori importanti pure sono belli,
0: certo,
2: da acchiappare spesso e volentieri.
0: Certo, che diciamo che da quello che si evince dai vostri messaggi, i calciatori e chiaramente Mike Tyson sono quelli più gettonati.
2: Un altro bellissimo messaggio, foto di un selfie, e cogliamo l'occasione per mandare un... per fare un tributo, ecco,
0: sì,
2: un giusto tributo a Beppe Vessicchio.
0: Ah, la foto con Beppe Vessicchio.
2: Rosario ci ha mandato la foto col grandissimo Beppe Vessicchio, che ci ha lasciati, però in realtà è sempre nel cuore di tutti noi, un grandissimo.
0: Secondo me è un gran bel ricordo questo bella foto, bel selfie, sì.
2: Poi vediamo un po', c'è quest'altro, voglio vedere cosa c'è scritto. Con Ettore Scola, Peppe ci scrive, lavorava in un ristorante ed entrò per mangiare una pizza col suo entourage. La cosa buffa e triste allo stesso tempo fu che tutti i miei colleghi non capivano la mia emozione, per loro era solo un distinto signore anziano, che tristezza. Vabbè, ma poi...
0: Vabbè, non tutti, poi conoscono tutti.
2: Esatto.
0: Ci sta, dai, che magari qualcuno non conosce, anche... noi abbiamo fatto degli incontri con personaggi di spicco.
2: Sì, che magari per altri possono significare poco, però
0: esatto. Poi dipende anche dalla tua vita cosa ti porta a conoscere.
2: L'importante è il valore che dai tu a quel momento. Chiudiamo con Giovanni che dice col maestro Nino D'Angelo. Questa è una foto che io prima o poi pure voglio fare.
0: Perché ti somigliava
2: da piccolo.
0: Da piccolo, sì.
2: Io ero lui da piccolo, col caschetto uguale, quindi è una cosa che dovrò fare prima o poi. T'acchiappo, Nino. Nino, ti acchiappo.
0: E tra poco allora facciamo un bel rafficone finale dei vostri messaggi. Qual è il selfie o la foto più VIP che custodite nella galleria del vostro smartphone, oppure che addirittura avete fatto stampare talmente che la portate nel cuore? Raccontateci anche l'aneddoto che c'è attorno a questa foto. 342 00 00 100.
3: Yeah, I'm going to the party. Where am I going to make friends? I need a love.

0: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
1: Per il tuo veicolo scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
2: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di 499,99 euro. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a 399,50 euro. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: smartphone. Diteci un po' di chi si tratta. Qualcuno ci ha mandato anche la foto. È sbucato un altro manganiello nel frattempo e ce l'ha mandato Vincenzo. Enzo, sì, da Nocera. No, durante una kermesse. E nel dietro
1: non
0: le
1: sentivo
0: quinte.
1: La parola kermesse.
0: Kermesse è una parola bellissima.
1: Dai primi anni del 2000, bellissima. Probabilmente.
0: Vediamo se c'è anche qualche vocale che ci racconti, insomma, queste foto, questi selfie con i personaggi
2: amici,
0: conosciuti.
2: Buonasera. Allora, la foto che io ho custodita nel mio cuore è questa.
1: Sì.
2: Insieme al magico Diego, perché io da piccolo ero malato di leucemia e quindi oggi sono contento che lo vado a raccontare su questa foto con Maradona, perché mio nonno era amico di Ferlaino e ci incontrammo a casa di Maradona, lo racconto con orgoglio.
1: Direi.
2: Chi parli male di Maradona non l'ha mai conosciuto. E Maradona stava a cena con degli sponsor. Lui, quando seppe che noi eravamo andati a casa sua, lui lasciò a tutti e ci accolse a casa sua in una maniera assurda. Quindi questa la porto nel mio cuore.
1: Devo dire di sì.
0: Mamma mia.
3: Allora, io non ho tante foto con persone famose, anche perché sono il tipo che non è che mi interessa tanto. Sì,
1: non c'è quel tipo di.
3: Dici, l'autografo, la foto. No.
0: Ok.
3: L'unica foto che ho è con i Mattia Bazar. Vennero a
0: formazione.
3: Un matrimonio dove io partecipavo e quindi mi feci la foto. E poi ho la foto con il grande maestro Rino D'Angelo, perché lo incontrai, perché sono nativo del suo stesso paese.
0: Ok,
1: Mike Tyson.
4: Anni fa, tipo 2009-2010 più o meno,
1: sì.
4: Feci una foto con insieme ad un mio amico, col maestro Gigi Finizio.
0: Ah, bello!
4: Al centro commerciale Campania di Marcianico.
1: Che lo salutiamo,
0: grandissimo.
4: Dove abito?
1: Sì.
4: Fu una grande soddisfazione.
5: Ciao amici, sono Checco da Cercola.
1: Ciao Checco. Che cosa ci
5: dici? Il selfie più bello che hanno al telefono è con Raz. Raz de Can.
0: Raz de Can. Comunque ha il suo perché,
6: Ho soltanto.
7: Ciao ragazzi, io ce l'ho.
0: Sì, che
7: successo?
0: A Mertens.
1: Ce l'ho con Mertens, guarda che sei.
7: Streak la mattina, io partivo per Milano e lui non so per dove partiva. E niente, quando mi vide, forse sul letto fa fotografie con me. Vabbè, giro, facciamo questa fotografia.
1: Quindi è lui che la racconta.
8: Buonasera, sono Mimmo Datore, annunciato.
1: Ciao Mimmo.
8: Ho mandato la foto con Zucchero.
0: Sì. Bello.
8: All'aeroporto di Bergamo, mentre aspettavamo di imbarcarci per Napoli. Lui mi è venuto incontro con la moglie, o almeno la compagna,
1: sì.
8: E con il carrozzino della bambina, e ci siamo incrociati la prima volta e ho detto vabbè, ma questo sarà Zucchero. Mi sono girato, gli ho fatto un segno con il dito, perché sai, la gente poteva creare un po' di confusione.
1: Sì,
8: gli
1: sì.
8: Ho fatto il cenno, dite, vabbè, aspetta, facciamoci un selfie.
0: Ok, ti ha dato l'adesione.
8: Una persona gentilissima.
0: Ok. Ciao.
1: Sì, mentre aspettava il
9: ciao
1: caffè.
9: Amici. Con lo zucchero, lo dico. Allora, io ho tre selfie che conservo proprio con orgoglio.
0: Sì.
9: Il primo con Tony Humphries, fatto a Scalea in Calabria.
1: Scalea.
9: Il secondo con il grande mare chiaro Amsic.
0: Amsic, pure gettonato.
9: Se bottuno mentre facevi il consegno di gelato.
0: Sì.
9: E il terzo, c'ho un selfie mosso con Gue Pequeño.
0: Ciao. Come dice la canzone di Rovazzi, andiamo a comandare.
10: Con l'amministratore del condominio.
0: Ah.
10: Cosa vuoi?
0: Vabbè, lui nel condominio è famoso.
1: Sì.
0: Comunque uno VIP.
1: Mamma
0: mia, qua era il grammofono.
1: Amici, non
11: ciao,
1: si sente,
11: amici,
1: occhio.
11: Quarto.
1: Ciao.
11: Niente, infatti dei selfie anch'io, a me non piace, dà fastidio.
0: Sì.
11: Anche capisco che potrebbe infastidire, anche se sei un personaggio pubblico, nulla ti obbliga, però
1: dipende anche dal momento, secondo me.
11: Però io due ne ho l'orgoglio di averle, perché una è il mare chiaro Amsic.
0: Amsic tanti.
11: Fortuno proprio fuori casa sua,
0: okay.
11: Per questioni lavorative, lui arriva col suo macchinone che ci fa spaventare tutti, che è un motore da bomba. Lui si ferma, ci vede e noi lo guardiamo, non gli diciamo niente, è lui che ci chiama.
0: Ci
11: facciamo la foto con lui.
0: Mi piace questa
12: cosa. Buonasera, insieme a con la mamma di Gerardo.
1: Ciao.
12: Gerardo vi saluta.
0: Ciao. Grande.
12: Sta ascoltando, sta guardando la vostra diretta.
1: Ciao Gerardo.
12: E adesso vi faccio mandare un saluto da lui.
1: Bene, vai.
13: Sì. C'è Malo.
1: Ciao Gerardo.
13: Ciao Napoli, c'è Malo.
0: Ciao Gerardo, un abbraccio.
1: Ti salutiamo anche in vita.
13: La Mercato Seri.
0: Da Mercato San Severino, sì,
1: sì, ce lo ricordiamo.
0: E poi ci manda Serena, l'unico selfie che ho con i VIP si è fatta mo' la foto con noi nel monitor. Quindi ci dispiace per te, se è l'unica, manco dal vivo, cioè, capito? Noi, già noi dal vivo.
1: Quando vuoi.
0: Ma noi nel monitor.
1: Quando vuoi già... ancora. Scrocchiamo.
14: Sì. Jenny. Io ho un selfie con Franco Ricciardi, mitico Franco. Con Gianni Fiorellino,
0: sì, grande amico di Kiss Kiss
14: Napoli. E poi ho un ricordo che non è un selfie, perché purtroppo all'epoca non esistevano ancora i selfie.
1: Che tipo di ricordo?
14: Un abbraccio da Pino Daniele.
15: Ciao amici,
0: grande repertorio.
15: Io fui contattato da signora Ciacci a Roma. Andai a fare una strada d'animazione lì.
1: Sì.
15: E a un certo punto sento nonno, mi giro e chi era? Little Tony.
0: Poche
15: parole, mi aveva contattato la figlia e vedendo poi Little Tony ci facemmo una foto e senti tutta la sera a casa sua.
0: Dai, belli questi racconti, anche oltre la foto in sé, è proprio bello
1: tutto quello che c'è dietro,
0: l'aneddoto, il racconto, ma la cosa più bella arriva adesso.
1: E dopo i racconti belli arriva il trauma.
0: Tra poco, lo scemenzo.

0: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
1: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
2: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni, con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
0: Prevedo che a comprarli provvedo.
2: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: siamo sempre noi, Enzo e Mario, qui in diretta su Kiss Kiss Napoli, oggi lunedì 15 giugno. Ciò vuol dire che c'è quell'appuntamento che tutti state aspettando.
1: A tutti chi? Ma quanti pensa?
0: Tutti quanti, questo è il mio momento. Sapete come funziona? Cari amici, sapete come funziona? Io dirò, lancerò il jingle, che tutti canteremo a squarciagola, che tutti ormai lo sanno.
1: Non sa nessuno.
0: Poi io farò la mia eccezionale battuta.
1: Eccezionale.
0: E
1: proprio.
0: Poi al 342-00-00100.
2: Marò e l'onorì, fuito, scemenza.
0: No, no. Siete là, servizi, siete parte integrante.
1: Restate con
0: del
1: me.
0: Format. Quindi dopo, attraverso la nostra, il nostro numero WhatsApp, dei vocali, vogliamo i vostri vocali con le reaction live alla battuta.
1: E allora manda sta sigla, dai.
0: Mi raccomando, fuori la voce, vai col jingle.
3: Sta succedendo quel che penso.
0: Oddio!
3: È un momento rush menso.
0: Sì!
1: Ah sì, cosa? Ma perché si esalta
0: sì,
1: questo?
0: Sì, sì, amiche. Vi devo dire una cosa, caro Ciro Froio, caro Mario, cari amici voi tutti, ho un amico pittore.
1: Salutiamo.
0: No, lo salutiamo. Un amico pittore che ha una peculiarità, però. Quando esce di casa indossa sempre gli stessi abiti, non si cambia mai.
1: Vuoi che ti dica perché?
0: No, e che si cambia a fa? Gli stanno a pennello.
1: Veramente. Cioè, ma posso andare via?
4: Meglio un rebbe, te cazzo senti.
0: Aspetta, c'è la spiegazione.
4: Ancora no, la fascia, no. Menzo, però c'è bene.
0: Ha

0: radio della TV, in modo che riusciamo a parlare tranquillamente. Andiamo, Agostino, ciao.
1: Pronto, buonasera, sono Agostino Di Lauro, chiamo da Somma Vesuviana, mi ascolti?
0: Sì, adesso bene.
1: Allora, io vorrei mandare un messaggio alla società Calcianò, di far restare a Vergara, deve rimanere. Non vorrei che faremo la stessa fine di Cavaschello, perché poi Cavaschello è diventato un fuoriclasse assoluto. Questa ragazza pensa, visto che viene dal nostro vivaio, ha bisogno di essere aiutato ancora a giocare nel Napoli, perché lui, con gli infortuni, lui ha dimostrato di fare 3 gol in seguito e di rendersi sempre partecipe. La sfortuna di questo ragazzo è stata che si è infortunato, se lo teneva a testa fino alla fine,
0: sicuro,
1: per quanto riguarda il fatto di Vergara. Poi questo Lukaku per me può partire, perché ormai via. Tutti questi che ritornano, che hanno girato le spalle a Conte, che non hanno seguito gli allenamenti, non hanno voluto seguire, devono andare via, e l'hanno dimostrato anche tanto in altre società. Quindi abbiamo bisogno di ragazzi giovani che girano intorno a questi, le vecchie bandiere che stanno dentro a Napoli.
0: Va bene, Agostino, tu dici titolo. Che nemmeno Luca Lang non ti convincono, ho capito perfetto.
1: No, non mi convincono, perché quando è stressato a questo, ma quando sono andati da altre società, cose
0: non hanno fatto granché, hai ragione.
1: Hanno fatto solo tutte figure. Io devo iniziare un campionale già con dei calciatori che c'hanno in mano.
0: Io e Lina Di Massia, devo dire la verità, sono d'accordo, anche se nel calcio a volte le cose cambiano. Io sinceramente su Luca ti dico allora, non punterei, su Lang pure ho qualche serio dubbio.
1: Se ti interrompo, se tu hai la fortuna di essere allenato come un Conte, che è un vincente, guardi allo ammirato in questi anni quello che ha fatto a Napoli, come quando è stato Spalletti e Costa, però se tu hai la fortuna di essere allenato da Conte, e Conte a gennaio vi fa andare in prestito, significa che già l'avevate girato le spalle. Però a finale cosa avete fatto? Se andate avanti in società avete fatto le...
0: No, è chiaro, l'hai già detto, Agostino. Ah, grazie a stare.
1: Vergara, che è un ragazzo che ci avvedirà e ci ha...
0: L'hai detto.
1: Fuori classe.
0: Grazie assai, Agostino, grazie. No, ma adesso ho capito che stavi per dire le stesse cose che già hai detto. Lasciamo spazio a tutti, chiarissimo il tuo parere su chi deve restare. Io sono d'accordo su Vergara, ho dei dubbi come te sugli altri nomi, ho molte perplessità su alcuni giocatori che rientrano. Vediamo Rafa Marin, che ha fatto un buon campionato, Marianucci, che è molto giovane, Lango qualche dubbio, Luca non ne ho tanti, cioè non ci punterei, gli altri mi sembrano di un livello inferiore, quindi io non credo che si possa attingere tanto da tutti i rientri, onestamente. Poi se qualcuno, uno, due, si, diciamo così, tra virgolette, salvano e rientrano in rosa questa volta, bene, ma non credo che si possa attingere tantissimo dai 13 giocatori che rientrano. Allora, abbiamo Amicia in linea. Sì, abbiamo adesso. Allora, leggiamo un messaggio, prendiamo a telefono. Ho fatto un raduno con i miei amici con cui condivido la passione per il calcio, amici di stadio e di vita. Parlando di giornalismo, il tuo nome viene sempre menzionato come persona di grande competenza e grodi di, insomma, di credibilità. Grazie a Marco dalla tribuna Posillipo. Grazie a te e ai tuoi amici che hanno espresso questo giudizio. Nicola.
2: Ciao Paolo, buonasera. Nicola da Giuliano. Complimenti per la trasmissione, sei sempre il numero uno dei giornalisti napoletani e non solo, te lo dico sempre.
0: Grazie.
2: Allora Paolo, la domanda è questa: secondo me per l'attacco Napoli deve fare qualcosina, perché se va via come probabile Lukaku, Luca non ci punterei, secondo me deve un attaccante che sia, non dico all'altezza di Hollywood, però ci deve andare vicino, diciamo,
0: sì,
2: come qualità.
0: Sono d'accordo, d'accordissimo.
2: Uno, poi un'altra cosa, se, prima da risolvere la questione portieri, perché sembra, ho sentito oggi che mi ha detto deve essere titolare, e anche mi dico che ciao inizio deve essere titolare, quindi se fatto chiarezza, secondo me che mi ha detto i tempi, il primo portiere deve essere uno, il secondo man mano succedeva qualche partita più di coppe, come vabbè, giocavi

0: Secondo, questi razzimenti si fa un casino anche in porta.
1: Ma dovesse venire veramente un portiere come Vicario, anche Kovar, che comunque...
0: Vicario mi piacerebbe molto.
1: Anche Kovar è comunque un buon portiere. Io poi dopo vorrei capire chi resta fra Meret e Milinkovic. Mica è così sicuro che è lui il titolare, se questi, se, soprattutto se è Vicario, per me anzi, più sicuro sì, l'altra cosa.
0: Adesso
1: sicuro...
0: come fai a dire uno di loro, tu sei titolare e tu sei
1: secondo? No, io sto facendo questo ragionamento per arrivare a dire che io non escludo manco la possibilità che cambino tutte e due.
0: Ecco, secondo me. Anche se poi alla fine deve uno forte deve venire, e poi un secondo magari deve fare da chioccia a questo forte.
1: O uno giovane promettente, non lo so. Poi, l'importante è che ci siano due portieri forti, servono, perché non si può avere un solo portiere affidabile. Però io sono per la gerarchia, il titolare...
0: Sì, per forza, altrimenti comunque si fa solo casino, secondo me. Anche se le partite sono tante della Coppa e campionato, si potrebbe fare anche come vecchi tempi, uno in Coppa, uno in campionato, volendo.
1: Sì.
0: È ultimissima, Paolo. Sì. Neres, come lo vedi, partendo oppure Napoli?
1: No, io spero che resti e poi speriamo che finalmente sto ragazzo si faccia un anno bello, liscio, senza infortuni.
0: Però purtroppo troppo infortuni,
1: quello finora sì, ha un po' caratterizzato in maniera negativa, ha limitato la sua carriera.
0: Per me
1: probabilmente Neres, se non avesse avuto tutti gli infortuni che ha avuto, oggi stava in America a fare i mondiali col Brasile, perché per me è un giocatore
0: ultimissima, ieri sera ho visto l'Olanda, Lange nemmeno un secondo in campo.
1: Lange non è entrato. Anche se Gakpo, che giocava a sinistra, il ruolo di Lang,
0: stava giocando male.
1: E Sarmesville, che giocava a destra, il ragazzo del West Ham che poi ha segnato, sono stati sostituiti a un certo punto da Koeman, che per me ha fatto...
0: Io vedevo pure 10 minuti li facevo, dico la
1: e
0: verità.
1: Invece non è entrato lui, è entrato una seconda punta, si è messo diversamente, si è messo a 5, per me ha fatto una mossa che a me non piace. Quella lì sto vincendo da 4, mi metto a 5, molto spesso mi diano gol gli allenatori quando fanno così.
0: Sì, anche perché l'Olanda è in squadra da giocare a 5 difesa. Sì. Grazie, ti abbraccio, Paolo.
1: Ciao, grazie. Ma veramente fuori, bravo, hai detto bene, cioè è una mossa che a me non piace, però non me l'aspetto dall'Olanda per cultura calcistica. E non paga, guarda, ho perso il conto di quante volte ho visto questa mossa fatta da allenatori che difendono a 4, anche noi ci siamo andati dentro a questo errore qualche volta, e da 4 siamo passati a 5 l'anno che Conte difendevamo a 4, per esempio. Si prende quasi sempre gol, metti un difensore in più, perché stai dicendo che è più probabile prendere gol? Perché mettere quel difensore in più significa sicuro arretrare il baricentro, gli avversari che stanno perdendo si buttano a chiudere l'azione con 5-6 uomini, quindi il fatto che tu ne hai uno in più non significa che hai la superiorità numerica, perché gli avversari ne portano uno o due in più sicuro nei minuti finali, quindi te li porti in aria e aumentano, tenendoli vicino all'aria, le possibilità che ti facciano gol. Per me è una mossa che veramente è contraria a tutte le cognizioni di calcio moderno. Se sei organizzato e lavori per difendere a 4, difendi a 4 fino alla fine, anche se stai vincendo di un gol. Invece sta abitudine che non paga, ci vorrebbero delle statistiche precise per fare capire agli allenatori che fanno sta cosa che non paga più da tempo. Enrico.
2: Ciao Paolo, buona giornata. Senti, ti volevo chiedere, volevo fare un'osservazione più che altro. Io, se proprio devo tenermi qualcuno un po' più, diciamo, in là con l'età, io di De Bruyne non ne farei mai a meno, diciamo, perché secondo me un fuoriclasse può sempre...
1: Poi ci vogliamo pure togliere lo sfizio noi di capire veramente De Bruyne, perché non l'abbiamo capito quest'anno purtroppo a causa dell'infortunio.
2: Messo nelle condizioni giuste probabilmente De Bruyne in Italia può fare sempre la differenza, e poi è un calciatore che secondo me non tocca 80 minuti, poi magari ne tocca una sola, ma però ti mette davanti la porta.
1: Io sono uno dei più grandi estimatori di De Bruyne, non da quando è arrivato a Napoli, da 10 anni a questa parte, però non credo che sia più in grado altrimenti il Manchester City non lo faceva partire, non credo che sia più in grado di fare il titolare tutte le settimane, tutte le partite, no, quindi è un giocatore che va gestito, qualche volta può pure non partire titolare, però quando subentra lui bello fresco nella mezz'ora finale, due o tre volte il compagno in porta te lo mette, c'è qualche cosa
2: qualcosa può sempre succedere con lui, non da titolare però
1: anche qualche volta da titolare, qualche volta no, insomma gestirlo bene. Poi io, per me, siamo pronti anche perché abbiamo un giocatore che non è che è simile, che però si può alternare con lui, che è proprio Vergara. Io credo che siamo a posto così.
2: Va bene,
1: ciao, grazie
2: mille.
1: Ciao. Per quel ruolo, quale ruolo mi chiederete? Quel ruolo, se giochiamo 3-4-2-1, diciamo il trequartista di destra, se giochiamo 4-3-3 la mezzala, una delle due mezze ali, ovviamente non sono né De Bruyne né Vergara giocatori proponibili sull'esterno, e poi se invece, come io spero alla fine possa accadere, ma ho seri dubbi che possa accadere, col 4-2-3-1 proprio il ruolo preciso per loro, dietro Højlund, dietro la prima punta. Rosario.
3: Ciao Paolo, buonasera, è sempre un piacere ascoltarti. Io volevo tornare un attimo solo sulla questione Vergara. Sì. Come dici sempre tu, a 24 anni non si è più giovani, ma si è giocatori, almeno dico giocatore fatto. Ma non rischiamo poi, noi abbiamo visto Vergara l'anno scorso, perché c'è stato un lockdown di infortuni, se no non lo vedevamo mai a Vergara. Lo rischiamo la stessa cosa quest'anno? Il posto di chi prenderebbe come titolare?
1: No, io credo che si possano, ho detto un attimo fa, non mi voglio ripetere, credo che si possano alternare lui e De Bruyne. Sì, io la vedo così. Poi non lo so che cosa ha in mente Allegri come sistema di gioco.
3: Io per esempio, sì, Allegri mi piace perché giustamente lui tra virgolette i giovani li lancia, li fa giocare. Però se lui si mette ambivio tra l'esperienza di De Bruyne e la giovinezza di Vergara, secondo me lui sceglie cento sempre De Bruyne.
1: Ma sempre, no, guarda, io non lo so, può darsi che tu hai ragione, però io spero che la parola sempre non venga più utilizzata nel vocabolario degli allenatori del Napoli quando devono scegliere,
3: sì, certo,
1: quando devono scegliere la formazione, perché
3: i
1: non è
3: titolari,
1: perché non è che lo sto dicendo io, ma la
3: deve essere quella che si conoscono tutti in mezzo al campo.
1: No, ma non la sto dicendo, sta cosa fin quando la dico io non conta niente, ma sta richiesta è stata fatta in maniera esplicita da colui che li paga, cioè Aurelio De Laurentiis ha detto: io do ai miei allenatori 25 giocatori per vederli tutti. Quindi
3: giocare tutti e 25.
1: Più chiaro di così, non so come la. Ora questo messaggio al passato rivolto a Conte può sembrare una punzecchiatura al fatto che Conte all'inizio dell'anno scorso non abbia effettuato queste rotazioni. E va bene, ma è fine a se stessa, perché tanto non è che possiamo tornare indietro con la macchina del tempo.
3: Assolutamente.
1: Invece mi sembrava più una informazione, chiamiamola così, all'allenatore futuro.
3: Cerca di non fare gli stessi errori che ha fatto chi ti ha preceduto. Va bene, ti ringrazio.
1: Ciao Rosario.
3: Buona serata.
1: Allora, andiamo con un messaggio e poi ci fermiamo. Cosa ne pensi dell'hydration break? Cioè il cooling break sarebbe fatto per gli sponsor del countdown prima del fischio d'inizio. Secondo me interessante, vabbè, il countdown prima dell'inizio è una cosa americana, insomma, non credo che lo vedremo nel campionato italiano, insomma, non significa niente, mo contare i secondi prima di battere il calcio d'inizio. Nunzio da Viadana, il cooling break così lungo è per motivi pubblicitari, non è per il calore, perché alcune partite sono state giocate con delle temperature assolutamente sopportabili, quindi è sicuramente determinato dalla necessità di business, tutto business è questo mondiale, 48 squadre, questa formula assurda che passano 32 dopo 72 partite, passano 32 su 48, cioè veramente molte partite inutili. Non vi dico quello che succederà ora con la terza giornata, vedrete delle situazioni di partite veramente dove faranno giocare gli altri, le migliori squadre credo già qualificate, quindi sarà veramente un appesantire solamente di partite il calendario e dilatare i tempi della manifestazione a scapito della qualità e speriamo non a scapito del rendimento dei migliori giocatori, che sono poi quelli lì che devono essere invece preservati. Invece di giocare 80 partite ma si infortunano e poi non ne giocano in un anno, dico, i calciatori top è meglio che ne giocano 50 ma giocano sempre ai loro massimi livelli. Mi sembra facile dire che è meglio questo, però non ci arrivano, cioè, oppure ci arrivano ma se ne fregano, perché forse più che amare il calcio amano i soldi i massimi dirigenti del calcio mondiale, europeo e nazionale anche, non facciamo nessuna distinzione. Pubblicità.
4: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
5: Sì, lo voglio!
4: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
3: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo, noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Burberry, Don Dapp, Disquared, Blauer, Armani, Kiway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora, a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada, Caserta Sud.
4: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
6: 24esimo cooling break in corso, molto lungo come dicevamo prima, e 0-0 tra Spagna e Capoverde, ma la notizia non è tanto lo 0-0, ma in 24 minuti la Spagna non è riuscita a fare un tiro in porta. Chiusi il Capoverde, bene lì dietro, organizzati. La Spagna senza la mini Amal, senza un grande centravanti, perché Ferran Torres è comunque un attaccante ma non proprio una primissima punta. Oyarzabal anche, Gavi è uno dei tre attaccanti e lui è un centrocampista, cioè hanno tanta qualità in mezzo al campo, però il solito problema, diciamo, della Spagna con i migliori centrocampisti al mondo, i migliori trequartisti al mondo, senza la grande prima punta. Questo è un po' il limite storico della Spagna, che però diciamo, per anni ha dominato col pallone sempre tra i piedi e poi il gol lo trovava. Adesso può essere un problema, soprattutto nel confronto con un'altra grande favorita, la Francia, che ha forse meno qualità tecnica a centrocampo, però ha un attacco clamorosamente più forte, una serie di soluzioni. Insomma, degli attaccanti che saranno in panchina con la Francia sarebbero sicuramente titolari con la Spagna. Possiamo ricominciare anche con le telefonate allo 081 546 6873. Intanto leggo il messaggio, un amico dice: chi vuole vincere deve sfondare dal centro. Questo è il pensiero di Antonio dall'Arenella. Pure con Spalletti succedeva che ogni volta che ci mettevamo a tre prendevamo gol. Marco è bravo, infatti è così, hai ragione. E io l'ho sempre detta sta cosa, quindi è un tipo di situazione che ho seguito, quindi c'ho non appuntata con precisione una statistica, ma quasi sui fatti la dico, non è una mia idea, una mia sensazione. Probabile che De Bruyne in Premier dovrebbe essere gestito, dato i ritmi, ma in Serie A può giocare sempre titolare, secondo Vittorio. Andiamo al telefono con Salvatore.
7: Sì, ciao Paolo, buonasera. Allora Paolo, il fatto che Napoli stia cercando Gila sul mercato e altri nomi come esterni, Calaili, Dodò e Nortocaffi, sì, cioè è un indizio che giocheremo con la difesa a tre, perché cioè, io non leggo nomi di Terzini.
6: Effettivamente cioè, come vice di Lorenzo questi qui io non li vedo, hai ragione tu. Io non li vedo come vice di Lorenzo, li vedo più come vice Politano per come abbiamo giocato quest'anno. quindi li vedo più come esterni. Tutto
7: per me sono tutti e tre quinti. Calaili, sì. Todo
6: ha giocato anche a quattro. Calaili ho visto, non ho visto le partite ovviamente dell'Unione Sanguiloise, però ho visto le posizioni medie. Anche Norton Caffè ha giocato sempre nel Genoa, che giocava con tre difensori centrali, però pure lo può fare il quarto. Dipende da come la vedono gli allenatori, poi questo è il punto. Cioè, per me gli esterni che spingono molto, i cosiddetti quinti esterni tutta fascia, possono giocare anche da esterni bassi. E la mentalità italiana, la mentalità di Allegri forse è un po' diversa.
7: No, però anche il fatto che stanno cercando un difensore centrale, arriva Marianucci e Famarin, ti fa capire che ne servono sei di centrali, no?
6: Sì, se vogliono giocare... vendono nessuno, se confermano sti due, se tengono anche Beugem, effettivamente arriviamo a sei, sì.
7: Paolo, poi due domande e chiudo. Allora, volevo sapere cosa ne pensi se dovessimo prendere in prestito Leao per un anno, e cosa ne pensi di Amorim che ha preso il Milan? Grazie, ti ascolto in TV.
6: Allora, Leao, l'ingaggio è molto alto, quindi non credo proprio che sia nel mirino del Napoli. E per quanto riguarda, poi insomma non lo so, il Milan proverà, lui se va via dal Milan credo voglia fare l'esperienza in Inghilterra, l'ha detto lui, non è che lo credo io, l'ha detto lui, quindi alla fine è probabile che vada così. Per quanto riguarda Amorim, io direi di non fare troppo gli ironici, come ho sentito un po' in giro, perché viene da un'esperienza non positiva al Manchester United. Vorrei ricordare che l'esperienza non positiva al Manchester United è comune ad altri 7, 8, 9 grandissimi allenatori. Cioè, dopo Ferguson è stato un disastro per tutti, o un disastro o maluccio. Lui non è manco un disastro, lui è maluccio. Poi è arrivato Carrick, ha aggiustato le cose, ma i giocatori sono forti, ha fatto degli errori a Amorim sicuramente. La cosa che ha fatto di andare questa difesa a tre in un calcio, in una storia come quella del Manchester United dove c'era un'altra cultura tattica, pure non è che l'ho condivisa. Detto tutte queste cose, lo Sporting Lisbona lo faceva giocare una meraviglia, quindi è un allenatore che ha idee, e quindi non farei troppo parte di quelli che sanno tutto e che danno dei giudizi tranchant solamente su un'esperienza negativa, perché se dovessimo poi ricorrere, ecco la contraddizione, prendono in giro per i risultati, alcuni prendono in giro Amorim per il risultato del Manchester United, e allora pure dovremmo dire le stesse cose pure di Allegri, poi, perché Allegri è l'ultimo anno, è andato male, invece non si fa con Allegri, non si fa nemmeno con Amorim, non si fa e non si fa, basta, non è che si deve fare chi c'è simpatico, chi non c'è simpatico, che lo prendiamo in giro per un anno dove è andato male. Gli allenatori si giudicano su un percorso più lungo, e sul percorso lungo questo è un allenatore che ha fatto cose molto buone, quindi il Milan secondo me potrebbe essere e sarà sicuramente una squadra competitiva. Ecco, in questa storia il Milan non c'ha il direttore, non c'ha quello, poi lo prenderanno, i giocatori ce li hanno, la squadra è forte, la società ora meno su una situazione debitoria meno pesante, quindi può fare anche un buon mercato. Il Milan c'è, ragazzi, c'è il Milan come c'è la Juve, hanno avuto una stagione storta, l'anno prossimo ci sono avversarie nostre, non facciamo i buffoncelli perché quest'anno a loro è andata male, a noi no, non si parla così di calcio, poi dopo si fanno le brutte figure se si parla così, sono nostre avversarie. Daniele.
8: Ciao Paolo, ciao. Buonasera. Volevo fare una domanda più generica, ma giusto per essere erudito un po' da te sulla questione difesa 3, difesa 4. Mi sono sempre chiesto, sembra quasi che la difesa 3 sia una scelta difensivista, però poi vedo squadre che pur giocando a 3 invece fanno molte azioni d'attacco, quindi è una questione di mentalità.
6: No, interpretazione del sistema.
8: Esatto.
6: No, c'è sempre un'interpretazione del sistema di gioco. Ti dico una cosa semplice, se uno dei braccetti della difesa a tre viene sempre ad appoggiare l'azione e va addirittura a chiudere l'azione nella metà campo avversaria, se i due quinti stanno sempre allineati con i due che giocano dietro la prima punta, e tu puoi essere benissimo una squadra che gioca a tre, è molto offensiva. L'Inter a 3-5-2 va a chiudere sempre l'azione con minimo 5 giocatori, se non 6, se entrano le due mezze ali, hanno le due punte e accompagnano contemporaneamente molto in alto i due quinti, sono sei giocatori che vanno a chiudere l'azione. Oggi il calcio bisogna vedere come sviluppi. Molte squadre sviluppano 2-2-6, 2-2-5-1, quindi con sei giocatori offensivi. Oramai, cioè, quando sviluppi a 4 sei un difensivista, quando sviluppi a 3 sei un super difensivista, quando sviluppi con 5 attaccanti sei nella media. Oggi molte grandi squadre chiudono sempre l'azione con 6 uomini nell'ultimo terzo di campo avversario, insomma, e qualcuno addirittura 7. Il Manchester City quest'anno chiudeva con 7, portava i due terzini, portava uno dei due centrocampisti, rimanevano solamente 2-1, i due difensori centrali e Rodri rimanevano 3, era 2-1 e poi era 5-2, erano 7 giocatori al limite dell'area rigore avversario. Quindi bisogna vedere i numeri così, non gioco a 3, gioco a 4.
8: Sì, quindi è solo una questione, perché a volte capivo che magari in fase difensiva il 3 diventa 5, perché
6: sì, ma il 3 diventa 5, ma il 3 diventa 5 è un falso problema.
8: Giustamente, in attacco
6: è un falso problema. Sai perché il 3 diventa 5 è un falso problema? Perché se i 5 sono bloccati è un problema, cioè sei una squadra che porta pochi uomini alla fase offensiva, ma anche a 4, se tu fai arretrare i due esterni d'attacco, a volte stai a 6 difensivamente, vedi la linea di 6, quindi è peggio ancora, ti schiacci troppo. Quindi dipende da come lo interpreti. Ogni sistema di gioco dipende dall'interpretazione, dalle caratteristiche dei giocatori, dalla volontà di dove vai a pressare, di dove recuperi palla, di quanti uomini accompagnano l'azione, insomma sono molte cose.
8: Sì, molto chiaro, quindi per questo apprezzavo molto, cioè, la tua analisi anche rispetto al tipo di giocatore, e quindi finché non sappiamo il modulo ancora non possiamo...
6: Poi c'è un dato, detto questo, che va benissimo come discorso generico, se vogliamo andare nel particolare ci sono studi di allenatori importanti, di allenatori vincenti, che oggi portano il calcio moderno ad avere tutte le squadre agli ottavi di finale di Champions che giocano con la difesa a 4. Quindi forse per uno sviluppo più offensivo è più semplice partire a 4, ma si può fare anche a 3.
8: Ok, grazie mille. Io avevo l'esempio di Sarri col 4 che arrivavano altissimi e rimanevo compatto tutta la squadra e lo vedevo come un blocco, in blocco si muoveva.
6: In maniera diversa, per esempio, lo faceva Gasperini, erano agli antipodi. A un certo momento della storia del calcio italiano erano agli antipodi, poi si sono avvicinati, uno ha preso cose di quello, uno ha preso cose di quell'altro, però erano agli antipodi. Sarri ci arrivava col palleggio, portava molti uomini attraverso il fraseggio reiterato, no? Invece attraverso l'aggressione molto alta, l'accompagnamento anche del braccetto, prima dicevo del braccetto, non so se vi ricordate la difesa a tre con Toloi che quasi sempre stava nella tre quarti avversaria con Gasperini all'Atalanta, quindi portava più i quinti che erano offensivi, portava moltissimi uomini a chiudere l'azione. Poi è passato al 3-4-2-1 Gasperini, che oggi fanno molti, abbiamo fatto noi l'anno scorso con Conte, e Gasperini è uno che fa creare molte palle gol alle sue squadre, che porta molti uomini partendo dalla difesa a 3 a chiudere l'azione.
8: Grazie mille, sempre gentilissimo.
6: Grazie a te.
8: Buon proseguimento.
6: Adesso sta attaccando di più la Spagna e c'è una bellissima parata del portiere di Capoverde, Vosigna, anche se c'era inizialmente in questa azione una posizione di fuorigioco. Comunque segnalo questo per dire che forse questo era Cucurella, il giocatore che ora è stato acquistato dal Real Madrid, ex Chelsea, che aveva ricevuto il pallone in posizione di fuorigioco, poi Pedri era arrivato al tiro ma era tutto fermo per la posizione irregolare del laterale sinistro. Con Capoverde che se la sta giocando bene, forse non si conosceva molto questa squadra e si era fatta un po' di confusione rispetto a Curaçao. Sembrava che oggi molti pensavano che Spagna-Capoverde potesse essere una sorta di replica di Germania-Curaçao. Da quello che sto vedendo nel primo tempo, mentre parlo con voi, mentre faccio la trasmissione così, quindi non con un'attenzione totale, da quello che sto vedendo posso dire che insomma Capoverde mi sembra una squadra molto più attenta rispetto a Curaçao, che era bella da vedere, palleggiavano bene, però dietro veramente lacunosi, mentre questi sono abbastanza organizzati, ora vanno anche al tiro, se la stanno giocando bene con la Spagna. Andrea mi scrive: Credi che Idrobruni, partendo da Mezzale e non da tre quarti, possa essere coinvolto maggiormente in costruzione per garantire un'uscita più pulita dalla prima versione e allo stesso tempo che possa arrivare comunque nell'ultimo terzo per sfruttare le sue grandi qualità in zona di rifinitura? In questo modo potremo sfruttarle sia in fase di costruzione che di sviluppo e rifinitura, dice Andrea. Sicuramente sì, ma lo può fare, nessuno glielo vieta, anche se parte in un 4-2-3-1 o in un 3-4-2-1, parte più vicino alla prima punta, anche lo può fare, viene a prendersi il pallone, libera quella zona, anche perché noi poi abbiamo nei centrocampisti centrali un giocatore come McTominay che deve andarla a riempire lui quella zona, quindi il De Bruyne che parte lì e poi svuota per venire a giocare il pallone più dietro quella zona per l'inserimento di De Bruyne, a me sembra un automatismo che se riproposto ci può portare a cose molto molto, cioè io la penso esattamente in maniera diversa rispetto a come la pensano tutti. De Bruyne e McTominay insieme non possono giocare insieme, no? L'avete sentita sta cosa? Ecco, per me è una fesseria enorme, per me invece si combinano alle perfezioni le caratteristiche dei due, perché De Bruyne è poi quello che non ti attacca l'area di rigore, lavora benissimo fra centrocampo e tre quarti, e McTominay invece è quello che salta la zona di tre quarti per passare dalla zona di centrocampo direttamente all'area di rigore per andare a chiudere l'azione, e quindi per me sono perfetti insieme. Basta farli giocare più volte, avere la possibilità di farli giocare più volte, escludendo però quella cosa che invece a me non piaceva, quella soluzione che a me non piaceva, che aveva adottato Conte, di metterli insieme. Traversa della Spagna adesso, è grande parata dopo il colpo di testa ancora di questo portiere, interessante davvero, la Spagna sta crescendo. Diceva, a me non piaceva quella soluzione del 3-4-2-1, perché io nei due voglio vedere un giocatore esterno come Alisson, come Neres, anzi io vorrei vedere tutti e due addirittura, per come vedo io quel ruolo, quei ruoli. Però uno più centrocampista e uno più attaccante esterno può andare bene. Tutti e due centrocampisti con caratteristiche diverse, offensive, cioè De Bruyne e McTominay, ci toglieva totalmente la possibilità di andare in ampiezza. E non è una soluzione che non è che non entusiasmava me, che non serve a niente se entusiasma, non entusiasma me, non ci aveva fatto produrre molto in termini di palle gol, proprio ricordiamo le partite dove c'è stata questa scelta che non ha portato a grandi risultati offensivamente parlando. Stasera gioca il Belgio contro l'Egitto, il debutto mondiale di Garcia, dice Giuseppe. Allora sì, il Belgio stasera che fai, te lo vedi? Sì, me lo vedo un po' dopo, perché devo lavorare prima in TV, e poi dopo sicuramente la guardo la partita, che è una partita tra l'altro molto interessante, perché l'Egitto ha buonissimi calciatori, Salah, Marmoush, insomma è una squadra forte. Paolo, che ne pensi del centrocampista del Marocco al posto di Lobotka, che Giovanni Datore del Greco? Già l'ho detto, ne penso tutto il bene che si può pensare, ma non credo che sia nemmeno accostabile il suo nome al Napoli, perché stiamo parlando di un giocatore destinato a essere un top player, giovanissimo, già con quella qualità e quella personalità, credo che l'abbiano visto tutti, anzi l'hanno visto tutti, lo sapevano già tutti, non resterà molto a Lille, ma non credo che farà una tappa intermedia per arrivare nei top club assoluti al mondo, credo che ci passerà direttamente da Lille, quindi non è possibile che passi per Napoli. Se abbiamo un'amica a telefono lo accogliamo e poi andiamo dopo in pubblicità. Anche Sarri veniva rimproverato che non faceva giocare i panchinari. Eh sì, è vero questo, però era un calcio diverso, meno dispendioso, tant'è vero che avevamo meno infortuni. Il portiere di Capo Verde ha 40 anni, mi dice questo amico. Comunque ha fatto delle belle parate, non ho detto che dobbiamo prenderlo, ho semplicemente raccontato che ha fatto delle belle parate. Adesso vedi, Capoverde riparte in maniera pericolosa dopo che la Spagna stava attaccando, mi sembra una buona squadra Capoverde, assolutamente da non sottovalutare e da non considerare come era stata considerata una squadra destinata a prendere la goleada con la Spagna, tant'è vero che siamo al 42esimo 0-0 e non molte occasioni se non quella che vi ho raccontato prima per la formazione spagnola. Michele.
9: Ciao Paolo.
6: Ciao.
9: Ovviamente è sempre un piacere parlare con te.
6: Grazie.
9: Volevo fare, diciamo, un gioco di calciomercato un po' con te. inquadrare lo stato attuale della rosa e quello futuro, e soprattutto se secondo te Massimiliano Allegri ci proporrà il nostro beneamato 4-3-3 oppure ritorneremo sulla falsa riga di quello che ha lasciato Conte, che a noi napoletani non piace, e quindi quel 3-5-2 bloccato con il famoso cortomuso di Allegri ad andare, diciamo, in contropiede, e quindi con queste palle lunghe su Højlund e i nostri velocisti.
6: Ma guarda, io aspetto che ce lo dica Allegri rispondendo a una domanda che sicuramente arriverà in presentazione. Mi auguro fortemente che si parta col piede giusto, non solo come risultati, ovviamente come risultati e come prestazioni, ma anche come conferenze stampa. Partire con il piede giusto significa non rispondere a tutte le domande arronzando un pochettino, dicendo no vabbè, poi vediamo queste cose qui, poi vedrete le partite. No, se arriva la domanda rispondiamo, per favore, grazie, direi, caro mister, e quindi diamola questa informazione. Poi, da quello che stiamo mettendo insieme, ma con molta fatica un po' tutti quanti, un po' di informazioni, di notizie di mercato, un po' di qualche voce di qualcuno che insomma parla, perché ha suoi giocatori, il procuratore Mario Giuffredi ha suoi giocatori, quindi forse qualche cosa saprà più di noi, avrà parlato con Manna, io sono sicuro che saprà già qual è l'intenzione di Allegri. I movimenti di mercato che vengono resi noti, come diceva prima nella sua telefonata anche Salvatore, fanno pensare a una difesa a tre. Fanno pensare a una difesa a 3, però non fanno pensare a un centrocampo a 5, fanno pensare a un centrocampo a 4 con lo stesso sistema di gioco di quest'anno, 3-4-2-1, però non lo so se saranno Neres e Alisson, potrebbero essere De Bruyne, Vergara e Alisson o Neres, quindi una sorta di 3-4-2-1 che poi, avendo però nei due dietro la prima punta uno che di fatto è un centrocampista, non è che non somiglia al 3-5-2, somiglia pure un po' al 3-5-2.
9: Sì, sono d'accordo, perché le voci di mercato che si stanno rincorrendo, cioè ci portano a, diciamo, a supervisionare più difensori, e quindi noi già ne abbiamo tanti rosa, e sto fatto secondo me spinge già sui tre centrali di difesa, cioè il fatto che si ricerca anche sto Gira in difesa, noi già ci abbiamo tanti difensori centrali, e anche a me fa pensare di più un quello che dici te, un 3-4. Poi il fatto che voglia comunque tenere l'opportunità.
6: Capito quello che dico io, Michele? Io dico 3-4-2-1, però dico nei due, non due ali, ma un'ala e un centrocampista offensivo. Quindi poi, essendo un quindi alla fine è un 3-4-2-1, però somiglia pure al 3-5-2, perché poi...
9: Sì Paolo, ma pure gli esterni che stanno cercando a destra non sono veri e propri Politano, diciamo, sono più Dodò, lo stesso Dodò.
6: Sì, sono originariamente sono difensori e non uno che ha fatto l'attaccante e diventato centrocampista. Questi sono difensori che poi sono diventati centrocampisti.
9: Sono quinti di destra. Sì, esatto. Non sono, non
6: è un
9: sono
6: percorso diverso. E dobbiamo stare là dietro a soffrire, che da già dicero, Michele.
9: No, mamma mia, cioè non se ne può più.
6: No,
9: cioè,
6: dico potrei. Allora, se mettiamo insieme le cose, e poi con la memoria andiamo all'ultimo Milan di Allegri, la mia battuta non è più una battuta, diventa la verità. Poi però le cose possono cambiare.
9: No, però ti fermo subito. Se ci porta un primo e un secondo posto, ti firmo col sangue dove vuoi.
6: Il problema lo sai qual è, Michele? Che noi non sappiamo nemmeno quando una squadra arriva seconda, come il Napoli di quest'anno, noi manco sappiamo se messa in campo diversamente arrivava quinta o arrivava prima. Ci resta sempre il dubbio, perché non ci sarà mai la controprova.
9: Io sono della stessa opinione di De Laurentiis. De Laurentiis parla, cioè dice delle cose, ma io mi sono sempre trovato con quello che dice, anche cioè, se non è amato per come le dica, però in fondo lui dice sempre la sacrosanta verità.
6: In grazie Napoli, Michele, devo salutare, sto in ritardissimo, ciao. Con la pubblicità, ciao, pubblicità.
10: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo, e puoi partire subito con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellauto.com e scopri di più.
11: È arrivato il momento. Da giovedì 18 giugno a Mirati Store a Nola, liquida tutto per rinnovo locali. Calzature, abbigliamento e pelletteria delle migliori firme, scontati dal 30 al 70%. Non perdere questa occasione. A Mirati Store a Nola in via Sarnella. Sconti reali dal 30 al 70%.
12: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro, impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
13: Nel Black Friday di Euronic Stufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di 499,99 euro. Climatizzatore Confido 10.000 BTU può essere tuo a 149,50 euro. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
14: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Auto Shopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
5: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.
6: Allora, finito il primo tempo 0-0, confermo quello che ci diceva l'amico, a 40 anni ha giocato, gioca in Portogallo, poi ha giocato in vari campionati europei, questo portiere di Capoverde che è stato il protagonista di questo primo tempo con delle bellissime parate. Leggo questo messaggio, grazie per i complimenti, se credo, dice Raimondo da Roma, credo che se Allegri giocherà con un 4-3-3 la presenza di Lobotka sia fondamentale per l'organizzazione della fase di non possesso, per le sue capacità di leggere la linea di passaggio e poter far ripartire l'azione offensiva. Gilmour non ha la stessa efficienza in questo, che ne pensi? Auguri e complimenti. Ma Gilmour non è male nemmeno in questo. Certo, Lobotka è un numero uno nella fase di non possesso, hai ragione. Ernesto.
15: Sì, buonasera Paolo.
6: Buonasera.
15: Innanzitutto complimenti per la trasmissione, è sempre piacevole sentirti. Solo per volevo dire una cosa riguardo Allegri. Io ho visto qualche partita del Milan quest'anno, l'ho vista, tipo il derby, tipo qualche altra partita che pure è andata male. Ho visto che la manovra è fatta con la palla, non è fatta come ha fatto Conte con Napoli, un passaggio lungo di Magnan. Volevo soltanto far emergere questa cosa. Spesso ha portato anche terzini a segnare Allegri, tant'è che il giovane, il ragazzo, mi sfugge il cognome, ha fatto 3-4 gol mi sembra questa
6: Vergara.
15: No, è il terzino del Milan, il ragazzo.
6: Ah, Bartisaghi.
15: Sì, addirittura ha tolto il posto all'altro, che pure comunque non è malvagio, tecnicamente non è quello che è, ma comunque l'hanno portato a segnare i terzini, quindi lo faceva bella manovrata, soprattutto quando c'era Modric. Poi è uscito Modric e è finito il Milan. Questo volevo soltanto far emergere, diciamo che non...
6: Sì, no, è alla fine detto. In termini di risultati è vero, non c'è dubbio, alla fine senza Modric hanno perso qualità nel palleggio, che è una cosa sulla quale punta molto Allegri, e quindi c'era una sorta di dipendenza, che non è mai una bella cosa quando si dipende da un giocatore, perché noi abbiamo visto che per nostra fortuna invece non avevamo nessuna clamorosa dipendenza, perché anche a noi sono mancati giocatori molto importanti e comunque ce la siamo cavata bene.
15: Esatto, noi questa mancanza magari con Gilmour e Lobotka non ce l'abbiamo, anche se Gilmour è infortunato, vabbè.
6: No, ma in generale magari... a noi ci sono mancati, pure un periodo mancava McTominay, il giocatore più forte del Napoli.
15: Esatto. Quindi noi tutta questa situazione di deficitaria non ce l'abbiamo, il Milan ce l'aveva, è emerso verso la fine, con senza Modric è risultato quello che era in pratica. Esatto. Volevo soltanto dire questo, a me l'uno o l'altro, cioè Allegri piuttosto che Italiano, per me l'importante è che il Napoli va bene, va in Champions, come dici sempre tu, che è sempre un grandissimo risultato, poi se vinciamo meglio ancora.
6: Bisogna, questo, secondo me è importante, ora l'allenatore abbiamo detto tanto, ognuno di noi come la vediamo, no? Però attenzione che qui mo diventano, saranno pochi ma saranno più importanti dell'anno scorso, perché l'anno scorso Napoli ha preso 9 giocatori, però all'inizio si è puntato sullo zoccolo duro, poi piano piano causa infortuni sono stati inseriti. Quest'anno, almeno dai nomi che leggo, alcuni che possono arrivare pronti via e diventare titolari, quindi stiamo parlando di un impatto che potrebbe essere maggiore, quindi non dobbiamo assolutamente sbagliare nessun colpo. I nomi che stanno girando finora sono nomi di giocatori che mi piacciono, oltre non vado, perché poi il calcio è una cosa misteriosa, però i nomi sono nomi di giocatori che dovrebbero dare una crescita nei ruoli che potrebbero occupare.
15: Certo.
6: Anche perché vanno a sostituire, vanno a sostituire dei giocatori molto forti, andrebbero a sostituire dei giocatori molto forti, dove però non è tanto difficile fare meglio, perché giocatori molto forti che nell'ultimo anno ci sono stati e non ci sono stati causa problemi fisici. Ettore, abbassa il volume della radio, niente da fare. Andiamo a Houston. Cosa ne pensi del livello tecnico di questo mondiale? Ho visto squadre meno blasonate ma con un'identità tecnico-tattica precisa, fare delle partite molto interessanti, grazie e tanti saluti. Ma Marco, guarda, il livello tecnico è chiaramente, ci sono tanti giocatori forti, mancano poche superstar, forse la superstar più importante che manca è proprio il nostro ex Kvaratskhelia, ma poi ci sono tanti giocatori migliori al mondo, sono tutti quanti lì. Bisogna vedere a livello tattico, io mi aspetto sempre di più, sinceramente, perché le squadre di club hanno qualche cosa in più a livello tattico rispetto alle nazionali che lavorano poco insieme. Eugenio.
16: Ciao, sono Eugenio da Monza.
6: Ciao, buonasera.
16: Ciao Paolo. Va bene, so che stiamo finendo, però come diciamo qua a Monza, non mi arronzare.
6: Un minuto, Eugenio, vai.
16: Volevo dirti che io sono comunque positivo, anche a me sarebbe piaciuto vedere magari Italiano con un sistema di gioco con i tre davanti a Højlund, con i due che saltano l'uomo, con De Bruyne, però credo che alla fine se ci arrivo io, se arrivi tu, con tutto il rispetto, Allegri con l'esperienza che ha non ci arriva, cioè non ragiona in questo modo, per cui anche il fatto di giocare a 5 perché stiamo cercando i difensori, ma secondo me sta cercando Gila perché deve avere almeno
6: che poi parte qualcuno, perciò dico non ci sbilanciamo.
16: Però ha bisogno di Gila, perché Gila può giocare al posto di Rachmani, può giocare al posto di Buongiorno, essere più forte dei
6: sì, sì, no, no,
16: due.
6: Ma infatti non ci
16: e
6: sbilanciamo.
16: Poi scegliere uno tra Marianucci, uno tra
6: da far restare. Okay, ti devo salutare, Eugenio. Okay, purtroppo non è che ti voglio arrangiare, ma c'è la pubblicità.
16: Lo so. Ciao. Ero riuscito a prendere la linea.
6: Ciao, grazie. Grazie, vi lascio a Lucio Peng per le news, poi Calvano con Calaiò. Noi ci sentiamo domani alle 18:42. Ringrazio anche Ciro Foi Reggi. Un saluto da parte di Paolo Del Genio. Buonasera a tutti.
17: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
18: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
19: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie. Buonasera, da Lucio Pengo. In apertura la cronaca: grave incidente stradale sull'autostrada A1 tra Caianello e Capua in direzione Napoli. Nello scontro sono rimasti coinvolti un'autovettura e un mezzo pesante. Due adulti sono stati estratti dalle lamiere dei vigili del fuoco, mentre un bambino è stato trasferito in elisoccorso all'ospedale Santo Bono di Napoli. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, la polizia stradale e il personale sanitario. Il traffico ha subito pesanti rallentamenti con lunghe code nel tratto interessato. Dopo oltre 40 anni cala definitivamente il sipario su La Sorrisa, il celebre castello delle cerimonie di Sant'Antonio Abate. Con la revoca delle licenze, la storica struttura chiude ufficialmente i battenti, mettendo fine a una delle realtà più conosciute della provincia napoletana. Resterà in carcere il 47enne di Afragola, arrestato dopo l'aggressione alla dirigente scolastica dell'istituto Caracciolo da Procida di Procida. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo avrebbe colpito la preside con un pugno nel corso di una lite avvenuta durante un collegio dei docenti. I giudici hanno convalidato l'arresto. Furti con strappo nel centro storico di Napoli. La polizia ha arrestato due presunti rapinatori ritenuti responsabili di diversi colpi messi a segno soprattutto ai danni dei turisti tra via dei Tribunali e via Sapienza. Le indagini del commissariato Decumani, supportate dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza, hanno portato all'arresto di Gaetano Starace e Edoardo Pezzella. Gli investigatori stanno verificando eventuali ulteriori episodi riconducibili ai due indagati. Sul fronte meteo, Napoli e provincia si preparano alla primavera, ondata di calore della stagione. Da giovedì sono attese temperature in forte aumento con punte fino a 34 gradi nell'area metropolitana, soprattutto tra Napoli Giuliano e l'area nord. Previsti anche elevati tassi di umidità e notti particolarmente afose nel prossimo fine settimana. La città si preparerà inoltre a rendere omaggio a Bud Spencer nel 10° anniversario della sua scomparsa. Al centro direzionale sarà inaugurato un murale dedicato all'attore e al campione sportivo Carlo Pedersoli. L'opera, realizzata dall'artista Corrado Teso, sarà presentata alla presenza dei familiari e delle istituzioni cittadine. Andiamo con lo sport. Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, intervenuto alla presentazione del charity show promosso dalla Fondazione Pupi di Xavier Zanetti, in programma il prossimo 26 settembre in piazza del Plebiscito, ha ribadito l'impegno dell'amministrazione sul fronte degli impianti sportivi e dei grandi eventi internazionali che potrebbero interessare la città nei prossimi anni.
20: Sì, è chiaro che noi, diciamo, se vogliamo ospitare questi straordinari eventi abbiamo bisogno di infrastrutture moderne, di investimenti, di una capacità anche di reputazione, affidabilità. Queste cose non si fanno con le parole, queste cose si fanno con fatti concreti, perché i nostri interlocutori ci chiedono fatti concreti. Purtroppo noi dobbiamo scontare quest'idea di una Napoli che fa chiacchiere, che parla, ma poi nei fatti non realizza mai niente.
19: Per ora è tutto, l'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: Eccoci qua, buon inizio settimana a tutti amici di Kiss Kiss Napoli e fedelissimi del calcio della sera. Buon lavoro a Ciro Froio e Currara, la parte tecnica, e buon lavoro al mio braccio destro Marcello Calvano.
1: Ciao, buonasera Emanuele, buon inizio di settimana a tutti. Stiamo guardando questo mondiale che di fatto è all'alba del suo svolgimento. Tra l'altro proprio in questi minuti stiamo guardando la sfida tra Spagna e Capoverde, gara complicata per gli spagnoli,
0: 0-0.
1: Ancora 0-0 contro una nazionale, quella di Capoverde, che si è difesa tutto sommato con ordine, qualche parata importante del suo portiere. Questo per far capire come in questo mondiale, quantomeno nei primi tempi, anche le grandi nazionali se la devono sudare per sbloccare il risultato. Ieri la Germania contro Curaçao è passata in vantaggio, poi raggiunta sul pari prima della fine del primo tempo il nuovo vantaggio tedesco, poi nella ripresa i teutonici, come si diceva una volta, hanno chiuso il match con un sonoro 7-1. Sul fronte Napoli, caro Emanuele, dovrebbe essere, anzi sarà questa la settimana decisiva per Massimiliano Allegri, che si libererà dal Milan e finalmente potrà ufficializzare il suo passaggio al Napoli come nuovo allenatore. Impazza anche il mercato. Nella settimana scorsa abbiamo dato degli aggiornamenti relativamente a Ghila della Lazio, difensore che interessa molto agli azzurri, però sarà una trattativa un po' complicata, sia perché Gattuso ha fatto capire al ragazzo che vorrebbe ripartire da lui per quanto riguarda la difesa. La Lazio molto probabilmente avrà il mercato a saldo zero, come ricorderete tutti voi, una punizione che è capitata anche al Napoli nel corso del passato mercato di gennaio. Gli azzurri offrono una cifra inferiore ai 20 milioni di euro, Lotito vorrebbe molto di più, almeno 25. Perché? Perché il 50% della vendita del cartellino di questo giocatore dovrà essere versato al Real Madrid. Quindi una trattativa complicata, però confermiamo come Ghila sia un prospetto che interessa molto al Napoli di Massimiliano Allegri. Poi tanti altri nomi ne stanno venendo fuori, per esempio del Marocco, un ragazzo giovanissimo che già costa però intorno ai 40-50 milioni di euro, e onestamente già solo questo costo del cartellino mi fa risultare anche questa trattativa complicata. Però chissà, se uno tra Anguissa e Lobotka, soprattutto il secondo, dovesse far capire di voler andare via, con i soldi della vendita di Lobotka almeno 30-35 milioni di euro potrebbe finanziare l'arrivo di questo giovanissimo ragazzo che davvero ha impressionato tutti. Manu, poi partiamo col filo diretto.
0: Ma sì, Marcello, dai, diciamo che tanti nomi, tante trattative, tanti vuparlè, ma di concreto ancora poco, perché fin quando c'è il mondiale di mezzo, fin quando non ci sarà l'ufficialità comunque di Allegri, è difficile vedere sia in entrata che in uscita qualche giocatore. I nomi che si fanno sono sempre gli stessi, Ghila, abbiamo parlato di Gatti nella fase difensiva, abbiamo parlato di Rios, di Rabiot in mezzo al campo, di Ceballos, anche di questo giovane eccezionale che è nominato tu, che si aggira intorno ai 40-45, e tanti ce ne saranno, perché sì, comunque in questo mondiale, sai, le scoperte sono dietro l'angolo, quindi è complicato adesso giudicare o pensare a qualche acquisto imminente. Però la cosa più importante è che questa sia la settimana di Massimiliano Allegri. Il Milan ha ufficializzato comunque l'allenatore Amorim, quindi comunque
1: non è ancora ufficiale, però il profilo individuato dai rossoneri è quello, anche se hai visto Ibrahimovic insieme al presidente ieri era alla Casa Bianca per il compleanno di Trump. È un po' in casa Milan, mi riferisco soprattutto ai tifosi, sono arrabbiati perché non hanno società, non hanno ancora ufficializzato l'allenatore, e la parte di società restante si sta impegnando in tutt'altro.
0: Assolutamente sì, è una società un po' allo sbando, e questo ha influito sicuramente sulla non qualificazione in Champions League del Milan. Poi per quanto riguarda Ghila, Marcello, penso che è una situazione, una trattativa complicata, anche se Gattuso vorrebbe far rimanere Ghila, che è il
1: ha un altro anno di contratto,
0: è il giocatore più importante, però poi alla fine, Marcello, è sempre la volontà del calciatore che fa la differenza, perché se io sono Ghila e so che comunque la Lazio quest'anno diciamo ha fatto una bruttissima stagione, e so che comunque riparto non da una squadra fortissima, in più c'ho il mercato bloccato, e anche al giocatore non è che ha tutti questi stimoli di comunque continuare. Dall'altra parte un giocatore che, se ha l'opportunità, che mi vuole una squadra come il Napoli, che ha obiettivi completamente diversi, è normale che io col mio procuratore spingo finché la trattativa si apra, si avvia, quindi e penso che comunque è un giocatore che comunque Allegri piace tantissimo, sia a 3 che a 4, un giocatore che può fare entrambi i moduli, però vediamo, adesso stiamo vedendo la Spagna o il Capoverde, diciamo che questo mondiale non è partito col botto, perché voglio dire,
1: ma Mario, non poteva essere sorprese. Altrimenti, nel momento in cui diluisci una competizione del genere con così tante squadre, ne va a discapito soprattutto all'inizio della qualità, perché si affrontano squadre che hanno una caratura tecnica e anche tattica talmente diversa che non ti permette di vedere chissà quale spettacolo. Perché questo? Perché c'è una squadra come Capoverde che giustamente rinuncia praticamente ad attaccare, bada soltanto a difendersi, quindi gioca solo la Spagna e i ritmi sono evidentemente bassi.
0: Diciamo che l'unica che ha vinto in maniera comunque scontata e che ha confermato i pronostici è stata la Germania, perché comunque, voglio dire, il Curacao veramente è una squadra

0: alle finali di questo mondiale. Poi vuoi dire anche gli orari che si gioca, diciamo non è sicuramente una bellissima competizione, anche perché la bassa qualità non è che sta facendo vedere questo mondiale da tante persone che di solito sono appassionate, e quindi niente, vediamo, capiremo un po' prossimamente se questo mondiale entrerà nel vivo, ma soprattutto vedere qualche giocatore interessante che nel mercato può essere utile.
1: Siamo pronti a partire. 081 546 6873 il numero per intervenire in diretta, 342 00 00 100 invece per i vostri WhatsApp audio e testuali. Enzo con noi, ciao Enzo.
2: Buonasera ragazzi, ciao. Complimenti per la trasmissione.
0: Ciao Enzo. Grazie.
2: Volevo chiedere appunto proprio in questa cosa, questa riflessione per quanto riguarda i mondiali. Secondo me ha ragione il Bomber per quanto riguarda anche le sorprese. Può darsi anche che alcune nazionali secondo me si sono un po' evolute, perché comunque il Giappone negli ultimi due mondiali qualcosina ha fatto. Ora citato il Giappone, però anche per esempio
1: ma il Marocco, il Marocco,
2: esatto.
0: Marocco, se non mi sbaglio, sì, è arrivata in semifinale nei mondiali gli ultimi.
1: È arrivata in semifinale gli ultimi mondiali, forse ti stai confondendo con la Coppa d'Africa, che è arrivata in finale, ci fu quel problema con la finale col Senegal.
0: No, io mi ricordo che il Marocco di quelle diciamo sudafricane è arrivato in fondo, adesso non mi ricordo bene.
1: Per la Coppa d'Africa.
0: Però comunque è una squadra comunque di tutto rispetto, perché comunque anche il Brasile, visto che difficoltà comunque ha fatto, e veramente ci potrebbero essere tante sorprese e non sono scontate. Ma adesso capiremo la Francia quando giocherà, ma a ora le big hanno singhiozzato.
1: Sì, tutte.
2: E la domanda che volevo fare, cioè secondo voi tutti questi risultati o queste sorprese possono essere anche dovute diciamo a una certa programmazione delle nazionali negli anni? Perché comunque vediamo, cioè comunque i talenti escono, anche la stessa Turchia sono usciti, no, dei talenti, qualcuno non ha fatto risultato, però comunque cioè i talenti bene o male, i nomi escono. Cioè rispetto all'Italia queste nazionali cos'è che hanno in più tra virgolette a noi?
1: Manu.
2: Volevo sapere cosa ne pensavate.
1: Grazie Vincenzo.
0: Grazie,
1: intanto.
0: Vincenzo.
1: Ciao.
0: Vabbè, di sicuro magari la volontà comunque di rischiare, di fare una programmazione sui giovani, e quindi magari dando anche tempo nella crescita, nella programmazione, perché comunque la Spagna adesso sta giocando con ha iniziato questo progetto con tanti giovani nuovi, si devono assemblare, poi comunque giochi con squadre che pente fanno un altro tipo di gioco, di campionato, è chiaro che poi guarda, se trovi una squadra come il Capoverde che si mette tutta lì dietro e riparte, anche per la Spagna è complicato. Diciamo che l'Italia deve fare la stessa cosa. L'Italia adesso
1: è arrivato in semifinale il Marocco all'ultimo mondiale, ricordavi bene.
0: Quindi sai, ormai diciamo non è diciamo non ci sono più le varie squadre come posso dire favorite che comunque vincono 4-5-0 e poi magari possono nascere magari dei talenti in Marocco, in altri paesi che loro magari rischiano di far giocare e alla fine poi con le motivazioni alla fine si vedono queste partite qua. L'Italia deve fare la stessa cosa, l'Italia deve riprogrammare, fare un progetto anche magari rischiando qualche giovane in più, dando tempo, fare un percorso, ma partire sicuramente con una squadra giovane, una squadra che corre, e soprattutto avere un allenatore capace di fare un progetto di 4-5 anni per far ritornare l'Italia. L'Italia grande, perché comunque è impensabile che vediamo certe squadre al mondiale e l'Italia no, quindi c'è qualcosa.
1: Però ce la dobbiamo prendere con l'Italia, non con le altre.
0: Assolutamente, perché in Italia diciamo c'è da programmare.

0: mare e c'è ancora un po' di casino e che ancora non si sa neanche chi è il presidente della FIGC. Della FIGC, figuriamoci dopo l'allenatore, quindi dobbiamo attendere.
1: Siamo pronti per andare nuovamente al telefono, c'è Ettore, ciao Ettore.
2: Buonasera a voi ragazzi, è un piacere sempre parlare con voi.
0: Ciao Ettore, buonasera.
2: Di mondiali ne parlo poco, per la verità quando non c'è l'Italia non ho proprio interesse. Poi sto vedendo un mondiale un poco, almeno all'inizio, probabilmente mi vedrò solo le finali. Ma vorrei parlare un attimo del Napoli,
1: sì,
2: e in particolar modo di Allegri, che tutti lo stanno, almeno all'inizio, bistrattando, chi lo butta di qua, chi lo butta di là. Io penso che questo allenatore si toglierà un sacco di soddisfazione a Napoli.
1: Speriamo.
2: In particolar modo con i signori del Milan e in particolar modo con il signore Ibrahimovic, che va talmente d'accordo con questo signore che si salutano a distanza proprio, come due fratelli. Che ne pensate voi?
1: Grazie Ettore. Manu.
0: Penso che l'abbiamo detto prima, diciamo è una società allo sbando, una società allo sbando che non si capisce chi è a capo di questa società. Ci sono 3-4 persone che ognuno dice la propria, e si è visto anche comunque nell'ultimo anno, dove il Milan è stato praticamente tanto tempo secondo e poi alla fine è uscita dalla Champions League. Ci ha messo del suo sicuramente Allegri, la squadra, ma diciamo il caos societario ha influito parecchio. Penso che poi alla fine questo braccio di ferro tra la società Allegri Ibrahimovic finirà, perché comunque i giorni passano. Allegri c'ha un contratto pronto dal Napoli, diciamo che alla fine uno dei due deve mollare, e a quel punto è probabile che magari Allegri mollerà, magari anche rinunciando a qualcosa, ma è proprio tanta la voglia e l'entusiasmo di venire comunque in una piazza dove lo sta aspettando, dove lui porterà la sua esperienza, il suo curriculum a livello nazionale e internazionale. Ha una squadra secondo me più forte di quella del Milan, quindi può fare bene, diciamo, sulla scia di Coppa,
1: Manu, diciamo, di fare meglio in Champions League, perché è un aspetto che non dobbiamo assolutamente trascurare, e secondo me tra le motivazioni principali che hanno spinto Aurelio De Laurentiis a puntare forte su Massimiliano Allegri e non su Vincenzo Italiano, su un allenatore con le caratteristiche di Italiano, c'è anche, se non soprattutto, la volontà di far meglio in Champions League, e per una questione economica e anche per una questione di ranking del club, che sappiamo quanto è importante. Sono due aspetti da non sottovalutare.
0: Assolutamente sì, perché alla fine come curriculum europeo sicuramente carta canta, diciamo, Allegri ha fatto meglio di Conte, e penso che diciamo fare peggio di l'anno scorso
1: secondo me è più difficile, cioè veramente complicato, fare
0: complicato
1: peggio dell'anno scorso,
0: fare peggio sì. Quindi sai, al 30° posto una squadra che vince lo scudetto, sai, non spero che comunque la sua personalità, la sua competenza a livello comunque tattico, nella gestione anche magari sulle rotazioni, possa sicuramente fare una Champions migliore, che è quello che alla fine gli ha chiesto anche De Laurentiis.
1: Francesco con noi, ciao Francesco.
3: Ciao, buonasera ragazzi, buonasera. E complimenti ad entrambi.
1: Grazie.
3: Volevo parlarvi, in prospettiva del Napoli, di Alai Begovic. Cosa ne pensate di questo ragazzo fortissimo, che in alcuni movimenti mi ha addirittura ricordato il Kvaratskhelia? Potrebbe essere un'alternativa ad Højlund, oppure non lo vedete adatto in quel ruolo? Ma insomma, la situazione com'è? È fattibile un acquisto di Alai Begovic da parte del Napoli, oppure no?
1: Allora, io ti parlo della questione mercato. È un calciatore che è stato attenzionato in maniera molto approfondita da parte del Napoli. Il problema è che lo stesso discorso l'ha fatto anche la Roma. Quindi quando il Napoli capisce che c'è il rischio di partecipare ad un'asta, si tira un po' indietro. Però è uno di quei profili che il Napoli ha messo sotto la lente di ingrandimento, nonostante stiamo parlando di un ruolo, quello di esterno offensivo, che in questo momento nella rosa del Napoli vede tanti giocatori già tesserati, tra virgolette, per l'aspetto tecnico-tattico.
0: No, anche perché secondo me è più un esterno che una punta centrale. Se appunto tu stai dicendo che ha caratteristiche simili a quelle di Kvara, è un giocatore che ha bisogno del binario. Sicuramente non è la priorità eventuale da parte del Napoli, perché in questo momento di esterni c'è Alisson di sinistra, poi ci sarà il rientro di Lang, il rientro di Lidström, ma al di là di questo, prima delle entrate, se non si fanno le uscite, il Napoli non prenderà nessuno. Esatto. Quindi quando Allegri non firmerà, che si renderà conto di quello che ha bisogno il Napoli in rosa, e alla fine sono discorsi che lasciano il tempo che trovano. Sono sondaggi questi piuttosto che magari trattative, anche perché ci saranno altri, secondo me, talenti esterni, ce ne stanno tantissimi anche in questo mondiale che vedremo, che possono eventualmente interessare a tanti club.
1: Grazie Francesco.
3: D'accordo, prego.
1: Ciao, buona serata. Roberto con noi. Ciao Roberto.
4: Vabbè ragazzi, buonasera.
1: Buonasera.
4: Ciao Roberto. Complimenti a entrambi.
1: Grazie.
4: Ascolto sempre ben volentieri.
1: Grazie.
4: Volevo fare una domanda, diciamo, l'allenatore lo sceglie il presidente, punto. Non è che lo possono scegliere
1: il presidente ha l'ultima parola, però solitamente si
0: tanti anni fa
1: con il direttore sportivo.
0: Tanti anni fa era il direttore che faceva tanto.
4: Esatto, quindi voglio dire, non lo scelgono né i tifosi né i giornalisti, quindi dobbiamo partire che hanno scelto Allegri, quindi noi dobbiamo essere contenti e quindi dobbiamo tifare per Allegri. Volevo farvi una domanda, essendo che Allegri è uno abbastanza bravo con i giovani, proprio molto giovani, che purtroppo da noi si vedono poco, ed essendo che il Napoli ne ha qualcuno, però diciamo non proprio tanti, ma se la domanda la faccio a entrambi, secondo voi chi potrebbe, se domani mattina dovreste prendere voi qualche giovane ad Allegri, un paio almeno, diciamo un paio di giovani, nel nostro panorama calcistico italiano, parlo di qualche giovane italiano, chi prendereste per far giocare con Allegri?
0: In che
1: in generale.
4: Come tipo per esempio Bartesaglio, qualcuno di questi che lui ha fatto emergere facendoli giocare così. Diciamo, secondo voi chi prendereste? Almeno un paio di italiani, per dire appunto 30-40 milioni per comprare un paio di giovani che Allegri potrebbe far giocare.
1: Ma grazie Roberto.
0: Grazie intanto. Ovviamente un giovane interessante che comunque è fuori portata, perché secondo me ci sarà una bagarre per questo giocatore, Palestra.
1: Voglio fare più esclusi, più Esposito e Palestra, che mi sa che sono i due giovani
0: anche perché
1: io ti dico Fagioli.
0: Sì, anche se Fagioli non è più, diciamo, un ragazzino ormai, tipo potrei dire anche Miretti per esempio, che comunque non è neanche lui giovanissimo, ma comunque può ambire a palcoscenici più importanti, perché comunque a Genova ha fatto un'ottima stagione. Il problema è che se tu vai a vedere anche per esempio l'Under 21, non è che la squadra dell'Under 21 di Baldini trovi tutta gente che gioca in Serie A, capisci? Quindi sono alcuni che giocano in Serie B e alcuni che stanno in panchina in Serie A, ma alla fine di giovani italiani che sono emersi, alla fine è Palestra e più Esposito, ma anche lo stesso Camarda, che comunque anche lui un giovane importante, un attaccante, ma che comunque anche a Lecce è andato lì per giocare, diciamo, tutta questa titolarità.
1: Ma infatti, Manu, la condizio sine qua non, anche per dirti di Palestra, qual è stata che Gasperini non lo faceva giocare a Bergamo e lui ha chiesto di andare via e di trovare spazio a Cagliari, e comunque a Cagliari se l'è dovuto guadagnare all'inizio lo spazio, che non giocava subito. Quindi ragazzi, purtroppo è una questione legata ai risultati, alla paura di non ottenere risultati nel breve termine. Questo è il problema principale, che non permette a questi ragazzi di poter avere lo spazio che meritano e poter avere anche la possibilità di sbagliare. Questo è, secondo me, il problema principale, che non si dà la possibilità a questi ragazzi di 17, 18, 19 anni di poter sbagliare in Serie A. Perché? Perché c'è da salvare la squadra, c'è da raggiungere l'Europa, c'è da restare in Champions League. Questo è il
0: motivo. No, ma anche perché se vorresti questo, alla fine una squadra che può fare questi progetti di rischiare, fare giocare i giovani, sono quelle squadre, sai, che comunque si devono salvare, o quelle che comunque a metà classifica, cioè il Napoli, il Milan, l'Inter, cioè per avere un giocatore di 18-19 anni e buttarlo dentro, cioè questo deve fare per forza la differenza, perché altrimenti rischi un ragazzino seppur bravo, ma non Jamal, e che se in Italia ci avessimo giocatori come Jamal, io penso che chiunque allenatore l'avrebbe buttato in campo. Il problema è che in Italia non ci sono questi talenti qua, oppure magari ci sono, magari non come Jamal quasi, però devi, per farli crescere, metterli in campo, farli sbagliare, farli giocare. Ma le squadre che vogliono ottenere risultati importanti in competizioni e fanno fatica a rischiare, capito?
1: Sì. 081 546 6873 il numero per intervenire in diretta, questo però dopo la pubblicità.
5: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
6: Da sempre Iveco è sulla strada con te, e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
7: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
8: La risposta è sempre Daily.
9: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
2: Torniamo nuovamente in diretta, andiamo da Giacomo. Ciao Giacomo.
3: Ciao, buonasera a tutti, a sempre Forza Napoli.
4: Sempre. Ciao Giacomo. Sempre. Sei in diretta, Giacomo.
3: Sì, eccomi qua. Niente, vai. Io, guarda, in realtà sono molto contento di questo allenatore. Sì. Mi voglio schierare perché per me questo allenatore farà bene così come ha fatto Conte. Mm. Speriamo di poter riuscire ovviamente ad ottenere dei grandi risultati. Niente, io mi fido ovviamente sempre del presidente perché so che comunque il Napoli ha un parco giocatori che non è non indifferente, insomma, consideriamo che sono tutti calciatori ovviamente acquistati dal Napoli, quindi non sono prestiti o cose varie, e sono contento insomma di quello che potrebbe fare anche il prossimo anno il Napoli.
2: Speriamo che vada effettivamente così. Le premesse ci sono tutte.
3: Sì,
4: dobbiamo poi essere positivi, supportarlo, sì. Anche se magari ad alcuni, ma, diciamo.
3: Tra l'altro noi lo seguiamo da anni e anni perché noi siamo abbonati, ovviamente chi in curva, chi nei distinti, e cioè abbiamo un club qui ad Ostia. E quindi da 29 anni e quindi sosteniamo sempre il Napoli. Proprio a prescindere ovviamente come si dice dal risultato, l'abbiamo sostenuto quando il Napoli stava in Serie C, addirittura prima del fallimento. Pensa che noi abbiamo un club qui che c'era ancora di Ingegner Ferlaino, presidente del Napoli, quindi figuriamoci se
2: veri fedelissimi.
3: Assolutamente, no, ma perché ci vuole la passione, la dedizione. Poi ultimamente insomma io ho visto un pochettino che il tipo, tra virgolette, una mia opinione, è cambiato, sì, leggermente nel settore distinti. Insomma, prima io mi ricordo un Napoli Cittadella dove noi portavamo 70.000 spettatori con tante e tantissime bandiere, al di là del fatto che comunque il Napoli stesse in Serie C, quindi speriamo che possiamo tornare a essere, insomma, a sopportare questo Napoli in tutto il recinto, diciamo, dello stadio, insomma, ecco, questo è un mio sogno, insomma, perché sinceramente ho visto ultimamente un po' tifosi un po' più imborghesiti, se si può utilizzare questo.
2: una parte sono d'accordo con te, una parte di chi frequenta lo stadio, se il risultato non si incanala in maniera positiva per il Napoli non trascina più come prima, questo
3: diciamo, dall'altro noi abbiamo talmente tanta passione che noi ogni anno ci organizziamo, ovviamente l'anno scorso è stata una bellissima festa che abbiamo fatto qui a Ostia. Accomuniamo ovviamente anche altri club, diciamo, di Roma, c'è, cioè Roma Azzurra, ci sta pure un club che è nato Castelli Romani, siamo un po' di club qui attorno, insomma, che siamo tutti amici da tantissimi anni e facciamo in modo e maniera di portare la napoletanità fuori dalla nostra regione, che non è poco, e quindi poi considerare un discorso che non è proprio benefica, no, nei nostri confronti la città.
2: Come no.
3: Però noi comunque non abbiamo mai avuto problemi con nessuno, questo ci tengo a dirlo.
2: Certo.
3: Abbiamo sempre comunque tifato la nostra squadra e ci siamo solo esclusivamente interessati
2: al calcio,
3: diciamo, a diffondere anche la napoletanità su questo territorio, certo, che non è da poco, insomma. Ma tra l'altro il 25 a giugno faremo una festa proprio per fine campionato, perché è consuetudine ogni anno fare una festa, e quindi verrà poi Tommaso Starace, verrà l'ex capitano Gennaro Scarlato, e poi tra l'altro credo che in trasmissione lì da te ci sia Emanuele Calaio.
2: Eh sì, come no, è il padrone di casa qui in trasmissione.
3: Ah, ecco, no, mi dovete scusare che io non è che col fatto del lavoro poi non è che ascolto sempre le radio o via discorrendo, non per qualcosa.
4: Non ti preoccupare.
3: Lo volevo salutare.
4: Sono io, ciao.
3: Ah, sì, ciao Emanuele, guarda, ciao. Ti saluta Isam, che sicuramente lo conosci.
4: Sì, assolutamente sì.
3: No, io ti mandai pure un invito qui a Ostia da noi, poi magari un giorno riuscirai a venirci a salutare, insomma.
4: È un piacere.
2: Grazie Giacomo.
3: Grazie a voi, è sempre Forza Napoli.
2: Sempre.
3: Di tutto.
2: Buona serata.
4: Questa Spagna continua
2: ad avere difficoltà.
4: Sì,
2: non riesce a velocizzare il gioco, il muro.
4: Teste occasioni.
2: Il muro del Capoverde resiste, e questo per far capire come le big di questo mondiale all'inizio della competizione stanno avendo difficoltà quantomeno nei primi minuti di gioco, ad eccezione, anzi neanche la Germania, ragazzi, se l'è vista facile sin dall'inizio.
4: No, se non segnava a fine primo tempo,
2: il secondo tempo per prendere il largo dal
4: però
2: punto di vista.
4: Però sta entrando Jamal, quindi magari si vede qualcosa di...
2: Al posto di Fabian Ruiz, mi sa che
4: probabile,
2: è uno dei sostituiti per questo secondo tempo della Spagna. Lo ricordiamo, 0-0 contro Capoverde, siamo al 71esimo minuto di gioco. Vincenzo con noi, ciao Vincenzo.
5: Ciao ragazzi, buonasera.
4: Ciao Vincenzo,
5: buonasera. Allora, io sentivo prima il tifoso dire a chi comprereste a voi dei ragazzi che ci sono, sì, in Italia. Ed è un paradosso, perché poi sentivo nei giorni scorsi che Napoli doveva vendere la gara. Cioè, noi giovani ce l'abbiamo su cui puntare, che io reputo all'altezza di poter giocare in Serie A, perché la Serie A di oggi non è che ci voglia tanto. Io per esempio ho seguito tutto l'anno Asa e Rao del Bari,
2: sì,
5: sono bei giocatorini, giocatori richiesti. Asa ha fatto un bellissimo campionato dove ha giocato quest'anno, ma Rao anche, si vede che hanno un passo e una tecnica superiore alla Serie B. Io dico, perché non valutare questi ragazzi di tiro senza andare dietro a vergogne di mercato? Perché Palestra 50 milioni è una vergogna. C'è un giocatore che fa mezzo anno in Serie A 50 milioni, va bene che il mercato che fa il prezzo, questo, ma 50 milioni.
2: Sono d'accordo.
5: Ma è una vergogna proprio, cioè non puoi pagare un ragazzo che ha fatto un anno che ancora non ti dà quella certezza che possa ripetersi, ma poi mettendogli un prezzo che gli metterà delle pressioni addosso, chi lo prenderà?
4: Il problema è appunto quello, il problema è che alcune volte, tanti anni fa, quando magari all'epoca giocavo io ed eravamo comunque giovani, prima di andare in una big, se, alla fine si dovevano fare 3-4 anni ad alto livello per poi andare in una big. Adesso qua basta che fai un anno, un anno per esempio, vedi Lucca, ha fatto un anno all'Udinese, 40 milioni, e poi alla fine abbiamo visto che comunque non è diciamo pronto.
5: Ma Lucca,
4: per...
5: Lucca era un fosso risaputo, perché Lucca la sua carriera ha fatto varie, è andato in Ajax e ha fallito, poi è tornato in Italia, è tornato in una piccola, ha giocato e ha fatto benino. Ma io tutto questo grande campionato di Lucca dello scorso anno, prima di venire a Napoli, io non è che l'ho visto tanto, era un giocatore che ha fatto sì 12-13 gol.
4: Sì, ma bisogna fatto... dare, cioè, nel senso, bisogna vederli dopo 2-3 anni che fanno comunque delle annate del genere.
5: L'Udinese si dice che chiede per atta 40 milioni, ma dai, ma smettete, io non ci comprerei nemmeno più le scappette all'Udinese. Cioè l'Udinese è una società che non fa altro che lucrare su tutti i giocatori.
4: Ma diciamo che loro ne approfittano, perché alla fine tutte le squadre, che sia l'Udinese, la Lazio, alla fine ormai i cartellini sono talmente gonfiati che se ne approfittano tutti, e quindi quando c'hanno un giocatore...
5: Ma a prendere questi ragazzi, ma non era... Puntate su questi ragazzi, che tanto la Serie A di oggi, come questo mondiale, come hai detto tu prima, che mi trovi d'accordissimo, sto Curacao in questi mondiali, ma che c'entra? Io quando ho visto Curacao, ma chi è questa ragazza? Cioè, ma che senso ha mettere 80 squadre e abbassare il livello di questo mondiale, che fa scocciare pure a vederla, ma partita che finisce del mondiale 7-1, ma che la vedi a fare? Beh, poi metti l'Italia nelle condizioni di dover fare uno spareggio per andare ai mondiali, ma fatte le squadre più importanti al mondiale, fai un campionato mondiale fatto di 40 squadre, no, 80 squadre, 100 squadre, questi infantini che fate le battute pure ridicole pure, io non gli stringerei nemmeno la mano un domani dovessi vincere una Coppa del Mondo, perché è proprio di una stupidità allucinante.
2: Vincenzo, ti dobbiamo salutare, perdonami.
5: Non ti preoccupare.
2: Un abbraccio e grazie per aver chiamato. Torniamo ancora al telefono, c'è Angelo. Ciao Angelo.
6: Ciao Paolo.
4: No Paolo, dovevi Paolo chiamare un'ora fa.
2: Devi chiamare esattamente 37-38 minuti fa.
6: Ah, scusami, no, perché avevo visto Paolo prima su YouTube.
2: Su YouTube prima dalle 6 alle 7 c'è Paolo, adesso ci siamo noi, Emanuele Calaiò e Marcello Calvano.
6: Ah, ciao.
2: Ciao.
6: Senti, volevo sapere il tema del giorno qual è?
2: C'è un lo scegli tu, Angelo.
4: Lo scegli tu, si parla un po' di tutto, mercato mondiale, considerazioni su Allegri.
6: Per il mercato, allora, per il mercato invece mi piacerebbe che rimanessero tutti questi qua di quest'anno. Mm. Più almeno una decina di giovani, perché la rosa del campionato di Serie A deve essere di 22, come...
2: No, 22, no, sono un po' pochini.
4: 24, 25.
2: Poi se restano 24. Tutti quelli in rosa, 20. Più una decina di giovani, superiamo i 40 giocatori.
6: E se non mi sbaglio, meno di 24 in Champions, meno di 24. Mm.
2: In Champions non possono essere, non ci sì. può essere lo stesso numero del, no. del campionato, esatto. Quindi devono essere un po' in meno, sì.
6: Una sedicina, diciamo.
2: No, più di 20. No, però dico, sempre... Angelo, arriviamo al dunque, di che cosa ci volevi domandare?
6: Inserire dei giovani, almeno una decina di giovani.
4: Mm. No. Quindi di svecchiare ancora di più la squadra.
2: Esatto.
6: Di giovani, sì. E ormai le statistiche si possono fare su Google, no? Per la velocità di ciascun calciatore. Le ritiere, quelle là. Io a volte ho visto, sai, il nome e cognome, e mi dicevano pure la velocità del calciatore.
2: Ma mi sa perché più di un videogioco, mi sa che tipo di quei videogiochi tipo FIFA che ti dice anche la velocità del giocatore. Come oggi, si fa? Al massimo può essere stata presa la velocità massima in uno scatto di un calciatore, ma non è che c'è scritto il numero della velocità, è più da videogioco questa cosa che dici.
6: Ma a livello statistico
4: deve andare su Transfer Market, deve andare su Google.
6: Tramite dei match analyst, sì. Cui si verifica, diciamo, l'età giovanile più la velocità, che secondo me la velocità è quella la prima cosa principale.
2: Va bene, grazie per aver chiamato. Buona serata, davvero particolare questa telefonata. Luca con noi, ciao Luca.
7: Buonasera Diego e Gianluca Miranda, buongiorno. Già state ridendo.
2: Già stiamo ridendo, anche perché Gianluca, beato lui, è una mezza luna di miele, quindi esatto. È impossibile.
7: Ah, sì. No, perché non sto seguendo a mezzogiorno, quindi sono andato a ritroso.
4: Luca il dottore, come stai?
7: Grande Emanuele. Bene, ho chiamato per salutarvi, ragazzi.
2: Grande Luca, grazie.
7: Ragazzi, io aspetto soltanto che ci sia l'ufficializzazione di Allegri o di un altro allenatore. Guardi, non potete mai aspettare troppo, secondo me. Stiamo andando un po' oltre. L'unica cosa che penso, per me va bene chiunque, però... Penso che non dobbiamo perdere tempo, o no? Che dite voi?
2: Beh sì, non bisogna perdere tempo, anche se poi se si tratta soltanto di ufficializzare, cioè se davvero non ci sono problemi, per me Allegri può essere presentato pure il primo giorno del ritiro a Di Maro, perché tanto già si sta sentendo con Manna, con De Laurentiis per programmare comunque il mercato in entrata e in uscita. Però io resto comunque un minimo preoccupato, anche se ci fanno sapere che non ci deve essere preoccupazione di questo muro contro muro, capisci? Cioè io non vorrei che il Milan si impunti a tal punto, facendo anche un autogol dal punto di vista economico, da dire sai che c'è di nuovo, ti teniamo fermo per l'ultimo anno di contratto, prendiamo Amorim come nuovo allenatore e paghiamo due allenatori e a te non ti libero, che sarebbe una cosa assurda, ragazzi, che non starebbe né in cielo né in terra. Però il problema è che questa battaglia tra Allegri e il Milan va avanti già da un bel po' di tempo.
7: Ragazzi, però ho letto che forse lui vuole pure rinunciare all'indennizzo, quello che è, non so.
2: Se rinuncia alla buonuscita, il caso si risolve immediatamente. E allo stesso tempo, se il Milan gli accorda la buonuscita, il caso si risolve immediatamente. Il problema è che non ci sono dirigenti del Milan in questo momento che possono trattare, ufficializzare, mettere la firma da parte del club rossonero per questa buonuscita. Anche questo è il problema.
7: Lo so, va bene ragazzi, un abbraccio.
2: Ciao Luca, grazie davvero per
4: siamo arrivati all'ottantesimo e ancora Spagna Capoverde, siamo sullo 0-0.
2: È entrato Yamal, ha messo un po' di scompiglio, sì. Però fino adesso non è stato molto incisivo con le sue giocate.
4: Capoverde all'italiana, diciamo.
2: Ma l'italiana però di 50 anni fa, giustamente, perché poi Manu, ma che deve fare
4: non
2: una
4: squadra?
2: Non
4: puoi giocare aperta.
2: Esattamente, è nettamente inferiore agli avversari, non potrebbe essere altrimenti. 0815466873 il numero per intervenire in diretta. Siamo pronti per andare dal nostro prossimo amico? Ancora no. E allora volevo leggere un messaggio. Ciao ragazzi, sono Salvatore da Napoli. Forza Napoli. Allegri porta anche un team di medici, fisioterapisti. O chi si attende Allegri, ma anche vengono pagati tutto il suo team. Buona giornata. No, il team di fisioterapisti è quello del Napoli. Sì, Allegri, sì. Porterà lo staff tecnico, i match analyst, preparatori del portiere eventualmente, però per quanto riguarda fisioterapisti e medici sono quelli scelti dal Napoli.
4: Altrimenti ogni allenatore si dovrebbe portare 40 persone, sì, in seguito, vedete che già quelli dello staff sono quasi una decina, se uno deve portare pure i medici.
2: Veramente 20-30 persone che si muovono ogni anno più o meno. Fabrizio con noi, ciao Fabrizio.
8: Buonasera a tutti, anche se non siete Paolo, mi accontento lo stesso.
2: Ma sei gentilissimo e ti ringrazio.
4: Grazie.
8: Invece un saluto a tutte e due, siete veramente,
2: grazie,
8: molto bravi.
2: Grazie.
8: E un saluto in particolare al nostro arciere.
4: Grazie Fabrizio.
8: Allora, una considerazione su, sì, Allegri. È un tecnico, diciamo, un po' discusso, nel senso che non è molto amato dal popolo napoletano, da quello che ascolto ogni giorno su Radio Kiss Kiss. A me non dispiace. Lo vedo comunque sicuramente concreto, pratico, e comunque uno che ha fatto due finali di Champions League, che ha vinto 5 scudetti, insomma, non è proprio l'ultimo dei brocchi che viene a Napoli. Certo, potremmo avere un problema sul calcio spettacolo, ma bisogna decidere se vogliamo stare sugli almanacchi o vogliamo giocare bene. Questa è la vera domanda. A voi cosa interessa? Che giochiamo bene o che andiamo sull'almanacco?
4: A me piace. Questa vincere.
2: A me anche piace, esatto, vincere, e naturalmente però se si può giocare anche bene, inteso come far bene ciò che l'allenatore chiede proprio ai calciatori, perché per me, lo ripeto per l'ennesima volta, giocare bene significa anche fare difesa e contropiede in maniera perfetta, perché per me il Napoli di Mazzarri giocava bene e faceva difesa e contropiede, ma c'aveva delle ripartenze con dei giocatori che erano perfetti per quel modo di giocare, così come il Napoli di Sarri giocava bene però faceva un gioco totalmente diverso.
8: Noi, vabbè, abbiamo vinto e ci siamo divertiti con Spalletti sicuramente.
2: Certo, e lì è stato secondo me il connubio migliore di risultato e gioco espresso.
8: Forse siamo stati sfortunati sul discorso Champions, perché potevamo fare qualcosa in più sicuramente.
2: Ma anche lì gli infortuni ci penalizzarono un sacco, ragazzi. Andammo a Milano nei quarti di finale d'andata con Elmas punta centrale, quindi.
8: Sì, vabbè, ma sei stato buono con gli infortuni, ma non è stata una questione di infortuni.
2: Però anche l'arbitro al ritorno, quel calcio di rigore non dato sullo Sano.
8: Cioè. Esatto. Vabbè, comunque. La seconda domanda invece è sulla nazionale. Che fa l'Italia a questi mondiali?
2: Se li vede a casa.
4: Ecco. Sta sul divano.
2: Sta sul divano.
8: Mannaggia, ragazzi, ma com'è possibile? Mio figlio ancora non ha visto un mondiale.
4: Quella è la cosa più incredibile.
8: È veramente terrificante sta cosa, guarda.
4: È terrificante,
8: dove sta il problema? Io là che non riesco.
4: Ma non è solo uno, purtroppo.
2: Magari fosse solo uno il problema.
8: Cioè, è il problema che le società trovano più conveniente investire all'estero piuttosto che in Italia.
2: Anche questo.
4: Anche quello.
8: Le camere di compensazione.
2: Ma perché poi se vedi, Fabrizio, le nazionali giovanili italiane, dal punto di vista delle competizioni, vanno benissimo fino all'Under 17. Anche l'Under 21... comunque si difende bene. Il problema è che poi durante l'anno questi ragazzi con le loro squadre di club giocano poco se sono in Serie A, giocano in Serie B o magari addirittura in Lega Pro, che lo sappiamo non sono campionati così tanto competitivi dal poterti far crescere quanto dovresti a 18, 19 e 20 anni. Sotto tutti gli aspetti,
8: e poi vi lascio. Un caso su tutti e poi vi lascio. C'era un giovane promettente che si chiamava Pafundi, tra l'altro di origine napoletana.
2: Sì, all'Udinese.
8: Esattamente. Che fine ha fatto quel giovane?
4: Mi sembra che è andato al Genoa.
8: Promettente.
4: No.
2: Onestamente ne ho perso le tracce, ma addirittura Mancini lo convocò anche con la nazionale italiana. Se ne parlava benissimo, poi scomparso.
4: Anche Pafundi, ricordi?
2: Lui parlava di Pafundi.
4: No, Baldanzi.
2: Pafundi diceva lui, non Baldanzi.
4: C'era anche Baldanzi.
8: Era un giocatore dell'Udinese.
2: Sì, era un numero 10 più o meno, sai, un trequartista.
8: Assolutamente, ma poi bei numeri faceva, ma poi anche, diciamo, strutturato, forte. Io sì. Non capisco perché non investiamo sui ragazzi. Un giorno qualcuno ce lo dirà, probabilmente sarà solo un fatto economico, ma
2: anche se non soprattutto, poi ci sono anche tante altre questioni legate ai risultati, questioni legate a come questi ragazzi vengono cresciuti. Purtroppo alle volte il talento viene messo in secondo piano in favore della fisicità, soprattutto in Italia, cosa che nelle altre nazioni, nelle altre giovanili non accade. Esatto. Ti faccio l'esempio più lampante, guarda il Barcellona, che della fisicità non interessa praticamente nulla, ma anzi da quando c'è Guardiola, quindi dalla fine dall'inizio degli anni 2000, dalle giovanili sino alla prima squadra, tutti gli allenatori facevano giocare allo stesso modo le varie giovanili, questo per preparare al meglio i giovani all'esordio in prima squadra.
8: Assolutamente. Ragazzi, io vi ringrazio per l'attenzione, e siete veramente sempre in gamba, e vi saluto dalla mia bella Bacoli.
2: Complimenti. Grazie. Complimenti per la location dalla quale ci saluti, grazie per aver chiamato, ci fermiamo, pubblicità.
9: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €19.893. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
10: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2FAuto.it.
11: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri. Può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
2: Siamo tornati in diretta a 0815466873 con la Spagna che sfiora il vantaggio all'88esimo minuto di gioco. Le squadre sono ancora sullo 0-0, la partita è Spagna-Capo Verde. Leggiamo qualche messaggio che è arrivato invece al 342-00-00100. 2-3 giorni per Allegri, ancora sarà liberato dal Milan. Il Milan ha trovato l'accordo con il nuovo allenatore Amorim. Questo lo abbiamo già detto nel corso della puntata. Un altro messaggio che volevo leggere. Buonasera, perché non sento parlare di Silipo e Corradini, entrambi dell'Ascoli, tanto talento. Manu, cosa ne pensi di questi due ragazzi? Li conosci? Ci chiede Claudio.
4: Li conosco, ma non li ho attenzionati tutto l'anno, sinceramente. So che comunque l'Ascoli ovviamente ha vinto con il Brescia, è andata in Serie B, e comunque anche l'Ascoli ha giovani interessanti, ma non li ho seguiti proprio attentamente, quindi. Ma comunque, al di là, anche se sono bravi, ancora devono fare esperienze in Serie B, in Serie A, ma sicuramente non sono ancora pronti per squadre comunque big. Però siamo sempre lì, il discorso è sempre questo: attenzionarli, dargli fiducia, fare esperienza, svezzarli, farli giocare campionati su campionati, Serie B, Serie A, per poi arrivare eventualmente a guadagnarsi, se sono forti, la Serie A.
2: Intanto una notizia che arriva da Bari, perché il sindaco leccese, del cognome leccese, non è di origini leccese, ha fatto sapere che De Laurentiis ripartirà come direttore sportivo da Pierpaolo Marino, e intanto addirittura Capoverde prova a chiudere in attacco questa partita. Calcio d'angolo per la squadra che in questo momento sta fermando la Spagna sullo 0-0. Dicevo, ripartirà da Pierpaolo Marino come direttore generale in Lega Pro, e ha fatto sapere che De Laurentiis ha accettato di vendere il club, quindi nel momento in cui arriverà un'offerta ritenuta congrua a De Laurentiis, il Bari sarà venduto. Questa è la notizia del giorno per quanto riguarda l'altra squadra della famiglia De Laurentiis.
4: Andiamo da Salvatore.
2: Salvatore con noi, ciao Salvatore.
13: Salve ragazzi, come solito sempre impeccabile siete.
2: Grazie mille.
13: Siete grandi. Comunque, riguardando a quello che diceva il signore prima della nazionale italiana, io ho 60 anni, io ne ho visto di tutto e di più, però siccome noi qua in Italia tutte le squadre italiane puntano su questi sudamericani, che ti devo dire, francesi, tedeschi, inglesi, affinché noi avevamo un certo Pietro Lomonaco, direttore sì. generale del Catania Calcio,
2: sì.
13: Che aveva circa 500, 600, 1000 ragazzi del Catania Calcio all'epoca, quando era di Serie A. C'aveva un vivaio spettacolare, un Atalante che c'aveva un vivaio spettacolare.
2: Un centro sportivo fantastico del Catania, come la Bocca di Falco, no?
4: No, era Torre del Grifo.
2: Torre del Grifo.
13: Sì, però c'aveva un vivaio il Catania all'epoca che era spettacolare. Allora uscivano dei ragazzi, molti ragazzi, come altre società che ci avevamo noi in Italia. Ne contiamo. Ogni squadra, 8, 9, 10 giocatori stranieri, ma i giocatori italiani, ma quando escono? I ragazzi italiani, quando escono? Sto sbagliando, scusate.
2: No, hai ragione, purtroppo.
13: Io penso che questa è la nostra picca, perché i giocatori italiani, noi non giochiamo, ragazzi, no, se non giochiamo, io ho portato mio figlio a fare provini dappertutto, no, non è il caso mio,
2: certo.
13: Però dico, c'erano talenti italiani che facevano paura, ma non spondavano, proprio perché contiamo sul Sud America, sui francesi, questi che là, cioè, ma dove andiamo, dove arriviamo noi?
4: Lo so, si dà più
13: italiani, non vengono valorizzati. Bravo, è vero, sto sbagliando, Caleo.
4: No, stai sbagliando, anche perché tanti anni fa
13: era uno dei miei idoli.
4: Grazie.
13: All'epoca e ancora oggi.
4: Grazie.
13: E noi facciamo, cioè, facciamo bene come noi abbiamo talenti che veramente i ragazzi arriva a un punto che si spastide, non voglio fare niente più. Non voglio giocare più a calcio, il pallone lo abbandonano proprio per questo motivo qua, perché non vengono valorizzati. Sto sbagliando?
2: No, è così, Salvatore.
4: No, è così anche perché tanti anni fa era diverso, perché c'era un limite per gli stranieri. Adesso qua ogni squadra di Serie A c'ha almeno 8, 9, undicesimi di...
13: Allora spiegami tu, il calcio italiano è un calcio italiano o è un calcio multinazionale?
4: No, è per questo alla fine non si vede un'Italia, perché alla fine sono tutti stranieri.
13: Ma non arriviamo nemmeno a far rimontare da tre qualificazioni, non ci qualifichiamo alle mondiali, ma che stiamo scherzando?
4: Lo so.
13: Ma ci sono i talenti in Italia,
4: ci sono, basta dargli fiducia, basta rischiare.
13: Se non vengono disinvisionati come ragazzi, allora si scocciano, arrivano a un certo punto, vabbè, volano basso, si fanno la Serie D, la Serie B, la Serie C e basta, è finita là.
4: Certo.
2: Grazie Salvatore.
13: A voi ragazzi, sempre grandi.
4: Grazie mille
2: per le belle parole. Abbiamo ancora il tempo per un ascoltatore, un'ultima telefonata. Intanto le formazioni ufficiali di Belgio-Egitto, che è l'altra partita di questa giornata di mondiali. Ebbene, De Bruyne parte titolare, mentre Lukaku partirà dalla panchina. Quindi dei due calciatori del Napoli che fanno parte del Belgio, soltanto il centrocampista partirà dal primo minuto, ma chissà che in corso d'opera Lukaku non possa trovare spazio.
4: E se la vedrà brutta, sì, con l'Egitto.
2: Perché c'è un Salah che immagino alla sua last dance vorrà fare bella figura con il suo Egitto. E comunque l'Egitto, ragazzi, è una di quelle nazionali che tra Coppa d'Africa e anche amichevoli, comunque è una di quelle nazioni africane maggiormente in crescita insieme al Marocco stesso.
4: Assolutamente sì, e quindi alla fine Salah potrebbe comunque, dovrebbe essere l'ultimo mondiale, perché comunque cerca di fare bella figura, come potrebbe essere l'ultimo mondiale anche per De Bruyne, e anche De Bruyne cercherà di chiudere in bellezza e far capire comunque eventualmente al Napoli che il prossimo anno vuole comunque stupire, quindi occhi di riguardo su De Bruyne, su McTominay, sui nostri giocatori che vogliono assolutamente stupire. Finisce
2: a
4: qui.
2: A proposito di stupire,
4: ha stupito qui anche il Capoverde, ennesima sorpresa di questo mondiale. Il Capoverde ferma la Spagna 0-0, anche fondamentalmente è giusto, perché il secondo tempo la Spagna non è che ha creato più il primo tempo, ci sono state più palle gol, però diciamo un Capoverde che strappa un punto e vediamo come stanno festeggiando, perché per loro è come se hanno vinto il mondiale, pareggiare con la Spagna
2: è una nazione poverissima, una nazione che se la passa davvero brutta. Ho letto un paio di interviste relativamente alle condizioni in cui versano in quel paese, e per loro è davvero una festa già solo partecipare a questo mondiale, strappare un punto nel girone alla Spagna, che sappiamo tutti essere una delle favorite.
4: Era favorita insieme alla
2: sulla
4: Francia,
2: carta,
4: sulla griglia erano le favorite, quindi capiremo adesso il Belgio, capiremo il Portogallo, capiremo anche la Francia quando inizieranno, se avranno le stesse difficoltà oppure
2: la
4: magari
2: Argentina, vedremo.
4: L'Argentina che ancora deve giocare, cioè quindi non un bel mondiale fino a questo punto. Anche la Spagna tecnicamente, che è una delle squadre più dotate, ha fatto poco, quindi non è che stiamo vedendo partite eccezionali, tecnica sopraffina, invece qua stiamo vedendo bruttissime partite. Forse ieri una partita più decente, Olanda-Giappone.
2: Tra l'altro diciamo, Olanda, che abbiamo detto entrambi, potrebbe essere la sorpresa al di là delle big.
4: Ma anche il Giappone con Suzuki, che abbiamo menzionato tante volte come portiere, ha dimostrato anche ieri, ha fatto 3-4 palate incredibili.
2: Infatti è un portiere che a me piace tantissimo. Siamo arrivati in chiusura, caro Emanuele, grazie a Ciro Esposito che ha curato la parte tecnica quest'oggi insieme a Nello Iorio. Ho detto Ciro Esposito e Ciro Proprio.
4: No, lo sai, forse mi sembra che troppi Espositi e troppi Ciro.
2: Troppi Ciro e troppi Esposito. Sembra proprio una radio di Napoli questa, con tutti sti Ciro e tutti sti Esposito. Va bene, alla fine non abbiamo fatto una bruttissima figura più di tanto. Grazie Emanuele Calaiolo.
4: Grazie a te Marcello Calvano, appuntamento sempre ore 19 col calcio della sera, e buona serata a te.
2: Buona serata a tutti.
14: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
15: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: arrivato il momento! Da giovedì 18 giugno a Mirati Store a Nola liquida tutto per rinnovo locali. Calzature, abbigliamento e pelletteria delle migliori firme, scontati dal 30 al 70%. Non perdere questa occasione! A Mirati Store a Nola in via Sarnella. Sconti reali dal 30 al 70%.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
2: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 10.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Cause I'm so fucking fabulous.
1: Save the date. Sunday Sport. Ogni domenica dalle 10 alle 13. Solo su Kiss Kiss Napoli.

0: Amiche e amici, buongiorno, buon lunedì 15 giugno, siamo a metà. Metà giugno ci siamo, manteniamo per fortuna un'aria freschina, non fa ancora caldissimo, ma scopriamo come si sente lui, il barometro. Rosario Verde, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutte, soprattutto i tutti, vi saluta lui. Io sono bellissimo,
0: se ciao
1: a vedere su 76, diciamo, questa camicia di lino,
0: sei molto estivo.
1: Sono molto mappina sul 76 del Digitale Terrestre, accanto a lui.
0: Detto da solo, siete tutti testimoni,
1: Accanto a lui Marco Pesacane.
0: Buongiorno anche a Simone Zagaria. Oggi farà il bravo Rosario, perché quando c'è Zagaria sa che ci sono le punizioni corporali che aleggiano nello studio, quindi farà il moderato. Siamo pronti per iniziare. 342 00 00 100 per tutti i vostri messaggi. Ma come te lo senti il barometro? Arriverà il caldo forte?
1: Che provo? Poi svigli gol.
0: Ma sei tu che dici il barometro?
1: Mi pare.
0: Vabbè, iniziamo con la. Non si vuole sbilanciare, evidentemente. Iniziamo con la musica e poi partiamo con le notizie.

0: Eccoci, allora, signor Verde, da dove partiamo oggi?
1: Partiamo da questa cosa che, essere onesta, aveva ragione Gratteri, non Gratteri, l'altro, come si chiama, Davico, aveva ragione Davico. Vabbè, parliamo di Carlasco, parliamo dell'elite di Carlasco, non so se tu stai seguendo in televisione tutte le cose.
0: Confesso, stanno poco.
1: Stanno facendo proprio degli special su Carlasco. Allora, delitto di Carlasco, i giudici Stasi, capite, no? Il fatto Stasi, esempio, si è fatto qua, eh? Stasi può uscire dal carcere, va bene? Via libera all'affidamento, i legali per lui un nuovo punto d'inizio, va bene? Mo, seguendo la situazione di Carlasco in televisione, sapete che c'è questo dubbio, la procura di Pavia,
0: cioè, che sia stato lui o non sia stato lui,
1: però questo è a prescindere. Luana ha messo questa cosa che ancora si deve fare questa causa e questa, okay, cosa, lui è colpevole, cioè per
0: al momento lui resta colpevole
1: per la Cassazione. È stato lui ad uccidere la fidanzata, però il percorso che ha fatto uno che ha ucciso la fidanzata in quel modo là, no? Mettiamo il caso, mettiamo il caso perché c'è una sentenza definitiva da parte, sì, della Cassazione, quindi virtualmente ma anche materialmente l'assassino è lui. Allora, che percorso ha fatto uno che ci si è innamorato in quel modo là e poi è andato in carcere, va bene? Allora, un percorso ha fatto Alberto Stasi, è entrato in carcere a Bollate a Milano nel dicembre 2015, cioè chissà, roba causa, roba varia, è stato dichiarato colpevole, l'hanno appigliato e l'hanno portato in carcere a dicembre 2015, va bene?
0: Okay.
1: E da poco più di un anno era in semilibertà, cioè è entrato nel 2015, l'anno scorso poco
0: dopo 10 anni,
1: ma neanche 2005, stiamo nel 2006, quando si è fatto? 2015, praticamente ha avuto la semilibertà e mo è praticamente come se fosse libero, cioè non va più in carcere, sta a casa. Quindi mo si tacir, pensa cane, maranno 16 anni, cioè più o meno te paveri da 7-8 anni. Perché se fai una buona...
0: manco ti conviene.
1: Se fai una buona condotta, una buona cosa, cioè in Italia riesce ad uscire tranquillamente dopo 6-7 anni, insomma, si fa un bravo, stai in carcere, dice no, è uno che non fa problemi, insomma, stai sempre tranquillo, si è dimostrato pentito, ti dispiace che ci si è innamorato, sono pentito, e dice no, è pentito, quindi entri nel dicembre 2015, poco più di un anno fa, insomma, si vinse semi libertà, si va solo a cucca,
0: doveva tornare in casa,
1: la mattina usciva, la sera tornava, la mattina la vengo, la sera la svagando e praticamente mo, insomma, è libero praticamente, non so, penso che ogni tanto va a mettere una firma oppure ci sto qua,
0: certo non è proprio liberissimo,
1: sono pentito.
0: Sono gli ultimi due anni,
1: viva la legge, voglio si tiene una certa età, uno come Pesacane non c'è problema,
0: ma stai istigando all'omicidio, ma sei impazzito, ma ti sei bevuto il cervello.
1: Su 7-8 anni, non è.
0: Ma ti sei rincretinito completamente.
1: Ah, mettiamo il caso, a me che tengo
0: 50 anni. Ma tu butti nel cesso 7-8 anni della tua vita stando chiuso dentro un carcere.
1: Mettiamo il caso che tu hai la moglie che è cacacaccia. No, e te le tenei 40 anni.
0: Ma sei impazzito? Ma divorzia, no? Ma sei scemo?
1: Però ha finito per tutte cose,
0: ma perdi lo stesso tutto, se vai in casa.
1: Cioè, come alle leggi italiane, insomma,
0: io mi dissocio da tutta questa follia.
1: È bellina la cosa perché vedete, anche con efferatezza e roba varia. Poi lasciando stare mo quello che sta facendo la procura di Pavia, che ha messo in dubbio, può darsi che non è lui, è lui, non è lui, mettiamo in caso, qua ci sta una sentenza definitiva, praticamente disse, entra nel 2015, l'anno scorso si fa semi libertà, cioè si fa solo a cuccare in carcere e mo definitivamente
0: comunque,
1: insomma,
0: ora non me ne intendo, però 10 anni li ha fatti in carcere,
1: 2015, siamo 2026, un anno fa 2025,
0: 8-9 anni li ha fatti chiuso in cella, comunque non è che
1: è un omicidio che l'ha morto per tutta la vita, cioè non,
0: siamo d'accordo, per carità, il sistema
1: si tenga 20 anni, scatta 30, non lo so, ma faranno pure un posto quando esci, perché giustamente
0: sei scemo.
1: Cioè, stanno tutti così, riabilitazione.
0: Ma, mi ridissocio.
1: Ditemi voi come la vedete, insomma, così, ma colpite sta cosa, perché uno che ammazza una persona in America quando avesse pavati, cioè, minimo aveva l'ergastolo. No?
2: Non conosco le differenze sostanziali tra le due cose, però lui aveva la condanna sua era di 16 anni, non aveva di certo l'ergastolo comunque, quindi non doveva
1: ma manca l'anno normale, non è... Cioè, manca tanto normale.
2: Vabbè, là bisognerebbe andare a prendere le carte e capire in che modo è stata valutata la
1: pena. A me sa che mi piace questa cosa.
2: Ho mai detto che mi piace. Ma che metti in bocca parole che non ho detto?
1: Non dovessi niente in bocca, pisacano. Non iniziare a spargere la voce che metti in bocca a te le cose.
2: Dici che mi piace, ma hai detto che mi piace.
1: Poi una cosa ti va a te in bocca, non diciamo.
2: Per favore.
1: Non diciamo eresie. Va bene. 347.
2: Qui ci vuole solo un caffè.
1: 00000100, perché 342, scusate, 00000100, che molti è passata così in sordina sta cosa, perché praticamente Alberto Stasi mo per molti è innocente, si è trovato in carcere perché.
2: L'unica
1: cosa
2: che ho letto
1: sbagliate le indagini e roba varie, però
2: sono emerse tutta una serie di cose su Sempio su cui
1: ma
2: si
1: è nata cosa.

0: la domanda diventa, no? Ma se poi andiamo in vacanza, stiamo spendendo, anzi, mi correggo, stiamo proprio investendo dei soldi, no? Perché tu quando spendi i soldi per andare in vacanza, speri che quei soldi ti diano del benessere.
1: A me me la giù, anzi.
0: Hai capito? Ti facciano stare meglio, ti facciano stare... Ma allora che ci andiamo a fare se poi spendiamo questi soldi?
1: E che andiamo in vacanza, ma chi chiamiamo?
0: Un tusso gamma pur, ma perché allora?
1: Quello che dica mia moglie, ma perché? Chi chiama a fare? Pronto?
0: Ah, pronto.
2: Senti, volevo parlare con Rosario.
0: Te lo passo subito, prego.
1: Vai, vai, sono io, vai.
2: Rosario, ti posso dire una cosa per quanto riguarda il caso Carlazzo?
1: Sì.
2: Qualche altro omicidio che è stato fatto l'hanno pagato solo 9 anni. Io posso dire la mia.
1: Sì.
2: Secondo me questi 9 anni che il ragazzo, per me è innocente, partiamo dal presupposto che per me è innocente, ma dal primo momento l'ho detto. Ma secondo me i giudici si sono resi conto che c'è stato un errore, quindi l'hanno messa alla prova al lavoro per iniziarlo a farlo uscire. Poi c'erano contentini, tra virgolette.
1: Guardate, la volete vedere così, ma l'ha detto anche il giudice, non è così. Cioè, poi un iter, il ragazzo è stato bravo in carcere, non ha dato fastidio, si è pentito, ha buona condotta, tutto quanto. E pare che la legge permette questo tipo di sconto di pena, insomma.
2: Io che ti dico così, tu sappi, magari qualcun altro ha fatto un reato del genere dopo 9 anni è stato...
1: Allora, ci ha scritto mo quel ragazzo, hai visto? Cioè,
0: posso venire in aiuto, sperando che poi si chiarisce la cosa. Allora, partiamo dalla semilibertà, perché quello è il primo nodo, no? Dove lui ha ottenuto dei vantaggi. I motivi della concessione sono perché l'espiazione di metà della pena c'è stato, cioè ha superato gli 8 anni. Esatto, gli 8 anni trascorsi in cella sui 16 totali inflitti, Stasi è rientrato nei parametri formali della legge italiana per accedere ai benefici penitenziari.
1: Marco, è inutile, è tediante, è la legge che...
0: Esatto, sto dicendo, mo si chiama Stasi, ma se si chiamava Pinco Pallo era la stessa cosa se avesse avuto lo stesso atteggiamento e comportamento in carcere.
2: Gabi? Sono d'accordo, però io penso che ha avuto un occhio di riguardo, perché comunque
1: avevo pensato così, si sono resi conto
2: di aver fatto
1: nella legge non esiste l'occhio di riguardo, fratello, cioè sono delle norme, sono delle cose che vengono applicate,
0: cioè ammesso e non concesso che ci sia un giudice che ha empatizzato particolarmente con Stasi, non può fare cose a vantaggio dello stesso, deve applicare la legge.
1: Vabbè,
2: sono d'accordo.
1: Ciao maestro, ciao caro.
0: Allora andiamo ancora a vedere qualche messaggino, ci sono anche dei vocali.

0: Ali, pronto?
1: Ciao ragazzi, Peppe da Napoli.
0: Ciao, ciao Peppe.
1: Allora Rosario, tu stamattina hai commesso una leggerezza.
2: Sì.
1: Perché io ti ho capito perfettamente quello che tu vuoi dire, però siccome il caso Carlasco è sull'auge, no? Tutto quando stanno là,
2: certo.
1: È tutto quando stanno fraintendendo che è sciuto perché è.
2: No, ma l'ho parlato apposta perché tutti hanno capito così. Chi si è asciuto da carcere perché chi l'è innocente?
1: No, non è così, non è così, non è così. Ho
2: avuto
1: dei permessi, dei benefici di legge che ci piacciono, ci stanno.
2: Esatto.
1: Il mio discorso è che ti fai quello che dici tu, no? Questo prende 16 anni, o mi danno un altro detenuto, dopo 6-7 anni che si esce, ha ucciso il tuo figlio e ti tutto quando. Io questo vorrei far capire, cioè, la mondo padre, no? La serie di una figlia. Cioè, è uccisa, no?
2: Tu hai trovato la vita una guaglione 24 anni, cioè.
1: 24 anni, tu a parte che ci sei pure a me, fondamentalmente, questo sì, ti potrei far capire che queste sono cose che non passano mai. A chi sto dicendo aiutami un ultimato voto di strada e vabbè, e a mia figlia a me di Mara, e io se vedo un individuo del genere, sì, cioè, come faccio a credere nella giustizia?
2: Che lei, però si dice che la giustizia è rieducativa. Anche
0: sono,
2: se
0: sono due parametri diversi che fanno a cazzotti, sono d'accordo, ma sono due parametri diversi.
1: Quello è.
0: Comunque sì, facendo sempre chiarezza, Stasi non si è mai pentito perché lui si è sempre professato innocente ed estraneo ai fatti. E anche il fatto che lui non abbia mai chiesto scusa è legato al fatto che dice non posso chiedere scusa per una cosa che non ho mai commesso.
1: Assolutamente, ma quando guarda mia amica sono quello, ce ne sono tanti di questi casi, perché figurati, voglio dire, non è che mettiamo a fare le, ma stesse cose se vogliamo parlare a stragerda, cioè chi di tu stanno là, ma
2: sì, alla fine chi
0: ce ne sono tanti,
2: la famiglia pure stanno
1: tanti,
2: fuori.
1: Ce ne sono tanti, ragazzi, ce ne sono tanti. Comunque questa è la legge italiana, purtroppo.
2: E così ce l'ha mantenuto. Grazie, amico mio, grazie. Ciao, ciao bello, ciao, ciao, ciao.
0: Allora, andiamo ancora al telefono se volete, ragazzi. 081-546-6873. Rosario sta dicendo che si è pentito, ma se non è colpevole di cosa si doveva pentire? Sì, l'abbiamo specificato anche questo, ragazzi. Pronto?
3: Pronto, buongiorno, Bruno da Stoccarda.
2: Ciao Bruno, ciao.
3: Ciao ragazzi, sentite, io pure mi volevo un po' collegare a questo discorso di Carlasco, ma più che altro tanto per dire una cosa, no? Sto ragazzo qua, io ho anche io i miei dubbi, ma dal momento in cui sto ragazzo qua è stato dichiarato colpevole, e loro poi dicono per buona condotta, guagliù, ma chissà ci sarà una guagliù.
2: No, vabbè, no, è proprio la legge in generale che gli permette di fare questa cosa, capito?
3: Sì, perfetto, però mo, mettetevi in dei panni i genitori stavaglio, mettete in dei panni i genitori, no? E chi si mai sta accesa a figlia, ma chi si può fare buono guaglione quando poi isti, cioè, perché poi ci sta un altro particolare. Non è che è successo fosse in un momento di impeto, di ira, cioè, c'era anche uno schiaffo che lo va a capo in terra, è successo, può capitare, non si fa, ma può capitare. Cioè, chi si è chiuso a città a casa sua, o is o chi è stato. Quindi per me non esiste buona condotta, ma che stiamo dicendo? Dopo a questi succede che chiunque, io posso rosare e mi fanno un torto a me, va a casa con un po' fimazzato, un giro, poi faccio un buon guaglione 5-6 anni e poi mi fanno nascere, ma che è il discorso?
2: È questo che...
3: Io personalmente vi dico una cosa, per carità, io non dico che questo ragazzo qua è colpevole, ma se la legge dice che è colpevole e c'hanno tutte le prove, e ci devono avere le prove veramente, è giusto che il suo aiuto rimane in degli altri, però se lo fanno uscire e c'hanno dei dubbi, allora cari amici devono pagare, perché
0: ragazzi, in Italia il prendere e buttare dentro e buttare via la chiave non c'è.
2: E questo è il tema.
0: Questo è il tema, cioè l'argomento magari è questo, cioè per quanto emotivamente, io potrei fare esempi, tantissimi altri esempi di omicidi, no, efferati, di cose successe anche negli ultimi anni recentemente, dove tu fai questo pensiero, ma non è previsto dalla legge italiana questo ragionamento qua.
2: Ma perché se stiamo parlando, Gesù?
3: Vabbè. Dovrebbero mettere, cioè che anche i giudici che sbagliano, se i giudici sbagliano, devono pagare anche loro.
2: Sì, a massimo i passano dal penale al civile, così. Va bene, ci fermiamo un attimo, pubblicità e torniamo, grazie.

0: casi noti e famosi, tristemente, purtroppo. Ragazzi, per quanto riguarda i mostri di Ponticelli, che ne pensate? Per me sono innocenti, si sono fatti 30 anni, nonostante tutte le prove loro a loro favore, la legge ancora non li dichiara innocenti. Saluti Gianni da Napoli. Si dovrebbe riprendere un po' tutte le carte e
1: vedere un po' tutta la storia. È un altro argomento proprio.
0: Sì, poi perché adesso è l'innocenza, sai, essere colpevoli ingiustamente, scontare una pena.
2: Qui è il caso di uno che è stato dichiarato colpevole per Cassazione. L'ultima è stato dichiarato colpevole, gli hanno dato 16 anni, se ne è fatti 8-9 di carcere. E stai. Di questo stiamo parlando, mo lasciando stare Stasio o altro. L'esempio che ha portato l'altro ragazzo, che gli hanno ucciso al fratello, che dopo 5-6 anni sono pure usciti. Questo è il fatto. Quando fai il rito abbreviato,
0: cioè, voi vorreste la legge più severa, cioè, nel senso, una persona che commette un reato,
2: cioè,
0: è colpevole.
2: Rito abbreviato, vai là, dici sì, facciamo il rito abbreviato, il 50% della pena già viene scontato. E no, non va bene. Cioè, va bene? Non lo so, questa era la domanda, poi lasciando stare Stasio o meno, ecco.
0: Allora 081 546 6873, sempre per dire la vostra. Ciao ragazzi, io vado in vacanza con i debiti, quando torno devo vedere come fare per apparare i debiti, ma quei 10 giorni stacco tutto e mi magno tutto i soldi. Cioè lui è avanti,
2: riesce a staccare,
0: è fantastico,
2: riesce a staccare. Non è che ti hanno gelato in mano e dici ma chi mo pava sul gelato,
0: non se ne fotto proprio,
2: non se ne fotto, va bene,
0: ci pensa una volta tornato.
2: Ottimo.
0: È una filosofia, se vogliamo. Il rito abbreviato, solo un terzo della pena di sconto. Va bene, ok. Stasi, a parte che dopo 10 anni è uscito da galera, ma addirittura lo invitano in trasmissioni TV. Tra un po' farà anche un libro e un film. Praticamente diventa breve anche milionario. Che ste. Ma questo poi è un altro. È sempre un altro paio di maniche, comunque. Siamo in un paese dove c'è la libertà di poterle fare queste cose. 081 546 6873. Zago, ci sono anche un sacco di vocali, dopo gli diamo una sentita. Buongiorno, è un anno che non fumo.
1: Hola, vedi?
0: Bravo, ha fatto la terapia antifumo, ci segnala.
1: Anche è gratis, ragazzi, se andate al Policlinico, al Cardarelli, c'è tutto il centro antifumo, ma anche al Pascale, se non erro.
0: Sì, no, poi ognuno ha
1: se
0: bisogno.
1: Se va là, fa visita gratis, ti danno i medicinali gratis. Insomma, se volete smettere di fumare, è gratis. Pronto?
0: Se può fare. Se può fa.
1: Buongiorno, ciao, chi sei?
3: Sono Domenico.
1: Ciao Mimmo, Domi. Ciao.
3: Allora, niente, volevo fare due precisioni. La prima del debito è andato in pensione.
1: È andato in pensione.
3: Solo un programma di sera. E poi la seconda, riguardo a queste trasmissioni che trasmettono tragedie. Io ho lavorato al Tribunale di Napoli, sì. E vi posso garantire che con queste trasmissioni sono stati risolti diversi casi, soprattutto con persone che magari dicevano una cosa, poi in un'altra intervista ne dicevano un'altra, si contraddicevano di continuo. E su queste dichiarazioni, finte dichiarazioni, false dichiarazioni, come le avete chiamate, i magistrati hanno indagato. Sono stati scoperti diverse cose, diverse situazioni, non posso dire di più.
1: Ma tu ti rendi conto che se il caso Sempio, no? Per esempio, mo stanno buttando la croce su Sempio, ma se Sempio fosse pure lui innocente, no? Si sono fatti un anno di trasmissione buttando la croce su Sempio, e se Sempio è innocente, cioè se i processi li facciamo in televisione, che mo, la croce, quello ce l'ha, Simo, ormai è colpevole per la maggioranza, no? Cioè, e se non fosse vero? Cioè, è possibile fare una cosa così delicata in televisione?
0: Non credo che qualcuno si sia preso la briga di dargli proprio già la colpevolezza, perché sarebbe una cosa.
1: Ma tu non esegui dei programmi, forse?
0: Pochissimo.
1: Segui un attimo, vedi un attimo.
0: Però, insomma.
1: Capì? Cioè, alla fine tu stai buttando la croce su di uno che non tiene elementi.
3: Non penso che non ci siano elementi. Al commettere il secondo errore di continuo, non penso che sia una cosa. Ci sia qualcosa di più serio, insomma.
1: Io reputo sbagliato parlare così come in un bar, cioè non va bene, sennò che cacchietti rimane a farsi i processi. Avevamo un programma per il conduttore a furor di popolo, come si faceva una volta.
0: Guarda, c'è un film bellissimo che ora mi sfugge il nome, comunque è la storia di questo agente della sicurezza che trova una borsa in uno stadio, in un parco, scusami, con una bomba. Lui fa la segnalazione, la fa disinnescare, però praticamente diventa un caso mediatico perché per l'opinione pubblica è lui il colpevole, cioè lui il terrorista che aveva messo la borsa, e lui fa tutto un processo, cioè parte tutta una serie di accanimenti. Effettivamente la potenza mediatica su certe situazioni può essere devastante, su questo non c'è dubbio.
3: Vabbè. Guardiamoci le interviste di Sempio e quante volte si è contraddetto.
1: E capisci, facciamo noi tecnici, cioè stiamo facendo noi con i consulenti di parte, cioè è un processo fatto in televisione. Ragazzi, io non lo vorrei su di me, devo dire la verità.
0: No, non credo.
1: Però io, in tribunale ci sono tutti i pesi, contrappesi, garanzie.
3: Come si ha 33 anni di carcere, così è uscito fuori che alla fine hanno trovato quel testimone, quel falso testimone che aveva detto di aver visto, non visto, riconosciuto e non riconosciuto.
1: Ah, punto di vista. Vabbè, grazie amico mio, grazie.
0: Ciao caro, ciao. Ragazzi, qua no, non credo ragazzi che siamo a questo punto, dice un amico. Io penso che lo Stato, anche quando sa che è in errore, che qualcuno finisce in carcere ingiustamente, dopo diversi anni continua a non cambiare le cose, perché dovrebbe poi dare un risarcimento danni e quindi per ovviare la cosa lascia le persone innocenti in carcere. Ma non credo, perché dipende poi dalla situazione, da chi dovrebbe realmente risarcire. Quindi penso che le due cose siano separate. Ragazzi, mi sto preoccupando per Franchini. Franchini, dove sei? Sta un po' in periodo di pausa. Il film che dice Marco è una storia vera. Esatto, Richard Jewell, Enzo da Pianura. È vero, esatto, bravo, grazie che me l'hai ricordato. Storia vera, verissima tra le altre cose.
1: Vabbè ragazzi, noi ci fermiamo, una canzoncina e torniamo, va.
0: Fermi lì, fermi. Fiamma, vai.

0: Capolavoro indiscusso di Lionel Richie, All Night Long, l'abbiamo ripescata qui su Kiss Kiss Napoli.
1: Sì, è stato arrestato solo per indizi, non c'è una prova certa, sono solo indizi, sono ipotesi, per quello l'hanno arrestato. E per quello adesso stanno rifacendo il processo, stanno cercando altre indagini, fanno altre indagini, perché sono solo indiziari e basta. Non è colpevole al 100%, la pistola fumante non c'è.
2: Ma siamo sempre là, ha avuto una condanna a 16 anni, su 16 anni ne ha pagati 8 no. Cioè, se capi qual è il tema, cioè, ma se riesci a capire, è italiano, cioè non.
3: Guardare.
2: Lasciamo stare, non è stato, si va, facciamo uno è stato condannato per omicidio a 16 anni. Non se l'è fatto tutti e 16, se ne è fatto un ballame stasi.
3: Allora, fatta la metà.
2: Cioè, va, Gaetano, è stato Gaetano.
3: Ma che è combinata,
2: Gaetano? Il laggio fatto le rue, a mettere l'esempio è stasi. No, non è stasi, facciamo Gaetano.
3: È un hot topic, amico mio.
2: Gaetano è stato condannato in via definitiva per un omicidio. È tosta la cosa, non...
3: Allora andiamo al telefono 081 546 6873, per dire la vostra. Stanno arrivando tantissimi messaggi, ora le leggiamo qualcuno. Pronto?
4: Oh, buongiorno, sono Maurizio.
2: Ciao Maurizio.
4: Ciao, buongiorno a tutti.
2: Ciao, buongiorno.
4: Allora, io volevo dire, noi ogni tanto diciamo, prima ci lamentiamo, poi diciamo che possiamo fare, questa è la legge italiana. Ma se non cominciamo a smuovere qualcosa, perché i giovani fanno quello che vogliono e se nel mini gang tu non mi puoi toccare vicino alla polizia, perché io non mi può fare niente perché sono minorenne. Chi là è straniero che non si può fare niente perché altrimenti siamo razzisti e come da cantante. Chi la scira uno, anche io c'ho figli, non c'è mai questo figli, se ne andrà mai a cacciare, assolutamente. Dico la cosa, forse è sbagliata, ma è così. Allora, se non ci tutelano, dobbiamo cominciare non di tutelarci nel farci gli stessi, ma cominciamo a smuovere qualcosa in generale. Dico, voglio, qua qualcosa c'è che non va, proteste, non lo so, qualsiasi cosa.
2: E che vuoi fare? Più di andare a votare?
4: Nell'esito delle cose, però così non si può andare più avanti. Questi fanno quello che vogliono, ma chi lo dice in mezzo a lì e si mette a nulla, ma chi lo dice in mezzo a lì, togliate, ci fate tutto in buona fila. Qua quello addirittura che aggredisce gli agenti, gli stessi agenti che dovrebbero tutelarci non fanno niente per reagire, perché non possono reagire perché aggressione. Ma stiamo in
2: Hai visto a quello perché è andato a mettere la firma, ha battuto un carabiniere? Cioè,
3: un cazzo tu.
4: Allora, tutto quello che succede, e noi siamo così impotenti, perché la legge è sbagliata, non va bene. Cioè, noi siamo in Italia, è un paese civile, e hanno fatto qualcosa, mi dice, voglio, state sbagliando tutte cose.
3: Però scusami, in questo caso per esempio proprio al netto di quella che sarà la realtà poi che emergerà, sperando che emergerà un giorno, il delitto di Garlasco può essere un esempio, perché se Stasi ora è stato in carcere ingiustamente e ci è andato perché ha fatto compiuto, è il fidanzato, c'erano degli indizi, delle prove, comunque è stato certificato che è stato lui e poi ci si rende conto che c'è stato un errore, questo spiegherebbe il motivo per cui quando succede un fatto si va per gradi, ci vuole tempo, si va per essere sicuri di non commettere errori. Se noi facciamo invece una cosa un po' sommaria e diretta a fronte di un caso, anche e di un reato certo. Lieve, vai subito e massimo della pena, che okay, magari poi se la sbaglia dall'altro lato.
2: Stiamo parlando di certezza della pena. Una volta che tu hai avuto una pena, va bene? Cioè la Cassazione, l'ultimo grado di giudizio, la Cassazione dice: caro Pesacane, ti fa 20 anni carcere. Ma li fa tutti e 20 anni?
3: Sì.
2: Ma stiamo parlando di questo.
3: Ma tu ti fai 20 anni nel sistema carcerario italiano che prevede quella serie di cose. Non fare gesti, sei un
2: cafone. No, dicevo,
3: sei un cafone.
2: No, per prendere da sotto,
3: sei veramente un cafone.
2: Sono 2 ore che stiamo parlando di questo. Questo è difetto.
3: Scusami, stavamo rispondendo all'amico che ha chiamato.
2: Questo è il difetto.
3: Allora, ma come si fa allora a tenere ancora in carcere quelli della strage di Erba? Per combinare quel po' ci vorrebbero quelli delle serie, i mercenari, ma tu li hai visti a quei due? Come si fa a giustificare quel disastro?
2: Ma l'ha fatto pure il corno, visto stesso.
3: Non li fanno uscire perché sarebbe
2: una figura. Olindo.
3: Però in realtà.
2: Olindo chi ci teneva assava in la stessa cella, se ne aiuto con altri.
3: C'è stato un tentativo di aprire la cosa, ma no, i giudici lì non hanno dato spazio. C'è Olivia Rodrigo.

0: In Bossa Nostra, secondo me, si è proprio guadagnata di diritto il tormentone estivo. Pronto?
1: Ecco, mi cade.
0: Caduto sì. Con la memoria che mi ritrovo, se mi accusassero di qualcosa, mi faccio 50 anni, non mi ricordo niente, cioè non si saprebbe difendere da nulla.
1: Il loro problema non è che si ricordano gli altri, no tu.
0: Se quello qua va qualcuno e dice tu hai fatto questo, lui dice probabilmente sì, non ricordo. Pronto? Bravo.
2: Ragazzi, scusate, sono sempre Maurizio, mi sono in macchina. E ciao Davina, volevo continuare con il discorso.
1: Prego.
2: Cioè a questo punto, se nessuno fa nulla, noi che facciamo? Che noi fisici veri andiamo a giocarcene noi.
0: Senti, puoi mettere meglio il telefono senza viva voce auricolare? Perché ho capito poco e niente.
2: No, c'ho l'auricolare perché sto guidando.
1: Amico mio, ma non si sente, è inutile, cioè.
2: Va bene,
1: comunque ho capito cosa vuoi dire. Dici, ma ci dobbiamo cautelare da solo? Non tu caga infetto.
2: Sì, appunto, questo stavo dicendo: se nessuno si cautela e ci tutela perché la polizia è, non lo so, inermi vicino a queste situazioni, non ci sa che facciamo noi. Cioè, mettiamo adesso qual è la giustificazione? Perché non si fanno i figli? Perché volete i figli? Si fanno figli, viscia, di un scemo visto che troviamo la coppa faccia da te, che comunque le baby gang se trovano come si fanno, eccetera. Tu che fai? Dice allora se la guardare perché quello non può avere non può essere attaccato perché è minorenne.
1: Oppure, è minorenne oppure perché ci sono.
2: Scusami, oppure quello di violenza da figlio, tu creerò proprio buona condottesca, chi ne sta a miseri e io da figlio, cioè facciamo capire. Cioè perché non facciamo nulla e non si fa nulla per dire, non lo so, io non, purtroppo non sono lì, vorrei capire perché siamo così impotenti.
1: Perché noi abbiamo un sistema,
2: ma soprattutto in Italia
1: abbiamo un sistema rieducativo e non punitivo, purtroppo così è. Vabbè, che sarebbe anche civile se veramente rieducassimo, però.
2: No, ma come vuoi rieducare? Stanno gente che non si vanno a educare, voi lo sapete bene. Noi viviamo in un mondo dove non si può chiamare la polizia, dove non viene uno per dire sì, mi stai sbagliando. No, quando vai? Addirittura tu cammini in macchina i giovani che ti sfidano guardandoti.
1: Vabbè fratello, non si sente bene, vai.
0: Ciao caro,
1: ciao, dimmi Marco, vai.
0: Allora andiamo ancora al telefono se volete. Qua dice questo amico, dice buongiorno ragazzi, Rosario come sempre sei riuscito a far uscire fuori la enorme confusione che pervade la mente umana, sei mitico, dice Ferdinando.
1: No, ma perché molti, leggendo la notizia stamattina, ho pensato, molti penseranno che è uscito perché ci sta il dubbio con l'altro esempio, ci sta il dubbio, quindi l'hanno fatto uscire. Parecchi hanno pensato questo. Purtroppo non era così. Pronto?
3: Pronto? Pronto?
1: Buongiorno. Sì, ciao bella.
3: Settimane, scusatemi se vi importuno.
1: No, beh, figurati, è un onore.
0: Fossero tutti così gli importuni, sissi mia,
3: Sì. Innanzitutto un bacio al piccolo Leone e la grandissima dottoressa Sofia.
0: Grazie.
3: Sbaglio sempre un uomo, ma perché sbaglio sempre un uomo?
0: È una mappina.
1: Leopoldo.
0: È come la camicia che indossa, sì.
3: Per ringraziare per la compagnia che ci fa, un saluto a tutti gli ascoltatori, particolarmente gli autisti che guidano i tassisti. Un bacio a Marinelle che l'ascolta e voglio sentire un signor Palanchini. Perché non ti ascolta, non ci ascoltiamo più
1: a chi? No, ci capisco.
0: E non sta chiamando, lo becchiamo.
3: Ma può darsi pure che andavi in vacanza, secondo me.
1: Può darsi, Beata Is.
3: Questo è la vita, comunque.
1: Grazie, sì, grazie.
3: Comunque vi ringrazio sempre e come il marice. Povera gente, chi va per sotto?
1: Chi va per sotto, povera gente. Ciao, sì.
3: Il ragazzo a riguardo dell'omicidio fatto, quello è uscito già. Ma qua non si sa, allora come si andava a fare? Arrosta il colpevole e chi lo villate?
0: Guarda, allora ora ti leggo questo messaggio che effettivamente poi apre un punto di vista diverso. Dice: ragazzi, proviamo a metterci anche nei panni del colpevole e non solo della vittima. Se tuo figlio venisse accusato dell'omicidio della fidanzata per prove indiziarie e non con assoluta certezza e lui si professasse sempre innocente, ci dispiacerebbe lo stesso delle attenuanti o dei bonus? Stasi oggi a 42 anni, ne ha fatti più di 10 di galera, probabilmente al posto di qualcun altro. Nei panni dei genitori della vittima sarei anche furioso, ma se mi metto nei panni dei genitori di Stasi credo che avrei una considerazione totalmente diversa.
1: Guarda, in carcere tutti quanti dicono che sono innocenti, allora seguendo la tua logica è logico, ognuno porta acqua al suo mulino. Però purtroppo quando ti hanno acciso una figlia
0: però intanto vedi, sempre tornando al caso mediatico, si riapre tutta la cosa, probabilmente c'è il dubbio che Stasi sia innocente. Alla fine poi della fiera...
1: È
0: proprio un'altra cosa, però capisco il punto di vista dell'amico, questo volevo intendere. Ad ogni modo, torniamo al telefono. Pronto?
2: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
2: Franchini,
1: vai, vai, vai tu.
0: Io avrei preferito Franchini.
2: Socio, no?
1: Sozio, sempre sozio, dici sozio, vai, che abbiamo poco tempo.
2: È razzista, non posso fare niente.
1: Vai, dici, no, dici.
2: Volevo chiedere una cosa a voi due.
1: Prego.
2: Secondo voi,
1: sì,
2: la legge è uguale per tutti?
1: No. Chi tiene i soldi sta ciò avvantaggiato.
2: Allora qua chiudiamola.
1: E qua chiudiamola.
2: Indipendentemente, Cassazione, appello, primo grado, come va bene.
1: La cosa a tenere un collegio difensivo bello di milioni di euro, una cosa a tenere una cosa di 100 euro.
2: Alcuni di quei famosi difensori adesso stanno al governo.
1: Per esempio. Vabbè, ti saluto, amico mio. Ciao, grazie. Allora, ultimo minuto, 081-546-6873, se volete. Pronto?
4: Ragazzi, semplicemente secondo me Alberto Stasi non ha aggravanti particolari, si è comportato benissimo e quindi è giusto che la legge abbia fatto insomma questo percorso, abbia portato.
1: Però se non è Stasi, è Giovanni, secondo te pagare un omicidio, tu hai 16 anni di carcere, non li fai tutti e 16 ma ne fai 8, per te va bene.
4: Ma lui non ha fatto 8 anni.
1: Non parliamo di Stasi, parliamo di Giovanni. Giovanni,
4: non crede che le persone siano stupide, l'ho capito che lo stai parlando di Stasi, io però non stai capendo quello che sto dicendo io.
1: Sì, tu, quindi tu, per te è giusto così. Vabbè.
4: Se non ci sono aggravanti, lo ripeto, se non per il femminicidio che il signor Vannacci vuole togliere, se non ci sono aggravanti, secondo me, ti sto dicendo, è giusto che dopo 8 anni possa tornare alla semilibertà italiana.
1: Ok, va bene, grazie amico. Va bene.
0: Fermi lì ragazzi che torniamo domani, sempre tra le 10 e le 12. Oggi Diego c'è, quindi lo ascoltiamo.
1: Miranda
0: ovviamente.
1: Non c'è, ha fatto chi
0: Miranda
1: vuoi.
0: Non c'è.
1: Ma ha fatto chi lo hai Miranda?
0: Fai. Sei sposato.
1: E
0: ha fatto una bella festa secondo me. poi ce lo spupazziamo appena torna. Torniamo domani noi, lui a Rosario Verde.
1: Lui a Marco Pesacani.
0: Grazie a Simone Zagaria. A domani, che la felicità sia con voi.
1: Ciao, adiù.